0: un chiodo nel nodo di Roma Termini. La delibera dopo che l'Authority aveva avviato il procedimento sanzionatorio nel luglio 2025. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata poco dopo le 21 di ieri sera nel Cosentino, con epicentro situato a 3 km ad ovest di Castiglione Cosentino. Il sisma, che si è verificato ad una profondità di 9 km, è stato avvertito distintamente a Cosenza e nei comuni del Tirreno. Non si segnalano al momento danni a cose o persone. Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza in queste ore. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il calcio: nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, il Como ha vinto 4-1 sul campo del Genoa. Oggi altre tre gare: Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Domenica poi le altre partite, con il big match delle 20:45 fra Juventus e Milan. Ed è tutto ora la viabilità.
1: Via Radio. Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud della penisola. Vi invitiamo esclusivamente a prestare maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia-Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi, vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
3: Che non siete altro, le 2-3 minuti con Vanessa Gray, Andrea De Sabato, Peppe Schumazza, Jody Passasnauz.
4: Chi? Non li conosco. Io conosco Andrea Barbato, sì, che no, molti Andrea hanno
3: Diego,
4: detto anche sbarbuto.
3: Diego Barbato.
4: Ragazzi, non ce la possiamo
3: ed era...
4: fare.
3: Vabbè, ciao.
4: E David Bell.
3: David Bella, cioè, Diego Barbato.
4: Sì, allora ce la potremmo fare prima o poi.
3: Che è incredibile che me lo ricordo io. Pensa come siamo messi.
4: Tutta colpa tua, perché ecco, capito, ho fatto un mashup.
3: Allora, facciamo una cosa, mettiamo un paio di canzoni e intanto.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Chemical. Post Malone, RTL 102.5, Vanessa e Andrea, ci sono quelli come Desiree.
1: Sì.
0: Sai, Vanessa, che è di rientro dalle ferie con il marito e i bimbi, ma lei dice finalmente si torna a lavorare.
1: Oh.
0: Quindi c'è gente che comunque è contenta.
1: Vabbè, ci sta, dai. Magari ha cucinato anche in ferie, ha lavato, ha stirato, non
0: oppure,
1: era a casa sua.
0: Oppure è stata
1: sua,
0: in ferie
1: erano...
0: tipo un mese e mezzo, non ce la faceva più.
1: Tu dici troppo, no? Sì. Vabbè, anche quello potrebbe essere possibile.
0: A me è capitato di stare in ferie
1: troppo
0: tipo,
1: e non vedevi l'ora di tornare a casa.
0: Sì, a un certo punto mi ero scocciato.
1: Ma sai che cos'è? Forse perché senti anche la mancanza di casa tua, no? Cioè, nel senso che quella è la tua fissa. Dimora.
0: Sì, però mi capitava prima, adesso invece no.
1: Adesso vuoi evadere?
0: Se stare in vacanza 3-4 mesi non mi
1: dispiace. Capito, non ti mancherebbe.
0: Pur lavorando, cioè fai, capito, smart working.
1: Va
0: diciamo.
1: Bene, sì, lavori insomma da altre
0: in
1: parti.
0: Un posto al sole.
1: Del mondo, esatto, d'Italia. Ascoltiamo dei vocali.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Anche questa notte si lavora, andiamo a cercare pesce per la pescheria. Per quanto riguarda la vacanza, ancora si deve aspettare altri 55 giorni. Pazienza. Buona giornata a tutti, un bacione. Viva RTL.
0: Caspita, 55 giorni è quasi due
1: mamma
0: mesi.
1: Mamma mia, sai quando c'è 55 giorni? Perché davvero stai facendo il countdown,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Cioè, domani saranno 54,
0: però
1: 53.
0: È anche vero che quando vai in vacanza, mentre tutti gli altri stanno lavorando, anche quello non è male, Poi
1: sì,
0: dipende dove, però.
1: Dove gli altri poi quando vedono le tue foto rosicano un po', perché
0: esatto,
1: c'ero anch'io fino a pochi giorni fa.
0: Esattamente.
1: E
0: esattamente.
1: Adesso non ci sei più.
0: E in
1: non
0: più
1: ci
0: hai,
1: siamo più.
0: Fai delle vacanze magari meno costose perché sei fuori stagione e te la godi perché, no? C'è anche meno gente in spiaggia.
1: Vero, vero.
0: Bello, bello.

0: Un tempo era Pastime Paradise, il classico di Stevie Wonder, da cui Coolio poi prese e trasformò in Gangsta's Paradise. Erano gli anni 90, erano gli anni 90, ragazzi.
1: Meno male, ci piacciono anche le tue pillole, sì, le pillole di saggezza.
0: Sì, quelle Andrea che prendo la sera per la pressione. Cose. No, scherzo.
1: No, non è vero, non è vero. No, le pillole musicali.
0: Le pillole musicali, signori, le pillole musicali.
1: Vai con un'altra pillola. No. Che colore? Sentiamo vogliamo saperlo?
0: Sentiamo una voce musicale, va.
2: Ciao, io sto rientrando da Sirmione dopo aver fatto il mio mercatino del venerdì. Con questo abbiamo chiuso la stagione e è stato l'ultimo venerdì dell'estate a Sirmione. Ciao.
0: Ciao, ma come
1: ciao
0: ti chiami?
1: Ragazzi, mi raccomando, dite sempre il vostro nome, così abbiamo anche noi modo di salutarvi.
0: Un'altra voce.
3: Ciao Andrea e Vanessa, siamo Barbara e Gianluca che vi mandano questo vocale per ringraziarvi della vostra compagnia durante il nostro viaggio di ritorno dalle vacanze. Siamo partiti dalla Valpusteria e stiamo rientrando a Roma. Grazie di cuore, siete simpaticissimi e vi auguriamo buon lavoro. Ciao!
0: Ciao,
1: ma
0: grazie,
1: che bella
0: rientro
1: voce!
0: Bella, sì,
1: ecco,
0: sì,
1: dai, anche a voi buon rientro e buona ripresa.
0: Ecco, questo era perfetto, vedi, nome suo, nome del compagno,
1: marito, sì.
0: E poi cioè, quello era preciso.
1: Il messaggio,
0: così,
1: perfetto. Messaggio perfetto. Ci piacciono tanto. E tra poco ne ascolteremo altri. Voi, mi raccomando, continuate a farvi sentire al 378 378 125.
0: Oppure, se volete chiacchierare in diretta con noi, 02 25 15 15.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Se ti innamori, muori. Noemi, serenamente, mamma mia, che voce ragazzi, davvero unica, graffiante e direi anche penetrante.
1: Penetrante, assolutamente, sì, sì, un bell'aggettivo. Ciao anche Daniela da Palermo, lei invece lunedì prende la barca, sì? Va a San Vito. Credo San Vito lo Capo, immagino.
0: Sì, sicuramente.
1: E farà un bel giro in barca, hai capito? Beata lei. E poi ci sono quelli come Gianni, Luca, Andrea e Michele che sono in un panificio pasticceria a Torrita di Siena. E poi Gianluca, Pietro e Leonardo invece che sono in un panificio in provincia di Treviso. Tutti i panificatori all'ascolto, gli mandiamo un grande saluto.
0: Ottimo, grazie insomma per tutti i messaggi. E a questo punto ascoltiamo anche dei vocali.
2: Ciao Vanessa, ciao Andrea, e io ancora sono al lavoro, dai. Mi presento, Tommaso di Soverato, un vostro stesso ascoltatore. Ancora le ferie non le ho fatte,
0: no.
2: Speriamo che... Dovrei andare settimana prossima, dai. Vi ringrazio sempre della vostra compagnia che ci fate, ciao.
0: E Tommaso, dai che ci sei quasi, dai, manca
1: sì,
0: poco,
1: sì,
0: cioè
1: manca
0: prossima settimana lì dietro l'angolo.
1: Esatto. Altra voce, vai.
3: Ciao, sono Luciano con Corinne, Giada e Thomas e stiamo tornando dalla Puglia verso Casazza Bergamo dopo una bellissima vacanza.
1: Oh.
3: Ciao a tutti,
1: ciao,
3: RTL
1: ciao.
3: Anche nostra.
1: Hai sentito come la voce
0: sì,
1: un po' più dispiaciuta e anche
0: però,
1: un po' più stanco perché
0: sì, però anche felice da una parte
1: sì, ma dalla Puglia è lunga per arrivare
0: lunga,
1: a Bergamo sono, poi dipende che zona dalla Puglia, però almeno 1000 chilometri
0: sicuro. C'è una novità di Olivia Rodrigo.

0: Another Day in Paradise, Phil Collins, sì. Mamma mia, che voce, ragazzi, ci piace tantissimo, ma credo che piaccia anche a tanti nostri ascoltatori, sì. Soprattutto a Giuseppe, che qualche sera fa ci ha sì. raccontato in diretta di una limonata particolare con questa esatto. ragazza, signora tedesca, no, che ricordi?
1: Diciamo che questa era la colonna sonora di quella limonata, ma sì. anche la colonna sonora di Un altro giorno in paradiso, no?
0: Sì,
1: che fu un film, esatto, e questa era proprio la colonna sonora. Hai capito, era meglio Un altro giorno in paradiso o la limonata con la tedesca?
0: Chi lo sa, dipende.
1: Sentiamo delle voci.
2: E torna a casa Speedy Gonzales. L'avete già data, ragazzi, questi giorni?
1: No.
2: Come Millennium Hit.
1: Oh, sì.
2: Ciao da Andrea di Alfero.
0: Vedi come seguono, sono tutti precisi, perfetti, sono bravi precisi. Ragazzi, grazie.
1: Un'altra voce.
3: Ciao ragazzi, siamo partiti dalla Svizzera in direzione Gallipoli per le vacanze estive. Volevamo fare un saluto grande al nostro amico Nicola. Ciao.
0: Nicola, ciao, ma Nicola, devi, ti abbiamo sentito così un attimino. Ciao. Ma devi guidare?
1: Sì,
0: fino a Gallipoli,
1: bello,
0: Nicola.
1: Vedi, altra gente che sta andando in vacanza. E un altro viaggio lunghissimo, perché arriva la Gallipoli dalla Svizzera.
0: Ci vuole.
1: Un altro.
4: Andrea e Vanessa, ci facete un bazzì.
0: Come?
1: Ci facete un bazzì. Anche tu ci vai in bazzì.
0: Ci piace assai.
1: 378-378-1025 oppure 0225-1515. In ottamboli siamo noi, siete soprattutto voi.
0: Bravo, mi sei piaciuto. Buon vento con Giovanotti e Alfa.
5: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo

0: prima vita da senza mi stai meglio. Forse ti siamo fatti passare lontano, non siamo. Pure siamo a sta male.
1: Momank, Momank, Chablo, Joliet, Sfere e Basta, Momank.
2: Momank, Momank,
1: Momank. No, non era quella.
2: Abbiamo altre voci? Sentiamo un po' altre voci. Va.
3: Ciao Andrea, ciao Vanessa, ciao. Sono Claudio, ciao, il Claudio calabrese. Vanessa mi conosce bene.
1: Ciao,
3: volevo salutarvi e dirvi che siete forti, vi ascolto sempre. E niente, domani sera a mezzanotte scatta la giornata del mio compleanno, quindi voglio che Andrea sabato mi fa gli auguri direttamente sabato con la discoteca nazionale. Sì, in più volevo dire ad Andrea che domenica spero di festeggiare il mio compleanno con una bella vittoria del Milan, sapendo che lui è juventino.
1: Interista.
3: Quindi forza,
2: no,
3: Milan
2: juventino.
3: E buonanotte. Grazie ancora.
1: Claudio, allora Claudio, innanzitutto lui, okay, è il nostro ascoltatore.
2: Aspetta,
1: Claudio,
2: tu,
1: che
2: tu conoscerai molto bene Claudio. No, ma Claudio non conosce
1: sempre
2: molto bene me, perché io sono interista, quale juventino.
1: Claudio,
2: oh, io invece me la vedrò con Andrea Tuzio, perché domani c'è il big match, uno dei big match, insomma.
1: Aspetta, lo vedo
2: tre
1: già
2: partite
1: che...
2: una peggio dell'altra.
1: No, ma lui
2: perché
1: è già pronto, sono 48 ore che non dorme pensando
2: stasera,
1: al match,
2: certo,
1: capito?
2: Perché
1: 48.
2: Io, secondo te?
1: Pure tu.
2: Sono lì e...
1: da quante ore non dormi,
2: no,
1: per il match?
2: No, non dormo perché per altri motivi, però insomma lo sento anch'io il match, perché comunque...
1: Bene, qui insomma, andiamo d'accordo tutti con
2: partita,
1: il sonno.
2: Tre partite difficili.

0: Bellissime, perché c'è Milan-Juventus, c'è Inter-Napoli, anzi quindi Juventus-Milan, Inter-Napoli, e c'è Atalanta, Roma-Atalanta. Quindi insomma tre partite, tre match insomma importanti già alla terza, cos'è, di campionato, insomma. Vedo che ti interessa moltissimo l'argomento calcio.
1: Guarda, e allora tantissimo. Se che facciamo? Peggy Goo.

0: Mamma non mamma, madame, e non è un gioco, però alcune volte se abbiamo una bella margherita, mamma certo. Non mamma, così per curiosità può diventare anche un gioco. Qui su RTL 105 in ottavoli con Andrea De Sabato, Vanessa Grey, Andrea De Sabato un po' svampito.
1: Stordito, più che svampito sono stordito, sì.
0: Guarda, io volevo salutare tutti gli amici che ci seguono anche dalla social TV, perché ecco. Non ve ne perdete, insomma, una, ecco, e anch'io qui in pole position. E, dica.
1: No, non so, abbiamo delle voci, credo.
0: Sì, vocali.
2: Ciao Andrea, Vanessa, siamo Lucrezia e Luca, siamo due architetti, come tutte le notti in cui lavoriamo, vi ascoltiamo sempre, ci date tanta carica. Un abbraccione da Bologna.
0: Ciao Bologna, ciao, bella ciao, ciao. Bologna, mi manchi, I miss you. Ciao ragazzi.
1: Altra voce.
3: Ciao RTL, Imma e Francesco da Foggia.
4: Noi siamo diretti al 31 ottobre.
3: Ciao.
1: Cos'è non diretti al 31 ottobre? Cosa significa?
0: Arrivi il 31 ottobre.
1: Cosa
0: non
1: c'è
0: lo
1: il 31
0: so.
1: Ottobre?
0: Ci sarà qualcosa, Halloween, quello è poco, ma sicuro. Scusa, il 31 ottobre è Halloween.
1: Siamo e magari diretti ad Halloween.
0: Magari vanno da qualche parte.
1: Chi lo sa. Bello, adesso dobbiamo scoprire perché siamo diretti al 31 ottobre.
0: Ragazzi, fatecelo sapere perché qui siamo curiosi.
1: Magari
0: no?
1: Il nome di un locale, immagini.
0: Si chiama il 31 essere. Ottobre. Siamo diretti al 31 ottobre. Adesso facciamo una ricerca,
1: va
0: una
1: bene.
0: Piazza.
1: Dai, 02 25 15 15 o 378 378 1025.
5: La musica di RTL 1025 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Insomma, dobbiamo chiudere come sempre facciamo con un classico del passato, ma di quelli che non hanno tempo, no?
0: Mamma mia, e lei, la sua voce non ha tempo e non tramonterà mai.
1: Assolutamente, una delle più belle canzoni d'amore, se vogliamo, di Whitney Houston, One Moment in Time.

0: Avrete notato, se state ascoltando in radiovisione, che c'erano delle immagini di Olimpiadi,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: perché
1: sì, infatti,
0: questa
1: atleti.
0: Fu la colonna sonora delle Olimpiadi, credo di Seul del 1988.
1: Di un po' di tempo fa.
0: Esatto,
1: questo
0: era Whitney Houston con One Moment in Time, bellissima.
1: E allora ringraziamo tutti i nostri amici, tutti i nostri ascoltatori, stasera ci avete inondato di messaggi vocali, grazie, grazie di cuore, e io volevo ringraziare te. Andrea De Sabato.
0: Io, te, ma chi sei? Vanessa Gray. Allora, tu torni lunedì.
1: Sì,
0: con
1: torno lunedì.
0: Armando e Silvia. Sì. Io invece ritorno domani con la Discoteca Nazionale. Tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No.
1: E ringraziamo David Bella e Diego Andrea Barbato.
0: No, che Andrea? Diego Barbato, detto anche da Mauro Corvino, Diego Barbuto.
1: Il nome. Oramai non sappiamo più come si chiama.
0: Va
1: grazie,
0: bene.
1: Buonanotte a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao. Anche a Pellizzano, in provincia di Trento, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Andrea Salvati. Ieri a Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record di longevità del governo. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro alla colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti, lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese Boskov al termine della riunione di Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania ed Austria. Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 dall'ex Federico Vella, che si è poi tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Parlo con Putin, lo conosco molto bene.

0: non ha intenzione di attaccare i territori della NATO, lo ha detto Donald Trump. Intanto i due inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono a Mosca, dove nelle prossime ore incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente ucraino Zelensky. Il calcio: nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, il Como ha vinto 4-1 sul campo delle Genoa. Oggi altre tre gare: Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Domenica poi alle 20:45 Juventus-Milan. È tuttora la viabilità.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida a quest'ora della notte su tutta la rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che in autosole il tratto tra il bivio con l'A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Chiusura analoga sulla A10 Genova-Savona per il tratto compreso tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Con questo per il momento è tutto, allora guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
3: Mi distruggi.
4: Ah, guarda, oggi ci ha distrutto davvero, ma infatti alla fine
5: lo diciamo, yes.

0: Buonanotte amici, benvenuti, questa è RTL 102.5 e questo è Malanotte No, il programma a cavallo, esatto. Voi dovete sapere che qui abbiamo anche i rumoristi. Esatto, ve li presento.
1: Che sembra un cavallo, ma in realtà non è un cavallo.
0: È un cavallo bello, cioè, come si dice? Eh?
1: È un cavallo con qualche problema esistenziale.
0: Non lo so, ma quei problemi esistenziali ce li ho io oggi, ma lasciamo perdere, li affronteremo poi più tardi. Amici, lo sapete, Malanotte No, il programma che vi accompagna da un giorno all'altro, appunto a cavallo tra un giorno e l'altro. Ringraziamo Andrea De Sabato e Vanessa Grey per i nottambuli. Eccoci qui, la squadra è questa qui, Andrea Tuzzo al microfono. La voce che avete appena sentito, anche quella del rumorista, è quella di David Bella. Ma come fai a essere regista radio e anche inviato a New York a Flushing Meadows? Com'è possibile questa cosa?
1: Ma perché mi hanno messo una capanna particolare.
0: Ti hanno messo una... Va bene, poi ci spiegherai.
1: Una capanna costruita su due stati.
0: Vabbè, sì. E ciao anche a Diego, che si occuperà naturalmente della regia video. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte, amici. Lo sapete, questo programma lo fate voi. Come... È facilissimo. 378-378-1025. Preferiamo i vocali. Vogliamo ascoltarvi perché, appunto, come dicevo, il programma lo fate voi. Oppure 02-25-15-15. Ci fate un colpo di telefono e ci facciamo una chiacchiera. Io direi, senza saperne leggere né scrivere, come diceva qualcuno, inizierei. Va bene? Sei d'accordo? Non ti sento.
1: Esattamente d'accordo.
0: Diego, è d'accordo? D'accordo, Diego? Allora direi, power it!

0: Born to be my baby, Bon Jovi.
1: Ah però,
0: eh sì.
1: Ah però, va bene amici, abbiamo dei vocali, giusto?
0: Yes.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, un saluto da Nadia, Enzo, Chiara, Giuseppe, dalla festa di Gattinara.
1: Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Facciamo una cosa, David, c'è Summer Funk, dato che l'estate sta finendo, io la sentirei. Che dici? Summer Funk, Francesco Gabbani su RTL 102.5.

0: il disco degli One Republic, 20 minuti dopo le 3 del mattino di sabato 5 settembre. Amici, bentornati, ma la notte no. Abbiamo ancora dei vocali, David, se non sbaglio,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, abbiamo,
0: vai,
1: dai.
0: Vai, vai.
1: Andiamo col primo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Non voglio sapere niente, stamattina. Antonio Passigiorno, non voglio sapere niente. Forza Napoli. Forza Napoli. Andrea, forza Napoli.
0: Capisco, capisco. Allora, qui si trattano cose di una certa gravità, David, non so se lo sai, alle 18 allo stadio Meazza in San Siro ci sarà il big match della terza giornata di Serie A, che è iniziata tra l'altro ieri sera con il Como che ha battuto 4-1 fuori casa il Genoa. Non so se mi spiego.
1: Cos'è? Ospitaletto contro
0: Inter-Napoli. E Inter-Napoli, ne parlava anche il nostro buon Andrea De Sabato, tifoso dell'Inter. Ci sentiamo domani. Però non la vedo bene, caro amico pasticcere. Non la vedo bene.
1: Beh, se Allegri non cambia andazzo.
0: Ma non è solo lui. C'è da faticare, amico mio, c'è da faticare. La partita può andare in due modi, secondo me. O può finire tanto a poco per l'Inter, perché in questo momento il Napoli fa un po' fatica dietro, anche al centrocampo, McTominay fuori, è difficile. L'Inter ha vinto le prime due partite con un filo di gas, senza neanche spingere troppo. Lavorano insieme da tantissimi anni. Il Napoli è un nuovo ciclo con Allegri, anche se non ha comprato nessuno, la questione è complessa. Staremo a vedere, amici, naturalmente domani ne parleremo. Per adesso ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con...

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: My Body Isn't Ready, Sombra su RTL 102.5. Scusatemi, c'è un nostro Very Normal People che ci dice: questa canzone è perfetta per me perché non ero pronto ad affrontare l'asta del fantacalcio. Abbiamo sentito anche ieri un altro Very Normal People che parlava proprio di questo. Io posso soltanto abbracciarvi fortissimo, perché neanche il mio corpo era pronto ad affrontare l'asta del fantacalcio, cosa che invece ho affrontato con le difficoltà del caso tra le 6 e l'una e mezza di notte. Non so se mi spiego. E ciao Checcone, buonanotte, benvenuto.
1: Buonanotte a voi, buonanotte.
0: Ciao, a proposito di fantacalcio, di calcio, prima abbiamo accennato alla, alla partitissima della terza giornata Inter-Napoli, ho detto che poteva finire tanto a poco per l'Inter, oppure se invece Allegri dà una sterzata un attimo a questo Napoli in costruzione e potrebbe tirare fuori una allegrata di un certo spessore. Ci ha abituato il buon Max a queste cose. Tu nel vocale mi pare che hai accennato a una cosa del genere, ma però non l'ho sentito. Se vuoi dire quello che ci hai registrato prima e mandato.
1: Mi sembra di continuare l'incubo dell'anno scorso. Beh, aia, comunque, allora, aia. Partiamo dal 4-0 preso. Domenica scorsa 3-0. Guarda. Poi puntiamo al 2-0 per il Torino domani.
0: Dovete sapere che Checcone è la voce, la nostra voce dei tassisti italiani, tassista di Firenze, tifoso della Viola, ha portato Malanottelo anche in curva Fiesole e noi ne siamo onorati naturalmente. Ma questa certo, Fiorentina già l'anno scorso insomma t'aveva fatto penare, quest'anno è il giorno del centenario, ok? Giorno del centenario. Fiorentina Frosinone dice vabbè, andiamo a vincere questa partita. Beh. Certo. 0-3, come la vedi?
1: No, allora, la vedo che secondo me tanti giocatori nuovi, tante nuove, e secondo me abbiamo lo strascico della sfortuna dell'anno scorso, perché sull'1-0 per loro i due pali che abbiamo preso, vero, magari si parla, vero, di un'altra partita dopo.
0: Hai ragione.
1: Magari no, però senti, non si sa mai, no?
0: Ti posso fare una domanda proprio da uomo della strada? Ma Kent che se n'è andato, come lo abbiamo accompagnato alla porta a Firenze?
1: Guarda, c'era un nostro telecronista locale che faceva le telecronache, sì, diceva medaglina e via, medaglina
0: e via. Grazie, sì, sì, sì. È stato breve e neanche intenso, caro Moise, va bene così per quello che ho capito. Checcone, come stai? Come stai
1: bene,
0: tu?
1: Bene, bene, sto bene, sto tranquillo, sto a posto.
0: Bene,
1: sì, sì.
0: La notte poi, fiorentina come procede?
1: È tornato un po' di gente, poi, finalmente, sì.
0: Meno
1: male. Si rimuove.
0: Meno male, lo senti che sì, ti facciamo compagnia fino a fine turno.
1: Sì.
0: Va bene. Grazie mille, Checcone, t'abbraccio forte.
1: Un abbraccione, anch'io.
0: Bentornato. E vabbè, ci sentiamo poi, perché comunque sei un affissionato del programma. Grazie, Checcone, ciao. Arrivano i Guns N' Roses su RTL.

0: ora torno da te.
1: New It, ragazzino, il disco nuovo di Fred De Palma su RTL 102.5. Buongiorno o buonanotte, Gina?
2: Buona mattina
1: a te, Gina. Allora, tu devi sapere che questo programma è il programma delle partenze intelligenti. Forse soltanto per l'acume che si respira in questa trasmissione, ma più che altro è l'orario, perché tutti quelli che prendono un aereo molto presto, cioè la partenza intelligente, soprattutto gli aerei che costano poco, ascoltano noi. Tu sei una di queste.
2: Compagnia.
1: Tu sei una di queste.
2: Grazie.
1: Giusto?
2: Sì, sì.
1: Ok.
2: Fate compagnia durante il viaggio.
1: Geolocalizzati, dove sei e con chi sei e dove stai andando?
2: Allora, siamo sull'autostrada 4. Se non sbagliamo, tra poco dovremo prendere uno svincolo con mio marito Davide.
1: Ciao Davide, ciao Davide. E dov'è che state andando?
2: Linate per Linate Madrid e poi Madrid Lima diretto.
1: Wow, andate in Perù?
2: Andiamo in Perù.
1: Ma che figata! Quanto tempo ci restate e come mai la scelta di questa meta? Tra l'altro, posto splendido.
2: Allora, ci rimaniamo fino al 20 di settembre.
1: Bene.
2: Quindi due settimane piene. E abbiamo scelto il Perù quest'anno perché in base alle nostre possibilità ci piace viaggiare oltreoceano e un po' verso oriente, un po' verso occidente, ogni anno è una tappa diversa.
1: Bravi, bravi. E quest'anno avete scelto il Perù. Avete già degli itinerari oppure sceglierete durante?
2: No, no, è un viaggio programmato.
1: Ah, okay.
2: E visiteremo, saremo sempre in tour ogni giorno. Si parte da Lima, Paracas, Isole Bellietas, mi sembra, Cusco, Arequipa, Nazca.
1: Ah, sei preparatissimo, sei preparatissimo. Beh, vedrete tutte le cose più belle che ci sono in Perù. Tra l'altro, ragazzi, ripeto, si respira talmente tanta di quella storia lì in quelle zone, con una roba bellissima, una meta straordinaria. A che ora avete l'aereo?
2: Allora, l'aereo a Linate partirà alle 8:20. Di stamattina.
1: Beh,
2: saremo a Madrid per le 10:20 circa, poi ripartiamo a Luna e saremo a Lima alle 6 dello stesso giorno, perché
1: sì,
2: praticamente si torna indietro di 7 ore.
1: Esatto, tornerete indietro nel tempo.
2: Torneremo indietro nel tempo, guadagneremo un giorno di vita.
1: È vero. Grazie mille, ragazzi. Un abbraccio a te, Gina, a tuo marito Davide. Godetevi il viaggio e speriamo sia splendido. Ma lo sarà di sicuro.
2: Vi ringrazio, ragazzi. Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Noi invece ce ne andiamo a Pompei? Beh, è bello quanto il Perù, Pompei, eh?
3: Direi.
1: Se ci siete mai stati, è un posto splendido. Vi consiglio di andare. Stavolta ci andiamo con i Bastiglio su RTL 102.5.

0: Olivia Dean. Baby Steps, 47 minuti dopo le 3 del mattino, amici. Questa è Malanotte No, il programma di RTL 102.5 che vi accompagna da un giorno all'altro. E mi sa che c'è un sacco di gente, David.
1: Sì, direi.
0: E noi li sentiamo, che facciamo? Siamo qui apposta, ragazzi. Vai.
2: Ciao, un saluto da Francesco e Anna Pia, da Manfredonia, direzione Bologna. Buonanotte.
0: Oh, stanno andando in Polonia loro.
1: Io ho capito, inizialmente non avevo capito se era Bologna o Bologna.
0: Bologna. Qui abbiamo un derby però, non so se lo sai. Perché oggi, sabato 5 settembre, si gioca la semifinale dell'europeo femminile di volley Italia-Polonia.
1: Cavolo, tanta roba. Peraltro
0: è tosta, Polonia, alle 18. Alle 18. È fortissima.
1: Sì.
0: Allenata da un italiano, naturalmente. Anche loro. Siamo i più forti del mondo.
1: Sì.
0: Comunque sì, derby mi sa, in quella macchina Italia-Polonia. Ve lo ricordo, alle 18. Andiamo avanti.
1: 18, vai.
3: Buonasera, buongiorno, siamo Enzo e Maurizio.
0: Ciao ragazzi.
3: Stiamo scendendo dalla Svizzera fino in Puglia per passare le nostre vacanze.
0: Dalla Svizzera alla Puglia, tanta roba.
1: Quante ore saranno?
0: Tanto.
1: Saranno
0: sicuramente sono più di 1700 km.
1: 8 ore ci sono?
0: No, più, che sto dicendo? 1700, 1200, 1300, 1400,
1: 1300.
0: Tutti quanti. Magari dopo cerchiamo, così siamo più precisi.
1: Dai, infatti.
0: Prima però di mettere il prossimo disco, voglio dirvi una cosa. Se siete in macchina in questo momento e state viaggiando, questa canzone è perfetta. Esistono canzoni evocative in un certo qual modo. Questa è una di quelle. Ascoltata di notte, mentre si guida, è perfetta. Loro sono i Brown Van 3000 e questa è Drinking in LA.
4: Hi, my name is Stereo Mike.
5: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese?

0: E un, due, tre, quattro. Risveglio muscolare, amici. È importante la mattina, oh. Io lo faccio sempre. Talk to you, che è quello che facciamo ogni notte qui su RTL 102.5. Non sono solo, lo sapete. So che non sono solo. E
1: bisogna vedere che compagnia è. Non sei solo, però bisogna vedere se sei mal accompagnato.
0: E dipende, perché la compagnia siete voi. Cioè, tu...
1: Infatti mi stavo autodefinendo, non parlo per Diego.
0: Per fortuna ci sono, per fortuna ci sono i veri normal people, se non sbaglio.
1: Infatti,
0: agevoliamo.
2: Ragazzi, è finita. Cosa? Finalmente, ultima notte di lavoro, poi una bella crocierina per ricaricare le pile. Un abbraccio a tutti, una buona settimana a tutti, Gabriele Savona.
0: Ciao Gabriele.
2: E stasera mi guarderò la partita, sono interista, ma sicuramente non sarà una passeggiata.
0: Dipende. Ah, come la chiudiamo bene questa prima ora, arrivano i Quint. Questa è I Want to Break Free.

0: I Want to Break Free, i Queen, a chiudere la prima ora di Malanotte No, ma tranquilli amici, ce ne sono altre due.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Borgo Ricco, in provincia di Padova, sono le 4 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Andrea Salvati. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro alla colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. L'autorità dei trasporti sanziona Rete Ferroviaria Italiana per 1,75 milioni di euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024, che fu attribuito ad un filo tranciato da un chiodo nel nodo di Roma Termini. La delibera dopo che l'autority aveva avviato il procedimento sanzionatorio nel luglio 2025. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata poco dopo le 21 di ieri sera nel Cosentino, con epicentro situato a 3 km ad ovest di Castiglione Cosentino. Il sisma, che si è verificato ad una profondità di 9 km, è stato avvertito distintamente a Cosenza e nei comuni del Tirreno. Non si segnalano al momento danni a cose o persone. Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza in queste ore. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il calcio: nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, il Como ha vinto 4-1 sul campo del Genoa. Oggi altre tre gare: Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Domenica poi le altre partite, con il big match delle 20:45 fra Juventus e Milan. Ed è tutto ora la viabilità.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Lieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete e nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sulla A7 Serravalle Genova, il tratto tra Genova Bolzaneto ed il bivio con la A12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Chiusura analoga sulla A10 Genova Savona tra Renzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Prima di salutarvi vi ricordo inoltre di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very Normal People.
0: Di nuovo buonanotte amici, buonanotte Italia, sono le 4 e 3 minuti di sabato 5 settembre, questa è RTL 102.5, seconda ora appunto, come dicevo, di Malanotte No fino alle 6 del mattino.
5: Questo qui ricordati che non è il programma a cavallo.
0: Come no?
5: No, è il programma che ti dà la carica.
0: Aspetta un attimo. Allora, fossimo negli anni 80, 70, poteva funzionare, antico, ma so. Così ragazzo, io so, proprio, carica, ma te sei visto?
5: No, io proprio, guarda, di carica non ne posso dare
0: poi
5: mai.
0: Guardati accanto, guarda Diego.
5: No, ma Diego secondo me ti dà quel senso di gioventù.
0: Aspetta, sentiamo un attimo, dai un po' di gioventù, Diego!
5: Vai!
0: Ecco, appunto, questo vi fa capire, ragazzi, datemi una mano, aiutatemi perché... Questi siamo 378-378-1025, preferiamo i vocali, lo sapete, oppure 02-25-15-15. Ricominciamo con il nostro Power It.

0: Una delle canzoni più belle di sempre, Personal Jesus, in Depeche Mode, su RTL 102.5. Noi andiamo da Gioia, che bel nome. Ciao Gioia, benvenuta. Buongiorno o ancora buonanotte?
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, Gioia. Prima di tutto, geolocalizzati, dov'è che sei?
1: Adesso siamo ancora in Trentino, sulla 22, tra un po' arriviamo in Veneto e poi arriveremo ancora più giù.
0: Ok, qual è la destinazione e con chi sei?
1: Sono con mia madre Patrizia.
0: Ok.
1: E adesso ci dirigiamo ad Assisi, in Umbria.
0: Ok, ma farete una vacanza, immagino?
1: Sì, facciamo una vacanza di 6 giorni.
0: 6 giorni, va bene. Ma avete già fatto qualcosa in precedenza e questa è una un piccola aggiuntina, oppure sono le uniche vacanze che state facendo?
1: No,
0: magari insieme.
1: Ogni anno andiamo da qualche parte, quest'anno abbiamo deciso Italia.
0: No, va bene, perché va bene. Di solito siete abituati anche ad andare fuori. Come si chiama tua mamma? Sì. Scusami, Gioia.
1: Patrizia.
0: Patrizia, è vero, ve l'avevi già detto, la salutiamo, e lei sta guidando. Tu hai l'età per guidare oppure ancora no?
1: L'auto no, posso guidare le moto.
0: Ah, vuol dire che le guidi già?
1: No, devo fare la patente.
0: Devi fare la patente, mi raccomando. Stai studiando oppure ancora non hai iniziato?
1: No, ha iniziato.
0: Ha iniziato. Mi raccomando, perché il sottoscritto è stato bocciato 3 volte, non alla pratica ma alla teoria. 3 volte.
1: Anche mio fratello.
0: Ecco, appunto. Anche Kimi Antonelli. Ah no, anche Yannick Sinner.
2: Yannick Sinner, sì.
0: Quante volte è stato?
2: Mi pare 3 o 4.
0: Anche lui
2: volte.
0: 3 o 4 volte.
2: Ma mi sa che ancora non l'ha presa.
0: Ma non l'ha presa ancora. Figurati un po'. Vabbè. Va bene. E allora, quanti giorni? 6 giorni ad Assisi. Bene, in Umbria. Godetevelo, si mangia bene. Secondo me ci sarà anche un bel clima. Godetevelo, ragazze. Va bene. Vi abbracciamo e vi facciamo compagnia noi per tutto il viaggio.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao Gioia. Ciao. Intanto su RTL 102.5 The Bausa, questa è Magnetic.

0: Dangerous Night, speriamo non siano queste, no, le notti pericolose. Su RTL 102.5 io però al volo volevo salutare Andrea, abbracciarlo forte, e nello stesso modo volevo salutare e abbracciare forte Marina da Cesano Materno.
1: Ciao Marì.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio da tutta RTL 102.5. Ci sono dei vocali?
1: Yes.
0: Prego, agevoli.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Da Tonino Driver. Adesso ciao, scaricato Tony. Qui a Napoli Capotichino.
0: Bene.
2: I clienti.
0: Bene.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata a te, Tonino. Buon lavoro, grazie mille. E poi ancora.
1: Questo è bello, però.
0: Sentiamo.
3: Ciao, RTL.
0: Chi è?
3: Siamo Cristina.
0: Sì.
4: Carlo.
5: Francesca.
0: Amo.
3: Elisa.
0: Amo.
3: Oggi stiamo andando.
0: Sì.
3: In Puglia.
0: Bene.
3: In un villaggio.
0: Ah, che bello.
4: A fare una settimana di vacanza.
0: Beati
4: e non
0: voi.
4: Vediamo l'ora di mangiare il cacio cavallo, la piastra e la focaccia barese.
3: Ciao!
0: Ciao amori
1: mitiche,
0: meravigliosi, ma mitiche. Siete stupendi.
1: E bravi
0: questo.
1: Anche i genitori.
0: No,
1: fantastici. Come sono educate, peraltro.
0: Mamma mia, che
1: cioè,
0: bello.
1: Complimenti
0: ragazzi.
1: Ai genitori, perché davvero. Vedete, in questo caso va fatto i complimenti.
0: Non è facile,
1: no,
0: bravissimi.
1: No, no, no, no, no.
0: Buon viaggio, godetevi la vacanza e soprattutto Ugas Cavallo. Mamma mia, che buono, mamma.
1: Prima,
0: lo mangerei
1: quando
0: adesso.
1: Il formaggio,
0: è vero.
1: Ora non lo mangio più. Il cacio cavallo era tra i miei preferiti.
0: Mamma mia,
1: tanta
0: ragazzi.
1: Roba il cacio cavallo.
0: Mamma, non lo faresti adesso? Un bel paninozzo al cacio cavallo.
1: Mazza. Ora no, perché sono riuscito a disintossicarmi mentalmente.
0: No.
1: Però
0: io...
1: prima. Sì.
0: Era, no, ma quello crea dipendenza, non ci puoi fare niente. È una dipendenza buona, tra l'altro, meravigliosa. Va bene, amici, noi ci fermiamo, ma tranquilli, ci andiamo a fare un panino col cacio cavallo e torniamo. Restate lì.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Dimmi qua.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
6: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
11: Perché?
9: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Qualcosa per te, Luciano Ligabue, su RTL 102.5. Noi andiamo subito da Laura. Ciao Laura!
1: Ciao ragazzi,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno a te. Allora, noi siamo appassionati di sport. Tra l'altro RTL 102.5 è partner della Formula 1 su Sky. Sentiamo sempre le partenze dei Gran Premi con la voce del capitano Carlo Vanzini, che salutiamo. Laura, dove sei? Geolocalizzati.
1: No, io sono a Cremona,
0: sì.
1: Sto partendo adesso per andare in autodromo a Monza, perché come infermieri prestiamo servizio anche in autodromo.
0: Ok. Quindi
1: siamo
0: speriamo che sia
1: infermieri.
0: Speriamo che la giornata sia quanto più calma possibile.
1: Sarà calda e calma, spero.
0: Bravissima. Esatto.
1: Ci godiamo le prove di oggi, insomma.
0: Esatto, perché ci sono le qualifiche. A che ora ci sono le qualifiche?
1: Guarda, noi abbiamo una giornata abbastanza serrata, quindi noi iniziamo subito con le prove, e quindi prove nostre tecniche, quindi la giornata sarà molto lunga e impegnativa, e le prove e le uscite in pista sono veramente tante.
0: Tantissime.
1: Poi,
0: Perché il programma prevede F3, F2, F1,
1: esatto.
0: C'è la Porsche, c'è un delirio, c'è la Sprint Race, comunque le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Monza. Oggi alle 16, naturalmente seguirete RTL 102.5, vi daremo tutte le informazioni. E, Laura, tu ti occupi immagino, di queste cose da tanti anni, ma per quanto riguarda la Formula 1, è la prima volta oppure ti era già capitato?
1: No, è il terzo anno consecutivo.
0: Ok.
1: Che sulla Formula l'anno scorso era i box, era molto molto piacevole essere davanti a tutti i nostri fantastici piloti.
0: Ma che emozione è essere lì nel paddock.
1: Parecchia, soprattutto se ti piacciono i motori.
0: Esatto, tu immagina, sei un'appassionata?
1: Abbastanza, però vi dico che è estremamente pesante, perché le giornate come oggi molto calde, con le tute, così leggera la giornata. Diciamo che le 8 di stasera le vedremo arrivare, spero velocemente.
0: Esatto.
1: Perché è impegnativo, è molto impegnativo.
0: Immaginiamo, soprattutto per voi che dovete stare praticamente fermi ad aspettare qualcosa che speriamo non succeda mai.
1: Esatto, che speriamo non accada mai.
2: Oh,
1: esatto.
2: Laura, da un certo punto di vista speriamo che tu ti annoi.
0: Esatto, speriamo che tu possa.
1: È un'ottima risposta, sì. Penso che sia la risposta ideale. Spero di annoiarmi.
0: Ma davvero?
1: Ho preso su un buon libro, ve lo
0: hai fatto bene.
1: Molto bello.
0: Che libro stai leggendo, Laura?
1: Sto leggendo un libro giallo, non vi dico il titolo perché non ve lo spoilerò, ambientato in Barcellona.
0: Dai,
1: è veramente bellissimo, è veramente molto molto bello.
0: Allora noi speriamo che tu possa passare. Ah, che bello!
1: Bellissimo.
0: E noi ti auguriamo che questa giornata possa passare nella maniera più serena possibile, che non succeda niente, che tu non debba intervenire. Ti guarderemo da casa quando guarderemo naturalmente il Gran Premio di Monza. E buona lettura del tuo libro e salutaci tanto Kimi, Charles e Lewis.
1: Magari.
0: Va bene?
1: E voi non smettete di farci compagnia, però.
0: Mai, lo sai, siamo qui sempre
1: grazie
0: comunque.
1: Mille.
0: Ciao Laura, grazie.
1: Assolutamente, ciao, buona giornata.
0: Ciao
1: ragazzi,
0: a te, ciao. Buon lavoro. Ciao.
2: Oh, bravissima Laura.
0: No, fantastica.
2: C'ha bellissima voce.
0: E spigliata.
2: Spigliata, bene così.
0: Davvero,
2: dai.
0: Questi sono i veri normal people che ci piacciono.
2: Io abito dietro all'autodromo.
0: Non voglio sapere il delirio che c'è intorno a casa tua, allora. Ma che bello, ragazzi. Stupendo.
2: Anche dopo la canzone.
0: Io pagherei oro per andare a vedere un gran premio dal paddock. Vabbè, tanto, Jump Van Allen.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica a New Hit su RTL 102.5. Diceva Ernia nella sua nuova canzone: il Milan gioca stasera. No, domani sera. Domani sera alle 20.45 Juventus-Milan.
2: Ma che dici? Glielo dico Ernia?
1: No, non c'è bisogno.
2: Lo chiamo?
1: No, no, no, no, no. Ma tanto magari lo passiamo domani e allora cade a fagiolo.
2: Ah, è cade a fagiolo.
1: Ci scrive Giuseppe: buonanotte Andrea, Manuel, Diego. Ma voi sapete perché si chiama Caciocavallo? Prima ne abbiamo parlato, perché un nostro Very Normal People stava andando proprio non so dove, ma non vedeva l'ora di mangiare il caciocavallo. Allora, giustamente la domanda è pertinente: perché si chiama caciocavallo? Naturalmente noi non lo sapevamo e siamo andati un attimo a vedere. Prima di tutto perché a quanto pare le sue forme vengono tradizionalmente legate a coppie con una corda e appese a cavallo di una trave di legno, ad esempio. E sì, è come il nostro programma, a cavallo. Per la stagionatura. E vengono messe, no, in orizzontale per la stagionatura. Ma c'è anche un'altra possibilità che tu hai paventato senza saperlo che fosse vera. E in realtà lo è.
2: Che perché fosse trasportata,
1: esatto,
2: dai cavalli.
1: Esatto, era molto più semplice di così. Non lo so, io non l'ho trovata questa qui, però forse quella che più pare sia vicina alla realtà è proprio il modo in cui questo formaggio viene stagionato.
2: Io porrei un'altra domanda.
1: Vai.
2: La pongo agli ascoltatori, per
1: ponila,
2: chi volesse rispondere, ma anche a te, ma anche a Diego.
1: Vai.
2: A tutto il mondo.
1: Vai.
2: Ma perché non si fa il formaggio di latte di asino? Asina, scusa. Perché asino?
1: Guarda, è una domanda con la quale molto probabilmente andremo a dormire domani sera senza aver trovato una risposta.
2: Esatto.
1: O se qualcuno lo vuole fare, 378-378-1025. I Maneskin, che alla fine non saranno ospiti a Sanremo, o almeno non sono stati ufficialmente, insomma, no? Non è stato ufficiale il loro ingresso a Sanremo. Vedremo.

0: Che bravo è Napoleone! Artista di origine salernitane. Cucù Marie su RTL 102.5. Noi andiamo da Debora. Ciao Debora, buongiorno.
1: Ciao,
0: o buonanotte?
1: Buongiorno.
0: Ciao Debora, geolocalizzati, buongiorno. Dove sei?
1: Allora, in questo momento sono in provincia di Varese e abito a Gallarate. Sto andando al lavoro.
0: Di che cosa ti occupi?
1: Ho una rivendita di pane.
0: Perfetto. Prima David ha lanciato una domanda un po' così,
1: sì.
0: L'ha lanciata sul tavolo, ma i veri normal people, i veri normal people, quelli giusti, immediatamente hanno una risposta. Debora, mi sa che tu hai una risposta sulla questione latte d'asina. Perché non si fa?
1: No, non è che non si fa, è che è preziosissimo,
0: sì?
1: E viene fatto, siccome appunto io ho una rivendita e me l'avevano chiesto, è per chi proprio è intollerante, che magari non beve soia, non beve, è una proposta chi è proprio intollerante al latte, perché costa tantissimo, costa tipo penso 20-25 euro al litro.
0: Ferma un attimo, butta giù. 20-25 al litro non può arrivare a costare.
1: Sì.
0: Dici al consumatore
1: sì.
0: Intendi, ok,
1: sì, sì.
0: Mamma mia ragazzi, tantissimo.
1: Perché è proprio una cosa, una chicca, ecco, perché è proprio allergico.
0: Ma quindi tu l'hai mai assaggiato?
1: No, non l'ho mai assaggiato, mi ero interessata perché una signora me l'aveva chiesto qua in negozio chiesto... In provincia di Varese c'è qualcuno che lo vende, però è proprio preziosissimo perché l'asina ne fa proprio poco.
0: Ok, perfetto. Quindi abbiamo anche la risposta al quesito che aveva posto.
1: Esiste, comunque esiste.
0: Perfetto.
1: Asina.
0: Esatto, il latte d'asina. Il latte d'asina, perché altrimenti non avrebbe senso.
2: Peraltro, così lo sa anche Debora,
0: sì.
2: Ma penso che lo già lo sapesse.
0: Preparati.
2: Ai tempi, nei tempi antichi, chi è che faceva il bagno nel latte?
1: Cleopatra.
0: Brava.
2: E anche un'altra romana.
0: Ce l'ho.
2: Con la
1: non
2: P.
1: Ce l'ho.
0: Ce l'ho. Con la P.
2: Poppea,
0: è vero.
2: E ce l'avevano gli sghegni.
0: Esatto, grazie mille Debora, davvero,
1: ciao,
0: buona
1: ragazzi.
0: Giornata,
1: ciao.
0: Buon lavoro, ciao.

0: in Eugenea su RTL 102.5. Al volo ci colleghiamo con il nostro inviato a Flushing Meadows a New York.
1: Eccoci qua, dalla
0: dove...
1: tenda.
0: Sì, c'hai la tenda lì.
1: Sì, sì, sì. Ho
0: te l'ha fornita quelle l'azienda.
1: Quelle canadesi, sì.
0: Certo, certo. Ma c'hai il logo RTL su?
1: Certo.
0: Bellissimo. RTL. Pagherei per vederla.
1: È un po' storto perché...
0: Vabbè, perché cioè, tu non l'hai...
1: fatta di tessuto.
0: No, perché tu non l'hai saputa montare.
1: Ma è ovvio, io mica monto tende ogni giorno.
0: In questo momento si sta giocando una partita anche discretamente importante.
1: Sì,
0: quale direi. Stai seguendo per noi?
1: Allora, in realtà è l'unica, mi sa, partita che si sta giocando, che è quella tra Ben Shelton.
0: Sì.
1: Il buon Shelton, il mancino.
0: Statunitense.
1: Anzi, statunitense.
0: E fidanzato della figlia di Dennis Rodman.
1: Esatto, e poi Shapovalov che è canadese.
0: Okay.
1: Però la cosa particolare, che è una rarità nel mondo dello sport in generale, ma nello tennis in particolare, sono entrambi mancini.
0: Ah, particolare,
1: dunque,
0: diverso.
1: Attenzione, entrambi mancini. Un rovescia una mano, che è quello di Shapovalov. Giocatori molto estrosi. Molto estrosi.
0: Ma cioè... oh, non si diceva una parolaccia.
1: E che?
0: Hai detto estruso.
1: Ah, ha detto estruso.
0: Non si dice. Ah, estrosi. Ah.
1: Esatto, soprattutto Shapovalov in tutti i sensi. Nel senso, può andare anche
0: allora, è proprio estruso. Shapovalov forse è un po'
1: estruso.
0: Va bene. Grazie mille. Allora, prego. Ci ridai la linea da New York?
1: Dammi la linea a voi, studio.
0: Mamma mia, ragazzi. Metti Rod Stewart, è meglio. E lo chiudiamo la seconda ora come si deve.
1: Però Rod Stewart è in tema, agli 80.
0: Beh, effettivamente non hai tutti i torti. Come sempre, chiudiamo con un gran bel disco la seconda ora di Malanotte No. Baby Jane, Rod Stewart.

0: Happy Jane, Rod Stewart a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Gambarana, in provincia di Pavia, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Andrea Salvati. Ieri a Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record di longevità del governo. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro alla colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti, lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese Boskov al termine della riunione di Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania ed Austria. Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 dall'ex Federico Vella, che si è poi tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Parlo con Putin, lo conosco molto bene. Non ha intenzione di attaccare i territori della NATO, lo ha detto Donald Trump. Intanto i due inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono a Mosca, dove nelle prossime ore incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente ucraino Zelensky. Il calcio: nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, il Como ha vinto 4-1 sul campo delle Genoa. Oggi altre tre gare: Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Domenica poi alle 20.45 Juventus-Milan. È tuttora la viabilità.
1: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida su tutta la rete gestita, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sulla A7 Serravalle Genova il tratto

0: tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Chiusura analoga proprio in A12 Genova Sestri Levante tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Buongiorno amici, buongiorno Italia, 5-4 minuti di sabato 5 settembre, terza ed ultima ora di Malanotte No.
3: Siamo già qua.
2: Ma guarda, noi puntiamo ad arrivare vivi alla fine della trasmissione, oggi questo è il gol.
3: Come diceva mio padre una volta, per me il pesce non deve essere fresco, deve essere vivo.
2: Beh, giustamente.
3: Però attenzione,
2: vedi. Però che prima magari lo devi cucinare.
3: No, è che ovvio, mica so mangiava prima. Però il concetto è quello: devo prenderlo vivo.
2: Esatto, e noi proviamo a restare vivi. La voce è quella di Andrea Tuzio, mentre quell'altra che avete appena sentito è quella di David Bella per la regia radio. E poi c'è Diego per la regia video. Amici, 378-378-1025. Aspettiamo i vostri vocali, li preferiamo, lo sapete. Sapete perché? Il programma lo fate voi.
3: Certo,
2: mica noi. Noi siamo qua, trick e ballacco, Puccinella. Esatto. Oppure 02 25 15 15. Power it.

0: Esatto, è proprio così che si intitola il vostro disco, cari Hoobastank, If I Were You, su RTL 102.5. Noi andiamo, cioè, da Fulvio.
1: Se fossi in te.
0: Esatto. È quella roba lì, significa quella roba lì. Fulvio!
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, buongiorno. Se noi fossimo in te, dove saremmo in questo momento?
2: Firenze, rientro dalla Calabria verso direzione Bergamo.
0: Ok, siete stati in vacanza, immagino.
2: Sì, okay. Una settimana, però bella concentrata.
0: Ne è valsa la pena, immagino, in Calabria.
2: Sì, sì, sì.
0: Che
2: sì,
0: zona
2: sì,
0: della
2: sì,
0: Calabria, Fulvio?
2: Caporizzuto.
0: No, come no? Conosco molto, molto bene, ci sono anche stato. Tu non sei solo in macchina, Fulvio?
2: No, con sono con mia moglie Luisa.
0: Che saluto, che si chiama come mamma. Che bello, nome meraviglioso. Fulvio, allora, una settimana a Caporizzuto, adesso si rientra. Dove esattamente lo hai detto? Non me lo ricordo.
2: Cologno Orserio, in provincia di Bergamo.
0: Oh, perfetto, vicino all'aeroporto, per capirci.
2: Sì, bravissimo.
0: Perfetto, Fulvio. E si ricomincia a lavorare quando?
2: Lunedì.
0: Lunedì, bravi, vedi? Loro mi sono di quelli che hanno bisogno delle vacanze per

0: prendersi dalle vacanze. È il momento cuscinetto. Me lo confermi, Fulvio?
1: Sì, sì. È furgone stracarico di...
0: di ogni ben di Dio, secondo me.
2: Ogni amenità locale.
0: Ma davvero. Allora, soppressata di sicuro è salita su, con voi.
1: Ma di tutto. Soppressata, anduia, la sardella, il vino, l'olio...
0: Io mangerei
1: di tutto e di più.
0: Io mangerei in questo momento soppressata anduia, ma proprio ora, cioè senza nessun problema. Ho appena bevuto il caffè, ma la mangerei lo stesso.
2: Bucceresti la soppressata del caffè.
0: Ma fa, ma che me ne frega a me. Fulvio, quanto vi manca ancora per arrivare a casa?
1: Siamo a Firenze, sono ancora 300 chilometri.
0: Tu sai bene che naturalmente... Sì, dimmi.
1: Il navigatore ci dice per le 8, 8 e 10 siamo a casa, ma senza fretta.
0: Guarda, bravo, senza fretta, è sabato, ma chi ci corre dietro? Beh, lo sai, no, soprattutto infatti, che RTL 102.5 ti accompagna, dopo di noi ti ascolti le prime due ore di Non Stop News, tac, sei a casa. Facile, facile.
1: Dall'89 che vi ascolto.
0: Bravo Fulvio.
2: Bravo Fulvio.
0: Allora, buon viaggio, buon rientro e buona, io direi, buon inizio di tutto, perché si ricomincia.
1: Va bene, buon lavoro anche a voi.
0: Grazie mille. Ciao ragazzi, buon viaggio.
2: Yo.

0: In Your Eyes, il disco di The Weeknd, nel weekend, perché è weekend, è sabato.
1: E non è a caso.
0: No. Qua tutto costruito nei minimi dettagli. Voi credete che le cose siano fatte un po' a caso, ma noi siamo bravi a farvi credere che le cose siano così.
1: Qua c'è, abbiamo un progetto.
0: Ma che scherzi?
1: Ben definito, raga. Ma conquistato buffoniano.
0: Aspetta. Aspetta. Me lo ridici un attimo.
1: Ha conquistato buffoniano.
0: L'idioma siculo. Sentiamo i nostri veri normal people, grazie.
2: Io davvero super tifoso di motori, che vado sempre nei circuiti. Ho avuto qualche volta la fortuna di entrare nei paddock. Voglio ringraziare Laura e tutti i suoi colleghi, perché fanno un lavoro esagerato con
0: davvero
2: quei mega zaini che si portano, le divise che devono tenere sempre al completo. Caldino. E insieme a lei tutti quelli che svolgono servizio dell'ordine, e un corpo che a me sta a cuore in modo speciale. Ho una stima esagerata per i pompieri io. E allora vi volevo ringraziare così. Portiamo Santa Barbara dentro il nostro cuore, il pompiere paura non ne ha. Ciao Andrea, ciao Devi, da Antonio Furia. Ciao
0: Antonio, sì, io ci tengo a salutare Paola, è una mia cara amica, il papà è un bravissimo pompiere, che salutiamo. Serenamente, Giulie e Bresh.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Giulie Brescia su RTL 102.5. Sì, che bella la mattina, soprattutto quando la notte è passata, noi usciamo dalla radio e troviamo il sole.
1: Che non bruci troppo.
0: Non più, perché ormai già alle 6:15, sì, il sole non è ancora sorto. Mentre in estate, ma come, siamo ancora in estate? Ormai no, nel senso che quando uscivamo appunto a luglio, uscivo alle 6 e c'era il sole.
1: Tecnicamente fino a metà settembre siamo estate.
0: Sì, fino al 21 è estate. Abbiamo vocale.
1: Sì.
2: Qua è Giuseppe, qua in pasticceria si lavora anche questa mattina.
0: Bravo.
2: Quest'estate ci sta pesando un pochettino, ma noi siamo forti, io e V, il mio collaboratore.
0: Bravo.
2: Resistiamo fino alla fine. Ciao a tutti da Favignana.
0: Ma che poi dice che è a Favignana. Ma che posto è Favignana, ragazzi?
1: Spettacolare.
0: Mamma mia, bravi ragazzi, invitateci che veniamo, eh. Cioè, un attimo, lasciamo le cose qua, lasciamo Diego qua, se vuole. No, vuoi venire anche tu?
1: No, viene Diego con te, io resto qua.
0: Ah, va bene, a posto allora. Andiamo? Andiamo, dai.

0: Yes, Persuades, Miley. Voi direte chi è, ma come chi è? A parte che se avete visto il video sul canale 36 del Digitale Terrestre, l'avete vista. L'artista precedentemente conosciuta come Miley Cyrus. Questo è il primo singolo che dà tra l'altro anche il titolo all'album nuovo che uscirà il 18 di settembre. Abbiamo qualcuno al telefono, David, se non sbaglio?
1: Certo.
0: Chi abbiamo?
1: Abbiamo Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
2: a voi.
0: Buongiorno, buongiorno. Come stai prima di tutto?
2: Bene, bene, grazie. E voi?
0: Abbastanza bene. Puntiamo ad arrivare vivi alle 6, cioè ancora mezz'oretta. Domanda. No, allora ti chiedo di abbassare la radio immediatamente e di ascoltare dal telefono, altrimenti non si capisce il resto di niente.
1: Te l'avevo detto, Vincenzo.
0: Grazie, però, Vincenzo, molto gentile. Poi, geolocalizzati dove sei.
2: Allora, io sono in viaggio verso la Calabria.
0: In viaggio verso la Calabria. Da dove sei partito?
2: Sono partito da Vado Ligure, provincia di Savona.
0: Ok, ma stai tornando a casa o stai andando in vacanza? Facci capire.
2: Sto andando in vacanza.

0: Andiamo in vacanza, facciamo una settimana, sono comunque un altro collega e ce lo passiamo un po'.
1: Dove fate vacanza esattamente?
0: Siamo a Gioia Tauro, siamo calabresi, siamo
1: Ma infatti, di Gioia Tauro. Ma infatti si sentiva dall'idioma e infatti perciò ho chiesto, ma state tornando a casa? Evidentemente anche, nel senso state tornando sia a casa... Che a
0: sì,
1: farvi
0: a
1: un...
0: casa che facciamo una vacanza.
1: Esattamente. e dato che abbiamo già sentito qualcuno dei nostri Very Normal People tornare invece dalla Calabria con una serie di leccornie, chiamatele come volete, mettete l'accento dove più vi piace, e voi farete la stessa cosa, cioè andate giù, riempite la macchina di soppressate e risalite?
0: Di tutto, sì, e la portiamo su, ma noi portiamo anche un po' di melanzane, sottolio, pomodori secchi.
1: Oh, mamma, adesso piango, davvero, adesso piango. Va bene, ragazzi, godetevi queste vacanze. Quanto tempo vi fate? Una settimanina?
0: Sì, una settimana, sì. Okay. Il 13 torniamo di nuovo su, che poi il 14 siamo per Atene di nuovo.
1: Ok, quindi voi non avete scelto il cuscinetto dopo la vacanza, tornate e subito si ricomincia.
0: Sì, no, partiamo il 13 domenica, lunedì poi 14 operative.
1: Si fa di necessità virtù. Esatto, si fa di necessità virtù, Vincenzo. Grazie mille. E come si chiama il tuo collega che è in macchina con te?
0: Giuseppe
1: Vincenzo. Ciao ragazzi, buon viaggio, naturalmente buona vacanza, godetevela e mangiate anche per noi.
0: Grazie,
1: siamo un po' sciupati, David. Dobbiamo mangiare qualcosa.
2: Io mi sento un po' sciupato.
1: È vero, anche io sto mangiando poco. Ma ci vuoi un panino con la mortadella?
2: Una bella pizza.
1: Mangiata prima. No, adesso no.

0: Stemi in Palangeni su RTL 102.5 ci scrivono, riferito naturalmente a Giuseppe e Vincenzo se non sbaglio, che stavano andando in vacanze in Calabria ma in realtà era un ritorno, e infatti ci scrive un altro Giuseppe: ragazzi, quelle non sono vacanze, è un ritorno alle origini.
1: Beh
0: effettivamente sì,
1: effettivamente era la cadenza.
0: Beh, ho detto, infatti stanno tornando a casa.
1: Sì.
0: Come quando ad esempio noi, che ne so, tu torni in Sicilia.
1: Io sono un caso particolare, parla per te che sono d'accordo in parte. Io
0: non ti senti molto.
1: No, casa mia è dove vivo adesso.
0: Ok, ci sta. Ma anche io è dove vivo adesso, solo che tornare a casa, tra virgolette, cioè dove sono nato, dove sono cresciuto, è un ritorno un po' alle origini, perché da lì vengo.
1: Esatto,
0: esatto, esattamente. Amici, allora adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi ritorniamo per gli ultimi vocali. Quindi se volete 378-378-1025, oppure se ci volete chiamare 02 25 15 15. A tra poco.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.

0: 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
1: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Grattini.

0: Typical Mail, Tina Turner. Ci sono dei vocali che vanno un po' a chiudere questa puntata, perché poi il tempo, ahimè, è finito. Ma domani ci sarà, ce ne sarà ancora tre ore. Facciamo una cosa, sentiamone dagli ultimi vocali.
1: Buongiorno a tutti, Valeria da Monastero, già in cucina. Domani si ricominciano con questi pranzi domenicali. Sono tornati tutti, suocera, figlia. Con suoceri, tutti. Genero e un domani disastro. Tutti a pranzo da me. Volete venire anche voi? Ciao, buona giornata a tutti. Intanto sto facendo le verdure. Bacio, bacio, bacio.
0: Allora, parliamone.
2: Nel senso, le verdure, bisogna vedere che verdure. A me piacciono le
0: anche
2: verdure.
0: Anche a me come tipo, me le dai.
2: Oh, tipo l'altro giorno ero da solo a casa, c'erano mia figlia e mia moglie in vacanza a mare e io mi sono comprato la Catalogna.
0: Che
2: la
0: è buonissima.
2: La Catalogna è un po' amara.
0: Sì, ma
2: però,
0: è buona.
2: Però la Catalogna da sola, effettivamente, però tu immaginatela fatta con un filo di olio, condita leggera leggera, senza, con il pane.
0: Buono.
2: Pane e Catalogna.
0: No, buono.
2: Ho fatto una cena pane e Catalogna.
0: Buonissimo. A me se mi dai verdure ne posso mangiare a quintali, perché ovviamente va bene, ne si possono mangiare tantissimo, però il gusto, ecco. Io non riesco a capire quelli che non la mangiano, quelli che rifiutano le verdure.
2: Ma perché, ragazzi, sono stati cresciuti così.
0: È vero.
2: Vedo tante, per esempio, non voglio fare una polemica.
0: Ma no, non fate, non c'è bisogno.
2: Non è polemica, attenzione. Però è vero che in alcune famiglie tendenzialmente si tende a mangiare molte poche verdure.
0: È vero.
2: O molta poca frutta.
0: Ed è un peccato.
2: E infatti conosco persone che non mangiano frutta e non amano la frutta, per esempio.
0: Se vi volete far venire lo scorbuto, allora continuate a non mangiare la frutta.
2: Che poi ho scoperto che si può dire in due modi, lo sai?
0: Cioè?
2: Intanto sappiamo cos'è lo scorbuto. O scorbuto.
0: Ah, che si la può dire anche... Sì, esatto,
2: si può dire, ho scorbuto,
0: non lo sapevo.
2: Detta anche la malattia dei marinai.
0: Esatto.
2: Lo sai perché?
0: Perché?
2: Perché non potevano portare frutta e verdura nelle navi.
0: Esattamente.
2: Ho un consiglio buonissimo, tu l'avrai mangiato, il cavolo nero.
0: No, buonissimo. Il cavolo nero, fai le chips di cavolo nero in friggitrice ad aria. Scusatemi oggi, ragazzi, purtroppo la lingua, come diceva De Lollis, buttala. Oggi faccio veramente
2: De Lollis,
0: The School of the Art of De Lollis. La lingua.
2: Andiamo
0: buttala.
2: Di un altro vocale.
0: Vai, caro.
3: Ciao,
0: vai.
3: Ragazzi, sono Giacomino Juventino del Turbino.
0: Ciao,
3: sto
0: Giacomino.
3: Finendo il mio turno. Iniziano le mie ferie.
0: E dai,
3: come vi ho detto ieri, ma quale ferie? Vi auguro un buon fine settimana. Spero di risentirvi al mio rientro.
0: Ma certo che sì.
3: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te.
3: Ciao,
0: grazie,
3: ciao.
0: Grazie mille. Arriva.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amici, lo dicevamo all'inizio, siamo riusciti a portare le granseole sane e salve a casa, quindi siamo arrivati vivi alla fine della trasmissione.
3: Quando è che arriva?
2: Arriva una roba bella.
3: Il mitico.
2: Millennium Hit, amici, concludiamo in bellezza, direi. Give me the night, il nostro Millennium Hit, George Benson.

0: Give me the night, George Benson, il nostro Millennium Hit a chiudere questo appuntamento del sabato di Malanotte No.
1: Ma che stile George.
0: Io
1: adoro George Benson.
0: Ma che scherzi.
1: Ma i vocalizzi, cioè i giochi di voce che fa. Cioè quelle robe lì, spettacolare ragazzi.
0: Io mi permetterei di dire che tu sei molto capace a farlo.
1: Sì, ma lui, ma lui è tanta roba.
0: Beh, ci mancherebbe altro. Siamo quindi sani e salvi amici, ce l'abbiamo fatta. Quindi ringraziamenti di rito, grazie mille a David più di ogni altro giorno oggi.
1: Oh, grazie,
0: grazie davvero.
1: Te, Andrea, ci siamo
0: mancherebbe.
1: Dati forte.
0: Eh sì, oggi era difficile, ma ce l'abbiamo fatta, come dicevo. L'appuntamento non è con te domani, perché te ne vai in ferie.
1: Sì, sì, però
0: riposo un pochino,
1: dai.
0: È bello,
1: Pitturo casa.
0: Ah, beh, tosta. Grazie mille anche a Diego per la regia video. Ci vediamo domani con te, naturalmente. Poi, subito dopo di noi, ci saranno le ultime news con Max Viggiani e poi una nuova puntata di Non Stop News. Amici, a domani. Buona giornata.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Castelletto Merli, in provincia di Alessandria, sono le 6 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 5 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. A Bari ieri la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record di longevità del governo Meloni. Lungo intervento proprio della Presidente del Consiglio. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Dopo 1413 giorni il consenso è ancora più alto dell'inizio. Così Meloni esprime la sua soddisfazione per il record di longevità del governo, rivendica la bontà della coalizione di centrodestra che ha regalato stabilità al paese in quanto unita per qualcosa e non contro qualcuno. Poi ringrazia i suoi vice Salvini e Tajani, riconosce che non sempre si vede la discontinuità voluta e indica come prossimo obiettivo una nuova legge elettorale con cui i cittadini scelgono programma, coalizione e candidato premier e che impedisca ribaltoni e accordi di palazzo, come invece vorrebbe il PD. Ma la premier si concentra in particolare nel sottolineare l'azione dell'esecutivo e i risultati ottenuti. Primo, adesso l'Italia conta a livello internazionale. Secondo, i conti pubblici sono stati messi in ordine dopo il disastro del superbonus. Terzo, i tanti nuovi posti di lavoro creati. Quarto, la riapertura al nucleare. Infine, ecco la promessa: non ho mollato e non mollerò mai. Un intervento, insomma, da piena campagna elettorale.
4: Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: Sono stati ascoltati a Firenze dagli investigatori la madre e il fratello di Lorena Isceri, la 45enne aggredita in garage, caricata in auto e poi gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello dal suo ex Federico Vella di 36 anni, che poi si è suicidato lanciandosi nel vuoto. I familiari hanno confermato che la relazione tra i due era stata troncata dalla vittima dopo un paio di anni perché l'uomo era diventato ossessivo, aveva paura, era stata in Puglia da noi anche per questo, non l'ha denunciato per non danneggiarlo, ha riferito la mamma di Lorena. La donna, lo ricordiamo, chiusa nel bagagliaio dal killer, seppure con mani e piedi legati, era riuscita a chiamare le forze dell'ordine arrivate sul luogo della tragedia troppo tardi. L'ipotesi più accreditata ora è della procura, è un'aggressione premeditata. Lunedì sarà disposta l'autopsia che dovrà stabilire se la 45enne sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
4: Siamo allo sport con il calcio. Il Como ha travolto letteralmente il Genoa nell'anticipo della terza giornata in Serie A. I lariani hanno vinto 4-1 in trasferta. Oggi intanto altre tre partite: alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli, poi alle 20:45 Roma-Atalanta. Domani gli altri incontri di questo turno, con in particolare in evidenza le 20:45 Juventus-Milan. Sono le 6:03, tra qualche istante inizierà come al solito non stop news. E allora buongiorno, ben ritrovato, ben ritrovata forse, Massimo Nigro, ma anche a Barbara Sala e Lorenzo Dardano. A te Barbara.
7: Eccoci qui, buongiorno. Torniamo a occuparci nella nostra linea diretta di tatuaggi, o meglio di pregiudizi, di regole che hanno a che fare con questo mondo. Esistono ancora dei lavori che non si possono fare se si hanno dei tatuaggi magari troppo in vista. A voi magari è capitato di essere discriminati sul posto di lavoro o di non ottenere il posto di lavoro stesso proprio perché avevate dei tatuaggi troppo grossi, troppo evidenti, troppo magari maleducati per la persona che avrebbe dovuto assumervi? Ritenete che sia al giorno d'oggi un buon modo, insomma, per giudicare le persone, o davvero l'abito non fa il monaco, figuriamoci un tatuaggio? 0225 1515, messaggio al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben saldo sul nostro territorio. Questo vuol dire tempo stabile con sole assoluto protagonista, solo verso sera qualche nuvola in più sulle Alpi orientali. Le temperature minime saranno comprese generalmente fra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto. Maggiori dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo dunque che sulla 1 Milano-Napoli, dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, chiuderà per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal.

0: amiche, buongiorno. Oggi non mi spavento più perché ho visto che siamo già al 5 di settembre.
1: Ha preso coscienza,
0: sì,
1: finalmente.
0: Ho preso coscienza, settimana prossima. Riapre la scuola.
1: Ah, certo, e quindi c'è
0: noi,
1: anche.
0: E da noi vanno il 9.
1: Sì. Non fare questa voce al limite, come posso, del malefico, ecco, se volete. Ecco, pure la risata. Puoi per cortesia sollevare a favore di camera quella Geggio che c'hai lì accanto a te, questo panno bianco.
0: Perché devo detergere,
1: ecco,
0: capito?
1: Ecco, perché noi diciamo, abbiamo superato tutte. Ecco, basta sfregare, per favore. Lei è la sanificatrice di Vigevano. È Barbara Sala, buongiorno.
0: Buongiorno, io e la mia amica Muchina siamo sempre con voi. Buongiorno a Massimo Lonigro.
1: Buongiorno Lorenzo Dardano.
2: Buongiorno Massimo, buongiorno Barbara.
0: Non ho sanificato la postazione di Lorenzo. Oh, però.
2: Allora me ne vado.
0: Adesso arrivo con lo spruzzino.
2: Va bene, ok.
1: Va bene, il tema della linea diretta, questo è Non Stop News, lo sapete, nella prima ora chiacchieriamo insieme, voi chiamate lo 02 25 15 15 e ci dite cosa ne pensate attorno a un certo tema. Oggi vogliamo parlare da questa sentenza della Corte dell'Unione Europea che sta facendo un po' di discutere, perché c'era questa signora, si era iscritta al concorso per diventare agente delle forze di polizia qui nel nostro paese. Cosa è successo? È stata esclusa perché aveva un piccolo tatuaggio, un fiore disegnato sul polpaccio sinistro. Questa cosa nel momento in cui per esempio indossi la gonna, nelle cerimonie per le poliziotte è previsto che indossino una gonna, si vedeva, e quindi hanno detto questa cosa non ti permette di accedere a questo tipo di lavoro.
0: Ok, e poi come è andata a finire?
1: Che la Corte UE le ha dato ragione, ha detto è discriminatorio sia il fatto di non dare un lavoro a una persona perché ha un tatuaggio, sia anche essa appunto un esponente delle forze dell'ordine, e dall'altro lato ha detto è anche discriminatorio obbligare tra virgolette per esempio le poliziotte a indossare una gonna al posto dei pantaloni durante le cerimonie formali.
0: Questo secondo me ci apre non un'ora di linea diretta
1: di
0: ma
1: più.
0: Proprio una voragine di discussione. Sai che questa secondo me è più interessante della linea diretta sui tatuaggi? Capisci? Nel 2026 che qualcuno che deve decidere se devi mettere la gonna o i pantaloni. Detto questo, io ce l'ho un tatuaggio.
1: Ho paura, non l'ho mai visto.
0: Ma come non l'hai mai visto?
2: Ma è visibile o non è visibile?
0: Ma come, ragazzi, ma ce l'ho sulla caviglia.
1: Ah, e non abbiamo osservato.
0: Ma come non abbiamo?
1: Oh, signore.
0: Questo qua, scusate.
1: Cos'è?
0: È un floreale.
1: Un floreale.
0: Sembra il simbolo della Fiorentina. Quello con un giglio così, capito?
2: Non del Vigevano Calcio.
0: No, della Fiorentina.
1: Virtus Vigevano.
0: No, Vigevano Calcio.
1: Vigevano
0: Calcio. Virtus, no, non è Virtus.
1: Non esiste.
0: Voi non avete tatuaggi?
2: No. No, no,
0: niente.
1: Siamo glabri e puri.
0: Beh, glabri adesso, tesoro, sei un orsetto tu, eh?
1: Grazie, lo prendo come un complimento. Insomma, voi cosa ne pensate? 02 25 15 15, giusto oppure no? Che come posso dire, qualcuno ancora nel 2026 dica se hai un tatuaggio preferisco che non lavori in questa posizione?
0: Dipende anche dalla posizione del tatuaggio. Scusatemi, young signorino che c'ha tutti i tatuaggi in faccia, lo mettereste a lavorare in un asilo nido?
2: O alla polizia?
0: O alla polizia?
2: Lo so, boh.
0: Non lo so, salutiamo Young Signorino. Amici, 02 25 15 15 per entrare in diretta con noi, messaggi al 378 378 1025.
1: Cominciamo con la musica, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: qui i vincitori del Power Hits estate di quest'anno. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, RTL 102.5, 6 e 12. Stiamo scoprendo un po' di categorie di lavoratori che da regolamento non possono avere tatuaggi. Ne stanno arrivando molti, adesso faccio un elenco, poi ve li dico tutti. Nel vostro tatuaggi visibili, cioè certo. Se poi voi sul petto, capisci?
1: Arriva il manager con questo
0: drago,
1: queste orecchie d'elefante tatuate tutto sulla schiena.
0: Perché devono tatuarsi le orecchie d'elefante? Che simbologia c'è dietro l'orecchio d'elefante? La cotoletta, quella che a Milano si chiama l'orecchia d'elefante, no? Quella battuta fritta enorme che non ti sta neanche nel piatto. No, sai, c'è la simbologia, che so, il drago,
1: questo leone che parte dal bicipite e guarda verso il pettorale dove la gazzella corre via in paura. Che c'avete un mosaico tutto sul petto.
0: Ad esempio la carpa koi, che ha una grande simbologia che riguarda, che ne so, la resilienza e tutte queste qualità bellissime. La carpa koi è una delle più gettonate. No, non ti piace?
1: No, solo che poi sembrate il pescato del giorno.
0: Ma no, perché questo appartiene a tutto quel filone giappo dei tatuaggi, perché c'è tutta una filosofia dietro queste cose, che non è solo mi faccio tatuare il nome della ex fidanzata qui sul braccio, anzi il nome della fidanzata quando diventa ex faccio tirare su una riga, è proprio una simbologia che io appartengo ad una determinata cosa, tipo la carpa koi o il dragone.
1: L'urlo di dolore del povero Andrea: ciao amici di RTL, io non ho tatuaggi, non li apprezzo sul mio corpo, però non discrimino chi se li vuole fare, tanto che in famiglia sono tutti tatuati. A un certo punto non si è ancora reso anche lui a disegnarsi qualcosa addosso, però dice: nella mia famiglia lo sono davvero davvero tutti. E poi c'è chi si indigna per questa storia che vi stiamo raccontando, no? Questa signora che voleva accedere al concorso per diventare agente nelle forze di polizia, la sua richiesta era stata rigettata perché aveva un piccolo tatuaggio sul polpaccio. La cosa paradossale è perché normalmente poi nelle cerimonie le poliziotte indossano delle gonne, quindi questo tatuaggio sarebbe stato visibile. Se lei fosse stata un uomo e avesse avuto quello stesso tatuaggio, avrebbe indossato i pantaloni durante queste cerimonie e quindi non avrebbe avuto problemi.
0: Ah, e perché, amici delle forze dell'ordine, non possono anche le donne indossare i pantaloni nelle cerimonie ufficiali?
1: Il protocollo, il regolamento, sono tutte cose che insomma ci portiamo avanti da un po' di
0: il
1: tempo.
0: Il patriarcato.
1: Non quello mediterraneo, un'altra cosa.
0: No, è quello della Polinesia. Barbara, buongiorno!
2: Buongiorno RTL, anche mia. Buongiorno.
0: Buongiorno, di dove sei?
2: Sono di Rosate, in provincia di Milano.
0: Ok, allora tu hai tatuaggi?
2: Io ne ho 13 di tatuaggi.
0: Che scusami, mi confermi che devono essere dispari?
2: Sì, io sono della vecchia scuola, dispari.
0: Scusa, non sanno di cosa stiamo parlando.
1: No, beh, perché una cosa come fosse scaramantica, no?
0: Sì, è un po' come le rose che si devono regalare in numero dispari, anche i tatuaggi devono essere in numero dispari.
2: Ma il discorso derivava una volta dai marinai, quando facevano queste traversate e non si sapeva quando tornavano, qui parliamo del Medioevo, facevano un tatuaggio quando partivano, un altro quando arrivavano a destinazione, poi un altro ancora quando tornavano a casa.
1: Per
2: quello dispari.
0: Ah, vedi, non sapevo questa storia.
2: Nasce da qui il discorso dispari, perché il terzo vuol dire che sei tornato a casa,
0: ce l'avevi fatta. Ok,
2: sì.
0: Chiarissimo.
2: Nasce da qui.
0: Ok, se ti capita, che ne so, di andare in banca, no? E devi parlare con qualcuno, un funzionario, perché devi chiedere un prestito milionario, come è nelle tue possibilità, e ti trovi uno tutto tatuato, no? Tipo Fedez, che ha il collo tatuato, cosa pensi?
2: Ma guarda, sinceramente, forse perché io ne ho 13, per cui non ho questo pregiudizio, posso capire. Non tutti la pensano come me, per cui ci sono dei lavori che, come dicevi tu, in faccia, sul collo e sulle mani magari anche no. A me non darebbe fastidio assolutamente, a me interessa che la persona è professionale e sa di cosa sta parlando.
1: Certo, però mi pare di capire, Barbara, che dici tu, per alcune tipologie di lavori, tipo per esempio le forze dell'ordine, che è il caso da cui siamo partiti, avere dei tatuaggi troppo visibili, tu comprendi chi dice forse non è il caso che sia così, oppure dici dovrebbe cambiare la regola?
2: Ma potrebbe anche cambiare, nel senso che per le donne già il discorso di mettere la gonna, perché? Anche no, voglio dire, potrebbe mettere i pantaloni, cosa cambierebbe?
0: E un uomo potrebbe mettere la gonna?
1: Figurati.
2: Oh, se c'ho voglia.
0: Perché poi allora allo stesso punto, no, giriamo il discorso così.
1: Assolutamente.
2: No, ma comunque il discorso, c'è una divisa, giacca e pantaloni per l'uomo potrebbe essere benissimo per le donne, anche perché, Barbara, diciamolo, il collante è una tortura cinese.
0: Hai ragione.
1: Il collante è una tortura cinese.
0: Beh, sì, ah, no, certo. Che restringono.
1: Scusate, che non avendo praticità con la materia.
0: Sì, ma infatti io sono contenta quando arriva l'estate. L'unico motivo per cui mi piace l'estate è che ci metto un attimo a vestirmi, proprio zoom, vestitino, sei a posto. E poi non hai questa tortura dei collante, che innanzitutto stringono in vita.
1: Beh, adesso.
0: E poi danno un po' fastidio. E poi io li rompo sempre.
1: Benissimo.
2: Sono anni che non li metto più, tanto come li metto li rompo e li devo ricambiare, per cui anni che non li metto
0: Guarda, uso quelli tipo in microfibra 50 denari.
1: No, è una conversazione
0: domani
1: molto...
0: linea diretta sulle calze.
1: Ma chi se ne frega?
2: 50 denari è pesante.
0: Ma in inverno cosa vuoi mettere?
1: Scusate, non vorrei interrompere questa interessantissima disquisizione sui collanti. Avremmo le notizie da fare. Non
0: questo è il patriarcato comunque.
1: Ma no,
0: capite?
1: Non è
0: il
2: hai ragione, scusa.
1: Ma Barbara, non la izzare, per favore. Già, siamo messi così.
0: Vabbè, dai, con tutti i problemi che abbiamo col patriarcato, usciamo dalle calze. Comunque, linea diretta interessantissima, perché il filo di Scozia è sempre garanzia di qualità. Barbara,
2: hai ragione.
0: È stato un piacere chiacchierare con te.
2: Anche
0: buona giornata.
1: Ciao.
2: Buona giornata. Ciao.
0: Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mai mollato e non intendo farlo adesso. A dirlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla festa di Fratelli d'Italia a Bari per celebrare il record di longevità del suo governo.
1: L'autorità dei trasporti sanziona Rete Ferroviaria Italiana, gruppo FS, per 1,75 milioni di euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024 che fu attribuito a un filo tranciato da un chiodo nel nodo di Roma Termini. La delibera dopo che l'autority aveva avviato il procedimento sanzionatorio nel luglio 2025.
0: Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata della Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto.
1: Calcio, il primo anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa-Como finisce 1-4, oggi altre tre gare, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. E tutto, ci sono le informazioni di viabilità.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, sia in prossimità dei centri urbani sia sui tratti di lunga percorrenza. Vi ricordo che sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori e le barriere di sicurezza, Serra Valle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Tortona. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra, amici e amiche che magari state tornando dalle vacanze.
1: Questo weekend di controesodo.
0: Piccolino però rispetto a quello di settimana scorsa, controesodone.
1: Comunque bollini vari ed eventuali anche per il caldo, perciò fate attenzione, viaggiate in sicurezza. E nel frattempo noi vi leggiamo qualche messaggio al 378 378 1025. Scrive Mauro: io mi sono tatuato il gruppo sanguigno, per me dovrebbe essere obbligatorio come la carta d'identità.
0: Sì, va anche detto che ormai non ti fanno più una trasfusione come al tempo dei pirati,
1: no,
0: senza fare prima un esame in ospedale, però ecco, potrebbe essere una buona cosa in caso di emergenza.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: ce l'aveva i tatuaggi James Bond?
1: Non credo. Perché lui è un agente al servizio di Sua Maestà e Sua Maestà non lo avrebbe mai permesso.
0: Ecco, non l'avrebbe permesso. Vabbè, direttamente colonna sonora di uno dei James Bond, Skyfall, era Adele, alle 6:28 minuti su RTL 102.5. Stiamo parlando di tatuaggi a partire da questa storia che vi abbiamo accennato. Questa signora che voleva diventare un membro delle forze di polizia, al concorso le dicono: lei ha un tatuaggio sul polpaccio, non lo può fare. Fosse stato uomo ancora perché avrebbe indossato i pantaloni nelle cerimonie ufficiali. Ma essendo poliziotta e dovendo fare nelle cerimonie, dovendo indossare la gonna, quel tatuaggio si vedrebbe, non può farlo. Questa signora ha fatto ricorso, sono arrivati fino alla Corte di Giustizia Europea che le ha dato ragione, quindi dovrà effettivamente, potrà, se vorrà, fare il concorso alla fine. Cosa ne pensate attorno a tutto questo? C'è Andrea al telefono, buongiorno. Ecco, partiamo benissimo, Andrea, mettiti in un posto dove prende, così ti possiamo sentire.
1: Togli viva voce auricolare, regola numero uno, fermati in un posto in cui riusciamo a sentirti bene. Andrea?
0: Niente, nulla,
1: non gliela
0: nulla.
1: Facciamo.
0: Vabbè, dai, proviamo
1: non
0: a recuperare
1: facciamo.
0: Il collegamento e nel frattempo leggiamo qualche
1: allora,
0: messaggino.
1: Amici, non fate gli spiritosi. Allora, tatuiamoci. Anche non riesco a dirlo.
0: Tatuiamoci
1: è molto difficile. Vuoi quei kiwi? È difficilissimo. Peggio dei 33 trentini. Allora, tatuiamoci anche il codice fiscale sulla pelle per il prelievo delle agenzie delle entrate, dice Paolo da Roma in risposta all'ascoltatore che diceva il gruppo sanguigno. Allora, il gruppo sanguigno può in teoria cioè salvarti la vita, mettiamolo così, anche se, come dicevamo prima, io credo che ormai se sei in ospedale controllano prima davvero che gruppo sanguigno sei, non si fidano di quello che c'è tatuato perché magari potrebbe essere frainteso, o neanche di quello che gli dici tu, che magari sei sotto shock per un trauma, per un incidente.
0: No, certo, però anche scaricare, se la partita IVA ti salva la vita a volte, e quindi avere il codice fiscale a portata di mano lo fai vedere.
1: Allora, allo stesso punto è la stessa cosa del chip sottopelle con la carta di credito, no?
0: Vero,
1: sai quei
0: certo.
1: film dove vedi che, non lo so, si entra nei locali pagando con il polso,
0: sì.
1: E tu dici: com'è possibile, hai il chip sottopelle? È la stessa cosa. Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno, Giuseppe da Palermo.
1: Ok, da Palermo. Prego.
2: Volevo raccontare un aneddoto ritornando al discorso del patriarcato, diciamo. Praticamente una volta da piccolino mi sono fatto un tatuaggio di quelli che uscivano con il Big Bubble, non so se vi ricordate.
1: I trasferelli, ma ce li abbiamo anche in redazione,
0: ogni
1: sai?
0: Tanto ne facciamo
1: sì.
0: uno così.
2: Niente. Praticamente la sera sono arrivato a casa e mio padre mi ha detto: ma perché non ti lavi le mani prima di mangiare? Ho detto: no, ma è un tatuaggio. E niente, si è arrabbiato praticamente tantissimo perché non erano accettati i tatuaggi a casa mia. No, ma non è possibile, ma che cosa hai? Era come se fosse, diciamo, un marchio, tipo che ero marchiato io.
0: Non l'ha presa bene, questo
2: non
0: fortunatamente non c'entra nulla col patriarcato, però la questione è che poi tu hai cambiato idea verso i tatuaggi, cioè adesso tu li vedi in maniera diversa oppure anche a te, insomma.
2: Allora, io mi sono portato questa cosa purtroppo nei confronti di mio padre, perché non mi piacciono su di me, ma poi è una cosa che mi sono portato da piccolo e quindi non ne ho mai fatto. Però se devo apprezzare, diciamo, un tatuaggio di un amico o di un'altra persona, lo faccio, e ce ne sono veramente tantissimi che sono belli e pieni di significato, ma su di me sinceramente non mi piacciono, non riesco a vedermi con un tatuaggio.
1: Okay,
2: dovrei provare, forse, non so,
1: non so
2: se dovrei provare.
1: No assolutamente,
2: un giorno magari mi faccio un puntino sulla pianta del piede.
1: No, attenzione, il piede è una delle parti più dolorose.
0: Ah sì, fa male?
1: Sì,
2: perché... Quindi dove consigliate di provare?
1: Dove c'è la parte un po' cicciotta. Cioè, nel senso, io non sono un'esperta, però insomma, nel tempo magari abbiamo fatto qualche intervista ai tatuatori. Io quando feci il tatuaggio sulla caviglia, che fu il mio regalo di laurea praticamente, dissi ai miei amici: non voglio il classico orologio, fate una colletta e andiamo a fare un tatuaggio, così mi ricordo per tutta la vita di questo. E volevo che il tatuaggio dalla caviglia poi continuasse sul piede, no? In maniera molto chic, molto... No, perché man mano che scendeva
0: fa male.
1: Fa male perché la pelle si assottiglia, ci sono molti, diciamo così, campi nervosi lì sotto la pelle, quindi fa molto male. Quindi tatuarsi ad esempio il collo del piede, mi hanno detto, è molto doloroso. Devi andare dove ci sono le parti cicciotte, le braccia, ecco. Così fa meno male, così mi hanno detto.
0: Va bene.
1: Quindi il piede lo sconsiglio, trovo un altro posto per farlo, ok? Ciao
2: va
1: Giuseppe,
2: bene.
1: Ciao.
2: Buona giornata, grazie.
1: Ciao. Grazie, grazie.
0: Ciao Giuseppe, state con noi, ci sono le notizie.
1: 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti. Lo ha detto il ministro di immigrazione danese Boskov al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata poco dopo le 21 di ieri sera nel Cosentino, con epicentro situato a 3 km ovest di Castiglione Cosentino. Il sisma, che si è verificato a una profondità di 9 chilometri, è stato avvertito distintamente a Cosenza nei comuni del Tirreno Cosentino. Non si segnalano al momento danni a cose o persone, ma molti cittadini sono scesi in strada spaventati nel capoluogo di provincia.
1: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

0: La nuova di J-Ax, vita, morte e miracoli, nostro new hit qui su RTL 102.5. Vedendo J-Ax, sentendo la telefonata di prima, no? Mm-hmm. Di questo padre che non voleva il tatuaggio, anche se era un trasferello,
1: banale,
0: che sarebbe
1: trasferello,
0: venuto via con due colpi di spugna, ho pensato anche al così la discriminazione che c'era per i capelli lunghi.
1: Certo, stiamo parlando degli anni 60, i capelloni.
0: Il capellone, no, da noi era qua, cioè se tu vedevi magari un ragazzo con i capelli lunghi, l'orecchino e un tatuaggino, drogato, traduco per i non lombardi, e era quella roba lì, no? Quindi figurati, poi fortunatamente siamo usciti dalle caverne, siamo evoluti un pochino.
1: Eppure comunque in alcuni ambiti professionali il tatuaggio non è ancora ben visto, o comunque esistono ancora dei regolamenti che non lo prevedono, soprattutto quando magari sotto una divisa, sotto un uniforme, qualcosa eccetera, si vede questo tatuaggio. Vi stiamo chiedendo un po' se siete d'accordo oppure no, che impressione vi fa avere davanti magari una persona che ricopre un certo ruolo, che magari può avere un tatuaggio. Uh-huh. Andiamo da Monica, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ciao. Da dove?
2: Io sono Monica di Bologna.
1: Benissimo, raccontaci Monica, come la pensi?
2: Allora, io ho 7 tatuaggi, alcuni abbastanza visibili sulle braccia, e onestamente non amo molto i tatuaggi sul volto, però assolutamente questo non vuol dire che una persona che mi serve o che mi aiuta o che incontro per strada è peggiore di chi non ce li ha, quindi assolutamente libertà, ognuno col suo corpo fa quello che gli pare, onestamente.
0: Allora, è interessante questa riflessione, ma fino a un certo punto. Perché io facevo prima l'esempio, no, dell'asilo, no? Questo perché mi è capitato di sentire, entriamo in altri ambiti anche riguardo all'abbigliamento, però insomma, se lavori a contatto magari con i bambini piccoli, il tuo decoro e il tuo volto deve essere in un certo modo, quindi non è che proprio con il tuo corpo puoi fare tutto, no? Non sei d'accordo?
2: Secondo me poi è parte vero, però forse è legato anche alla nostra cultura. I Maori da tutta una vita sono tatuati in faccia e per loro è assolutamente normale. Anzi, è un modo per dimostrare la fierezza di un popolo, quindi dipende forse dalla cultura.
1: Sì, no, è molto vero Monica. Tra l'altro probabilmente abituare sin da piccoli, no, al fatto che una persona possa avere per esempio dei tatuaggi anche in zone particolari non vuol dire che poi quel bambino quando sarà grande lo farà per
0: ma
1: forza.
0: Ma non in questo senso, perché i bambini si spaventano. No.
1: Addirittura.
0: Lo sto dicendo seriamente. No, un certo tipo di abbigliamento, se tu fai la maestra di asilo, non ti è concesso.
1: No, è chiaro, però l'abbigliamento è già un'altra cosa.
0: Ma anche in faccia, se tu hai un certo tipo di look aggressivo, l'anello al naso e nel senso quegli anellini che si portano, non è una battuta, quelli che si portano magari i capelli messi in un certo modo, i tatuaggi in faccia, non è che c'è il rischio emulazione. Quello è il meno, è che i bambini, cioè sei respingente, la tua immagine è respingente per i bambini.
1: Ma sai che non lo so se il bambino, forse magari si diverte anche.
0: Io ti sto dicendo che in quegli ambiti di lavoro lì la richiesta è di un certo tipo di immagine. No, anche per questi motivi, perché stiamo parlando di bambini piccoli.
1: Che dici Monica?
2: Non lo so, ci penserò, è uno spunto interessante. Oggi ne parlerò con i miei figli, vediamo cosa ne pensano loro.
0: Tu sei la mamma, è diverso. Però io ti dico, ho sentito più volte questa cosa da chi lavorava in quegli ambiti lì, ecco.
2: Quindi, molto interessante, molto molto interessante.
0: Quindi no, è interessante la discussione, perché tu dici del tuo corpo fai quello che vuoi. Perché comunque il tuo corpo poi a un certo punto serve per la relazione con gli altri. E quindi dobbiamo capire un po' cosa funziona e cosa no in relazione poi a dove ti collochi, no? Nel mondo. Grazie Monica, buona giornata. Ciao.
2: Posso dare un messaggio a tutti ragazzi? Io sto andando a donare e donate sangue, donate plasma, donate piastrine, ce n'è bisogno davvero tanto. È un'ora della vostra vita, ma fa la differenza.
1: Grazie Monica. Grazie Monica. Promettiamo di occuparcene nelle prossime puntate. Perché è vero, ci è arrivata anche questa notizia, serve sempre, per carità, serve farlo con costanza, ma in questo momento particolare dell'anno serve ancora di più. Grazie Monica, un abbraccio.
2: Sì, a voi, buona giornata, ciao.

0: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata ieri sera poco dopo le 21 nel Cosentino, con epicentro situato a 3 km a ovest di Castiglione Cosentino. Il sisma si è verificato ad una profondità di 9 km, è stato avvertito a Cosenza e nei comuni del Tirreno Cosentino. Non si segnalano danni a persone o cose.
1: Parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO, lo ha detto Donald Trump. Intanto i due inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono a Mosca, dove nelle prossime ore incontreranno il presidente russo. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente ucraino Zelensky.
0: Lo sport e la Formula 1, le Ferrari davanti a tutti nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza con Leclerc ed Hamilton. Nel pomeriggio invece miglior tempo per la Mercedes di Russell davanti a Leclerc e Antonelli. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: 6 e 46 minuti, sabato 5 settembre. Buongiorno anche a David Bella e Diego Barbato che ci stanno seguendo in regia qui a Milano, c'è Pier Vincenzo Vitiello a Roma. Sentiamo un messaggio vocale che è arrivato.
2: Chi lavora in aeroporto non può avere il tatuaggio, almeno non li può far vedere, si possono coprire ma non si possono far vedere.
1: Sentiamone un altro.
3: Buongiorno a tutti RTL, sto andando a truccare la sposa e dopo questa domanda vi dico, se fosse Achille Lauro, a me va bene qualsiasi lavoro, andrei a trovarlo subito.
0: Anche Achille Lauro ha dei tatuaggi
1: molto visibili,
0: no?
1: Certo.
0: Anche in faccia, sì, era sì. Questo il discorso che facevamo un po' di minuti fa, proprio sulla faccia, perché poi sai, volendo, posso dire, le braccia le copri, il tronco lo copri, la faccia no. Anche
1: infatti,
0: il collo, metti un maglione accollatissimo.
1: Un bel dolce vita.
0: Che stringe, bello. Ma la faccia non puoi.
1: La faccia lì diventa complicato. Hai fatto una scelta, diciamo, importante, ingombrante. A quel punto bisogna fare delle scelte. No, tutto questo perché ragionavamo sulla storia di partenza. Questa signora che voleva entrare in polizia fa il concorso, le dicono: guarda, tu hai questo piccolo tatuaggio su un polpaccio. Se fossi stato un uomo non ci sarebbero problemi, perché durante le cerimonie ufficiali indosseresti dei pantaloni, dato che sei una donna. Nelle cerimonie ufficiali devi indossare la gonna, si vedrebbe il tatuaggio e quindi non puoi far parte della polizia. Alla fine le ha fatto ricorso, ha vinto, insomma, chissà se poi alla fine lo farà questo concorso oppure no.
0: Vedremo. Siete su RTL 102.5, Non Stop News, la nostra linea diretta, i vostri messaggi 378 378 1025. Adesso Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: RTL 102.5, Gianna Nannini in Non Stop News alle 6.50. Senti questo messaggio che poi secondo me è il punto di partenza, al di là del regolamento delle forze dell'ordine, è un po' il punto di partenza culturale che ha viziato intere generazioni. Buongiorno RTL, sono cresciuta convinta che chi fosse tatuato era un delinquente. Allora, perché all'epoca, cioè all'epoca 50 anni fa, 60 anni fa, non lo so, si tatuava chi stava sulle navi, appunto, come ci ha spiegato prima Barbara con la storia del numero dispari di tatuaggi, e chi stava in carcere.
2: Si facevano. Tra l'altro ascoltavo un'intervista qualche giorno fa al più anziano tatuatore d'Italia, così hanno ricostruito, che è proprio qui a Milano, e lui raccontava anche proprio come sono cambiati negli anni le tecniche per fare i tatuaggi, ed era complicatissimo. In passato in carcere si facevano c'erano dei metodi assolutamente folli per pur di lasciare un segno sulla pelle di quell'esperienza.
1: E quindi effettivamente, che ne so, negli anni 60 non è che andavi nello studio figo del tatuatore a San Babila o in Via del Corso a Roma, ma probabilmente eri uscito dal carcere. Da lì nasceva il pregiudizio che chi avesse un tatuaggio non fosse una brava persona. 0225 1515, Samantha, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma sei quella del TH o senza TH?
3: Sì, sì, assolutamente TH.
2: Ce l'ha, TH.
3: Sì, guai, perché il mio nome ha 8 lettere, però si pronuncia con 7, però guai a togliermi l'H.
2: Ci mancherebbe, ecco. Perché noi, ecco, no, dico Samantha, come ti relazioni con questa storia dei tatuaggi? Hai un po' di, come posso dire, di ritrosie quando magari in una posizione un po' importante vedi qualcuno tutto tatuato?
3: Allora, vabbè, io sono infermiera, per cui mi rendo conto che la prima cosa che poi un paziente vede è il volto e tutto. Poi io ho dei tatuaggi sulle braccia, uno non lo faccio vedere perché potrebbe scandalizzare, non lo faccio vedere.
2: Scusa, però, adesso per carità, non vogliamo farci gli affari tuoi, Samantha, però dici che non lo fai vedere, ma perché?
1: In che senso? È in una posizione.
3: No, a livello del deltoide. No, a livello del deltoide.
1: Aspetta, ferma, dov'è il deltoide? Il braccio?
3: braccio sì, in alto, vicino alla spalla.
1: Braccio in alto, vicino qua.
2: Ok,
3: in quella zona lì. E c'è un bilanciere, perché a me piace fare crossfit, quindi faccio crossfit, un bilanciere, e sopra c'è una frase che ad un certo punto mi ha fatto capire che potevo farcela. Però non lo faccio leggere perché
2: se non si può dire per radio non la diciamo.
3: Ma
2: perché volgare è una frase?
3: Allora, volgare al giorno d'oggi, no? Non è volgare.
1: Vabbè, ragazzi, allora, scusate, Samantha, col TH puoi dire tu. Dillo sottovoce a me. Silenzio tutti, lo sento solo io, vai.
2: Benissimo, basta, non ripetiamola. Una frase motivazionale, dai, che ci vuole?
3: Tutto attaccato.
1: Se fosse l'hashtag, no? Hashtag.
3: Sì,
1: ok, esatto, capito. Okay, restiamo a casa, hashtag.
3: Esatto, quella roba lì. E è iniziato il tutto perché ero incuriosita da capire, ma quanto male fa fare un tatuaggio?
1: E quindi hai detto, tatuiamoci questa frase. Non potevi.
3: Sono partita dal piede. Quindi il primo tatuaggio sono andata da sola, c'era una ragazza che piangeva, ho detto mamma mia cosa sto facendo, ho detto terribile, no. Poi invece in realtà è stato meglio di quel che pensassi. Il dolore è sopportabile, quindi mi sono detto ma se Samantha è partorito su via, questo non fa niente.
2: Questo è molto vero.
1: Scusa un secondo, off topic, si aggancia al discorso che facevamo prima fuori onda.
2: Ecco, no.
1: Perché qui è il barbuto e
2: Diego.
1: No, quello è barbato. Sei barbuto, cioè barbuto irsuto. Quando vedo un ago io svengo.
2: Non è che lo fa apposta.
1: Io spiegavo che le femmine, al di là del discorso del parto, hanno un rapporto, ad esempio, con i medici, con gli aghi, con le visite, anche un po' invasive. Fin da giovani hanno un rapporto diverso rispetto agli uomini, che poi arrivano a 30-40 anni, vedono un ago e svengono, letteralmente.
3: Sì.
1: Ecco.
3: o quelli che arrivano e mi dicono io ho paura del lago e hanno le braccia tutte tatuate, perché lo guardo e dico ma mi prendi in giro?
2: No, esatto.
3: No, questo è un dolore diverso. Ho detto, sì, ma il mio è un secondo, entro, tracca, non senti niente. Però vabbè. Ecco, questo è.
2: Ci vuole giustamente abitudine anche per certe cose. Poi alla fine, davanti alla razionalità, uno dovrebbe magari cambiare posizione e affrontare le proprie paure. Hai ragione. Samantha, comunque tu ci hai raccontato questa cosa. Dice, io in prima persona sono un po' tatuata, però ecco, senti l'esigenza, uno di questi tatuaggi, comunque di nasconderlo. Dici, mentre soprattutto immagino stai lavorando, senti ancora l'esigenza di nasconderlo.
3: Sì, io credo che neanche i miei lo abbiano mai visto.
2: Benissimo.
3: Proprio perché, ma evito perché poi ne nascono delle polemiche. Dico, per cui invece se vado in giro tranquillamente, certo. No, francamente non mi interessa, nel senso che è veramente la mia frase motivazionale che vale per CrossFit ma vale per tutto quello che è l'ambito personale e professionale. Chiaro. Cioè posso farcela fare quella roba lì, insomma. Okay. Impegnati che ce la fai,
1: ecco potevi scrivere impegnati che ce la fai.
2: No, non è efficace uguale.
1: Un'altra formula.
3: Perché no, era la nostra frase in CrossFit.
1: Allora aveva un significato. Hai fatto bene, dai. Brava Samantha col TH, grazie, buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao,
3: grazie.
1: ciao. Guardate che è il TH che ha fatto la differenza in tutto
2: differenza.
1: Questo.
2: Hashtag frasi motivazionali, bilancieri e tutte queste cose qui. Vabbè, state con noi, tra poco chiudiamo la prima ora. Arrivano i Modà.

0: La notte, i Modà a chiudere la prima ora di Linea Diretta di Non Stop News. È pronto Max Vigiani con il nostro giornale orario.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Anche a Dazzate, in provincia di Varese, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 5 settembre, buona giornata da Max Vigiani e Barbara Sala. In apertura la politica con la festa di Fratelli d'Italia ieri in serata a Bari per festeggiare il record di longevità del governo di Giorgia Meloni. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
5: Non mollerò mai, così Giorgia Meloni a Bari per la festa organizzata per il record di longevità del suo esecutivo. Siamo fieri non di governare da 1413 giorni, ma di avere ancora un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno, ha sottolineato la Premier. Quanto alle prossime elezioni, ha aggiunto, vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni, significa niente ribaltoni, niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD. In un altro affondo, Giorgia Meloni ha puntato il dito contro la sinistra per evidenziare l'antifascismo come arma di distrazione di massa. C'è stato anche lo spazio per affrontare il tema del caro carburanti dopo il taglio delle accise. Altri provvedimenti, ha assicurato, sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati sull'attuale congiuntura internazionale. Senza citare la guerra in Ucraina, Giorgia Meloni ha dichiarato: la sicurezza nazionale non è l'alternativa alla libertà, è la condizione, la precondizione perché la libertà esista.
2: Cambiamo decisamente argomento. Sono davvero sconvolgenti i particolari dell'omicidio-suicidio avvenuto nei giorni scorsi su un cavalcavia dell'A1 al Mugello, in Toscana. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex compagno perché non voleva danneggiarlo. Lo ha raccontato la madre della manager di 45 anni, Lorena Isceri, uccisa dal 36enne Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'A1 a Barberino del Mugello in provincia di Firenze e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Secondo la procura si è trattato di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è introdotto nel garage della donna, ha atteso Lorena, l'ha aggredita e poi caricata nel bagagliaio, da dove la donna con un telefonino ha allertato la polizia. È emerso che prima che Vella si gettasse dal viadotto c'è stata una trattativa di 40 minuti ripresa in un video. Una poliziotta e dei vigili del fuoco si sono inginocchiati a terra chiedendo di non buttarsi, fino al tragico epilogo.
4: Voltiamo ancora a pagina, parliamo della Mostra del Cinema di Venezia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Mario, vai.
7: È il giorno più atteso alla Mostra del Cinema di Venezia, Oasis e Nanni Moretti. Loro due, i fratelli Gallagher, sbarcati in gran segreto, attesa per il red carpet di questa sera, presentano fuori concorso Don Look Back in Anger, il film del ritorno dopo 16 anni di silenzio. Dall'altra parte invece abbiamo il ritorno a casa. Nanni Moretti riporta l'Italia in gara con Succederà questa notte, storia di legami familiari, in sala dal 3 dicembre. Per lui è un ritorno che vale una carriera. 50 anni dopo Io sono un autarchico e 37 anni dopo L'ultima volta a Venezia.
2: Lo sport adesso, il calcio. Nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, ieri sera il Como ha battuto 4-1 il Genoa in trasferta. Oggi in programma altre 3 gare di questo turno, cioè Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Stesso orario domani sera per il big match Juventus-Milan.
4: Infine la Formula 1, oggi alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Monza. Ferrari davanti a tutti ieri mattina nelle prime prove libere con Leclerc ed Hamilton. Nel pomeriggio invece miglior tempo per la Mercedes di Russell davanti a Leclerc ed Antonelli.
2: Ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso del weekend l'anticiclone dominerà ancora la scena meteorologica, con sole infatti assoluto protagonista. Solo qualche nuvola potrà insistere sulle Alpi nella serata di domenica. Clima ancora caldo ed estivo, con temperature massime ben oltre le medie stagionali di riferimento, picchi anche di 35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, sia in prossimità dei grandi centri urbani sia sui tratti di lunga percorrenza. Vi ricordo che in Liguria sulla 7 Genova-Serravalle per lavori e le barriere di sicurezza Serravalle-Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Tortona. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
2: Buon sabato mattina, comincia la seconda ora di Nonstop News. Buona giornata a Lorenzo Dardano.
10: Buona giornata a voi, è un piacere essere insieme a Barbara Sala e Massimo Lonigro.
0: Tra poco arriva Davide Giacalone per la rassegna stampa. Tanti temi oggi sulle prime pagine, c'è ovviamente il discorso di Giorgia Meloni a Bari. Ieri si celebravano questo record di longevità del governo. Vi faremo ascoltare anche qualche voce tratta dal suo discorso di ieri e ovviamente poi tutte le reazioni anche dell'opposizione.
2: Ripartiamo subito con la musica e Laura Pausini.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che arriva puntuale alle 7.10 anche in questo sabato mattina. Ben trovato Davide.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Cominciamo la nostra rassegna stampa, partiamo dal titolo di apertura del Corriere della Sera, che in realtà è un virgolettato: una riforma anti-ribaltoni. Meloni, nuova legge elettorale per dare stabilità, la sfida alle opposizioni, la Premier il record di longevità, dice non mollerò mai, l'annuncio sul caro benzina, dice aiuti a chi ne ha bisogno. Titolo di apertura su Repubblica, Meloni, record senza riforme, la Premier a Bari festeggia con un comizio i 4 anni del governo più longevo, dice non ho mollato e mai mollerò tutti i problemi addossati agli esecutivi precedenti. Silenzio su Casa Bianca e Ucraina. Il giornale in taglio alto, la sfida di Meloni, non mollerò mai, Giorgia Bari celebra il primato, ora l'Italia non deve più chiedere il permesso, poi si interrogano sulle elezioni, anticipate o no, e rebus.
2: Allora, naturalmente sostenere che un governo, essendo soggetti estranei, sostenere che un governo diciamo, ha solo indovinato o ha solo sbagliato è da forsennati, quindi insomma, ci risparmiamo questa possibilità. Singolare il fatto che ieri, diciamo, celebrando il record della durata 1413 giorni, si dica bisogna fare una riforma per la stabilità. Avete appena superato il record senza la suddetta, quindi diciamo così non è impossibile. Ma questo, guardate, fa parte anche un po' della commedia. È come la cosa, dicendo, è tutta colpa, cioè le cose che non funzionano è tutta colpa dei governi precedenti. Beh, appunto, il governo che ha durato di più e che durerà ancora è quello Meloni. Al secondo posto c'è Berlusconi, secondo, con 1412 giorni. Al terzo posto c'è sempre Berlusconi, quarto, con 1287 giorni. Ora, nel governo di Berlusconi facevano parte anche i stessi ministri e la stessa maggioranza dell'attuale governo. Del governo Berlusconi IV faceva parte anche direttamente Giorgia Meloni. È difficilissimo dire che è tutta colpa dei governi precedenti senza, diciamo, procurarsi uno specchio. La questione di sostanza sono, per esempio, la Presidente del Consiglio ha detto bisogna andare avanti con il nucleare. Io credo che abbia perfettamente ragione. Il problema è che i governi non sono lì per le interviste, sono lì per le decisioni. Fatemi vedere diciamo, l'individuazione dei siti. Io sono favorevole, bisogna tornarci, ma ci vuole l'individuazione dei siti, quantomeno per le scorie. Siamo ancora a carissimo amico anche su questo aspetto e quindi, diciamo così, il tema non è che ci vogliono 10 anni per fare una centrale nucleare. Il tema è che con questo ritmo ce ne vogliono 50 per stabilire dove. Dice la Presidente del Consiglio vogliamo applicare il meccanismo della ZES, zona economica speciale, a tutto il paese, ma se lo applica a tutto il paese non è più una ZES o non è più economica speciale, è un cambio dell'amministrazione, un cambio del rapporto con la burocrazia, che sarebbe anche meritorio, però a quel punto bisognerebbe discutere esattamente come farlo. Cioè sono cose, per carità, poi stavano in comizio. Sfugge a molti però un fatto di ieri che sta sui giornali, ma diciamo manca il collegamento. Tutto questo avveniva a Bari. Contemporaneamente a Taranto, cioè dietro l'angolo, partivano le lettere di licenziamento per 2500 persone nell'indotto dell'Ilva.

0: L'Ilva è un dramma che va avanti da 14 anni, dicasi 14, quindi non è che è la responsabilità di un governo, da 14 anni. 14 anni fa qui mi ero permesso di sostenere che l'Ilva sarebbe crollata prima della conclusione definitiva, quindi la conclusione dei procedimenti giudiziari, di sapere esattamente su cosa bisognerebbe correggersi per riuscire a far funzionare un'acciaieria che tutti dicono essere strategica, ma non solo per l'aspetto del lavoro, dell'occupazione, e però nessuno ci vuole mettere le mani seriamente prendendosi quindi delle proprie responsabilità. L'Ilva è morta, è inutile che ci giriamo attorno. L'Ilva acciaieria a ciclo continuo, che produce acciaio e poi ha i processi di laminazione, è morta. Le cordate che ci sono tutti interessati alla seconda parte, quindi con l'acciaio già prodotto. C'è qualcuno che se ne occupa, oppure aspettiamo fra due o tre governi qualcuno che dica è colpa dei governi precedenti?
1: 7:15, in questo istante ci separiamo per un attimo da Davide Giacalone e adesso ascoltiamo le notizie sul traffico.
2: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su tutta la nostra rete, sia in prossimità dei centri urbani sia sui tratti di lunga percorrenza. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli dalle ore 23 di questa sera fino alle ore 6 di domani verrà chiuso il tratto tra Sasso Marconi e il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, rientriamo in edicola. Con la pagina 22 della stampa, Davide, i giudici sui balneari, stop a proroghe e rimborsi entro un anno le gare sulle concessioni. Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla lunga disputa iniziata nel 2020 sulla liberalizzazione delle spiagge. Ti chiediamo una pronuncia davvero tanto attesa, che curiosamente è arrivata in pieno agosto, nel pieno dell'estate, proprio il 18.
0: Il 18 agosto il Consiglio di Stato, cioè sembra quasi una... anche perché il Consiglio di Stato ha messo la parola fine a questa vicenda non so quante volte, è già successo, poi interviene il Parlamento e dice no, proroghiamo, e quindi c'è nuova fonte legislativa. In questo caso è arrivata davanti al Consiglio di Stato la causa mossa da un paio di stabilimenti balneari avverso un sindaco che diceva facciamo ste gare. E il Consiglio di Stato ha dato ragione al sindaco e così via, possiamo andare avanti. Ma questo, vedete, è un altro elemento che vale anche per quello che dicevamo prima. Fare le gare non è contro gli stabilimenti balneari, non è contro i balneari, è nell'interesse dei balneari. Funziona meglio perché si riesce a lavorare bene, a intraprendere, a investire con ogni anno che chissà se mai l'anno prossimo ci saremo. O se ci saremo perché si disapplica la legge, ma saremo sempre tra coloro che sono sospesi perché qualcuno potrebbe passare a applicarla, come il Consiglio di Stato ha ripetuto tante volte, come l'Italia è in procedura di inflazione dal punto di vista dell'Unione Europea dal 2020. Cioè, è una cosa, dove gli imprenditori seri fanno fatica a investire, gli imprenditori nuovi fanno fatica a entrare. Viva i balneari, ma non questo modo di proteggere gli interessi corporativi e le rendite di chi gli stabilimenti balneari poi li dà ad altri, facendosi pagare un'infinità rispetto a quello che invece è il costo della concessione. Questo è un sistema indegno. Però vale, ripeto, anche per quello che dicevamo prima. Il governo di destra ha dato calci alla lattina per non applicare le norme. E secondo me hanno una colpa enorme. Ma perché un governo dell'attuale opposizione farebbe il contrario? Non ci scommetterei un centesimo. Anche perché non lo hanno fatto. Cioè non è che è una scommessa al buio. Tutto questo perché? Perché in Italia quello che riesce a trovare rappresentanza è l'interesse corporativo esistente, anche se l'interesse maggiore è quello di una quantità di popolazione enormemente più grande. Se la democrazia, la trasparenza funzionasse, ovviamente sarebbe più interessante inseguire i tanti che potrebbero votarti anziché i pochi che potrebbero guardarti come un protettore.
3: Davide, cambiamo argomento, ti giuro non so da che parte prendere questa notizia, insomma, è l'omicidio suicidio a Barberino del Mugello sulla A1. Ci sono tanti titoli perché oggi emergono dei dettagli sulla ricostruzione di quanto accaduto. L'SMS dell'ex dal viadotto, tua figlia Lorena è morta, scrive il Corriere della Sera, la poliziotta in ginocchio lo imploravo di non buttarsi. Questa fotografia, i poliziotti in ginocchio, è proprio lei, questa poliziotta che ha su anche una pettorina gialla, inginocchiata sul cavalcavia, è la foto che pubblica il Messaggero in prima pagina. Lorena gettata dal cavalcavia, era esanime quando è volata giù, in un video alla fine dell'ex fidanzato. Nei filmati la trattativa disperata con Vella prima del suicidio, gli agenti, due punti, c'è sangue che esce dal bagagliaio, i messaggi alla madre di lei, tua figlia è morta, e i PM dicono tutto premeditato.
0: Allora, ti giuro che neanche io so da che parte prenderla, e se solitamente mi sforzo, poi sta a vedere se ci riesco o no, di, diciamo, dare gli elementi per valutare una questione, un problema, un tema e anche il mio punto di vista, a questo giro rinuncio alla seconda cosa, perché il dilemma è irrisolvibile. Ora, questo è un fatto di cronaca, naturalmente lui è sicuramente un assassino, cioè non è neanche in discussione, poi non c'è più, è morto. Il tema è che è un dilemma che non è che arriva solo quando arriva la tragedia. Io credo che sia presente in tantissime esperienze personali e in tantissime coppie, e non ha una, diciamo, prevalenza di genere, maschi, femmine. Il tema è, lei, in questo caso, per l'esempio che abbiamo che ci fornisce la cronaca, aveva paura di lui, era stata minacciata, ma non lo aveva denunciato. Ora ci manca soltanto che la poveretta che è stata buttata giù dal cavalcavia gli si faccia pure la colpa di non avere denunciato, ma non aveva denunciato. Perché, leggo sui giornali, aveva detto non gli voglio rovinare la vita, perché in queste faccende si mescola l'affetto, il coinvolgimento sentimentale. C'era un legame con quest'altra persona e quello farà parte per sempre comunque della tua biografia. Ma al tempo stesso sei consapevole che quell'altro non ha un equilibrio mentale, è pericoloso. Si deve sporgere denuncia? Non si può non farlo? Quanto è delicato sporgere denuncia, specialmente quando ci sono dei figli? In questo caso non c'erano, ma insomma in tanti altri casi ci sono. Questo è un dilemma sul quale io non credo che nessuno possa dare lezioni a qualcun altro. Ma questo caso di cronaca ci fornisce un ulteriore elemento. E cioè, appunto, quello che avete letto, i poliziotti in ginocchio che cercano, e poi i pompieri che sono lì in ginocchio, che cercano di fermare l'assassino, il conclamato criminale, che annuncia di volersi buttare di sotto, perché fanno il loro mestiere, fanno il loro dovere, fanno quello che farebbe qualsiasi essere umano, cioè cerca di fermare chi prova a suicidarsi. Ecco, in questo caso, se fosse stato denunciato, forse sarebbe stato un bene anche per lui. E qui mi fermo, perché è una materia, un tema, un'area nella quale non puoi dire dove è il bene, il male, il giusto e lo sbagliato.
1: Grazie ancora a Davide Giacalone per la rassegna stampa di quest'oggi. Arrivederci, Davide.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: Ci sentiamo domani, Davide, grazie. La Gazzetta dello Sport questa mattina apre con la Serie A. Prova di forza. Inter-Napoli, un weekend di grandi sfide. Chivu dice noi in crescita, poi punge Juve Milan. Allegri rischia già il meno 6. In taglio alto, testa Como, show e 4 gol col Genoa. Notte in vetta, De Rossi 2 punti. Mai vista qui una squadra tanto superiore. Sul Corriere dello Sport, il nuovo classico, San Siro sold out, anche qui si parla di Inter-Napoli, e poi i motori, il GP di Monza, Hamilton e Leclerc, c'è la pole nel mirino. Ne parliamo tra poco.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Cinque paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti. Lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese Boskova al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria.
1: L'autorità dei trasporti sanziona Rete Ferroviaria Italiana, gruppo FS, per 1,75 milioni di euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024 che fu attribuito a un filo tranciato da un chiodo nel nodo di Roma Termini. La delibera dopo che l'Authority aveva avviato il procedimento sanzionatorio nel luglio 2025.
0: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, ieri sera il Como ha battuto 4-1 il Genoa in trasferta. Oggi altre tre gare di questo turno, cioè Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Stesso orario domani per Juventus-Milan. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, saprete dire e parlare usando un linguaggio adatto a chi vi ascolta, rispettando insomma forme e armonie, senza che nessuno ve lo chieda. Sarete gentili. Toro, sarete sostenuti dalla Luna se e quando deciderete di fare qualcosa di concreto. Ma non parlatene troppo, altrimenti qualcuno vi farà notare solo i rischi. Gemelli, la Luna vi renderà ancora sensibili a una bellezza evidente, a promesse di armonia che non vi deluderanno mai. Affrontate la giornata con grande leggerezza. Cancro, godrete della vostra luna e del vostro pianeta, per questo percepite energie ed emozioni in crescita. Cosa non sopporterete? Il caos, le bugie e le illusioni. Leone, avrete voglia di pensare di meno, concentrandovi solo su ciò che vi piace e che vi accende. Accontentatevi di piccole cose, di promesse leggere fatte sottovoce. Vergine, lentamente, piano piano, la natura delle emozioni si schiererà dalla vostra parte, facendovi sentire molto più sereni e più capaci di vivere le cose del momento. Cari Bilancia, Luna e Venere si parlano, convincendovi ancora di più circa il valore e il ruolo della bellezza nel vostro presente. Non vi resta che essere voi stessi fino in fondo. Scorpione, avrete voglia di coccolare la vostra componente emotiva con emozioni gentili, con parole e con gesti che celebrino una certa bellezza. Non amerete il disordine. Sagittario, parole ed emozioni andranno migliorando notevolmente con il passare delle ore, facendovi sentire più tranquilli e meno obbligati a mostrare ciò che sentite. Capricorno, impossibile non notare qualcosa di impreciso, qualcosa che disturba il vostro amore per l'equilibrio e per una presunta perfezione. Imparate a tollerare. Acquario, l'amicizia lunare vi connetterà ancora di più alla bellissima leggerezza di Venere, vostra amica e alleata di vita. Ricercherete solo le migliori intenzioni e le cose che valgono. Infine, cari Pesci, non abbiate fretta di giudicare il presente, aspettate invece che la luna passi dalla vostra parte, facendovi vedere ogni cosa da un altro punto di vista. Tutto cambierà.
2: E allora, fatti i conti con l'oroscopo e i consigli delle stelle alle 7:37 minuti, qui su RTL 102.5, torniamo a fare i conti con l'attualità, anche quella che ci porta a occuparci dei conflitti, quello tra Russia e Ucraina, che continua insomma a destare preoccupazioni, continua a svilupparsi nonostante si sia arrivati a una sorta di fase di stallo, come tanti lo stanno definendo, i margini per la diplomazia, insomma si cerca di trovare nuove strategie. Abbiamo raccontato degli inviati di Trump che saranno prima a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Intanto, dicevamo, il conflitto prosegue e si sviluppa anche attorno ai cieli russi, con delle strategie molto particolari da parte dell'Ucraina. Li analizza in un pezzo su Panorama Stefano Piazza, che torna a trovarci ai nostri microfoni. Buongiorno Stefano, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi.
2: Eccoci. Parli di un vero e proprio assedio ai cieli della Russia. Ci racconti come sta andando?
3: Ma insomma, ormai abbiamo visto che la Russia è bersagliata da continui attacchi dai droni ucraini e sono stati presi di mira gli aeroporti, tutta una serie di strutture, e di fatto i cieli russi sono più ad appannaggio degli ucraini che degli stessi russi. Ma ora Zelensky e il suo comando militare stanno preparando una nuova fase, cioè l'obiettivo di Kiev è quello di aumentare sensibilmente la presenza di questi velivoli senza pilota nei pressi degli aeroporti russi, in modo da sospendere definitivamente il traffico aereo o metterlo ancora di più in difficoltà. Cioè hanno mandato una serie di comunicazioni a tutte le compagnie aeree dicendo che lo spazio aereo russo sta diventando completamente insicuro e quindi consigliano di non frequentarlo più. È una strategia che parte dall'estate del 2023 e che ormai sta diventando sempre più importante. Pensiamo che io ho raccolto dei dati della Osprey Flight Solution: solo ad agosto 16.000 droni hanno attraversato il confine entrando nello spazio aereo russo. Capisci che sono numeri impressionanti e li vogliono aumentare.
4: Stefano, ci sono un paio di notizie che io ho letto in questi giorni, poi sapete, sono molto ansiosa, vado in sbattimento magari
2: tu?
4: Anche per niente.
2: Non mi risulta.
4: Però secondo me, allora, se tu leggi notizia del 27 agosto, dalle scorte di acqua al cibo, il piano di Londra in caso di attacco russo. cosa sappiamo, già quando ti dicono cosa sappiamo, ma sanno delle cose in più di noi. Poi due giorni fa la banca centrale olandese ha trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree da Stati Uniti e Canada verso il Regno Unito a causa della crescente instabilità geopolitica globale. E quindi io mi sono domandata, ma questi paesi sanno qualcosa che noi non sappiamo? Oppure sono molto ansiosi anche loro?
3: Questa è la famosa domanda, sanno qualcosa che noi non sappiamo? Allora, per quanto riguarda la questione dell'oro, l'oro olandese, la banca centrale ha spiegato meglio, cioè loro dicono che Londra è uno dei principali mercati mondiali dell'oro fisico, quindi spostandoli diciamo che hanno la possibilità di vendere l'oro più rapidamente. Poi dicono che vogliono distribuire meglio i rischi, quindi America, Regno Unito, Paesi Bassi, cioè dicono non vogliamo tenere tutto in un posto. E poi c'è la questione relativa all'instabilità politica. Loro dicono avere dell'oro immediatamente utilizzabile rafforza la capacità di affrontare una crisi grave. L'oro, diciamo, la quantità dell'oro è rimasta invariata, 612 tonnellate. È chiaro che ci sono tutta una serie di report che dicono che i russi potrebbero tentare qualche sortita. Poi bisogna capire se si tratta di guerra ibrida, come stiamo vedendo con i continui sabotaggi, tutto quello che succede, oppure qualcosa di più. Non credo che abbiano né la capacità e né l'intenzione di fare un atto importante, perché questo significherebbe, sancirebbe la loro fine, perché cioè, hanno già, non riescono a prevalere con l'Ucraina, figuriamoci se possono prevalere sulla NATO o su paesi ben più organizzati del loro, che di fatto è in grande difficoltà. Però è chiaro che ci sono tutta una serie di segnali che dicono che insomma i russi si stanno attrezzando, e Londra, diciamo che tra Londra e Mosca ormai i rapporti sono allo zero, e quindi minacce continue. I russi hanno detto chiaramente che attaccheranno qualsiasi soldato, qualsiasi istituzione inglese che si trova in Ucraina, quindi è difficile che la questione si ricomponga. Calcola che poi Maria Zakharova, che portavoce il ministro degli esteri, ha detto potremmo attaccare anche fuori dall'Ucraina. Insomma, sono tutte frasi che poi chiaramente hanno un certo impatto.
2: Certo, non c'è dubbio. La missione degli inviati di Trump tra Mosca e Kiev, Trump che dice pare stia valutando di invitare al G20 Putin, sono tutte cose che stanno, come posso dire, ci possono far sperare nell'arrivo di quantomeno una tregua che duri un po' di più, oppure no?
3: Ma io penso che invitare Putin al G20 è una vera follia, nel senso che Putin ha dato dimostrazione di non volere in alcun modo trovare una soluzione diplomatica. Qualche giorno fa ha detto che non vuole incontrare Zelensky, che non è utile incontrarlo. Non vedo perché Trump, o meglio, vedo perché Trump voglia continuare a dargli la possibilità di parlare pubblicamente. Invitarlo al G20 sarebbe una legittimazione che Putin assolutamente non merita. Bisognerebbe ricordarglielo al signor Trump quello che è successo nell'ultimo vertice. Vi ricordatelo? Lo aveva accolto con il tappeto rosso, certo. Putin l'ha preso in giro per qualche ora e se n'è tornato a Mosca, e il giorno dopo ha bombardato a tappeto, certo, l'Ucraina. Quindi, voglio dire, mi pare una trampata, una delle tante trampate.
4: È il termine giusto, ormai è passato, credo, su un dizionario.
2: È adottato dalla Crusca, trampata.
4: Esatto,
2: ormai.
4: La trampata. Stefano Piazza, giornalista della Verità e di Panorama, grazie, buon lavoro e a presto.
3: Grazie a voi, alla prossima.
2: Grazie, ciao. Grazie mille. Speriamo che insomma tempi migliori arrivino anche per quello che riguarda questi conflitti. Tra poco torniamo in Italia e ci occupiamo invece del nostro Made in Italy, in qualche maniera, della nostra economia.

0: Convenienza.
1: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
7: Perché?
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
15: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
14: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
15: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
14: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
15: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
18: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour. Una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane. Con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: White Girl Wasted, c'è Anna su RTL 102.5. Buon sabato 5 settembre, periodo mi dicono di vendemmia.
1: Beh, settembre sì, in qualche... poi dipende dalle uve, si comincia prima, dipende dalle stagioni, dipende dalle lune, dipende da tante cose. Quest'anno credo che però, lo dicono anche gli esperti, il caldo e la siccità abbiano creato non pochi problemi all'agricoltura in generale, in particolar modo ad una produzione così delicata come quella dell'uva. Vogliamo fare il punto con Paolo Castellano Stelletti, che è segretario generale dell'Unione Italiana Vini. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Eccoci qua. Allora, quella che state affrontando quest'anno è stata definita da molti una vendemmia paradossale, leggo testualmente, perché per la prima volta i viticoltori sperano di produrre meno uva. Ci spiega perché e come si è arrivati a questa situazione?
2: Ma è una situazione che chiaramente non nasce da oggi, ci ritroviamo con una situazione di giacenze in cantina piuttosto importante, abbiamo quasi una vendemmia intera, anzi una vendemmia intera da mettere sul mercato, e una vendemmia 2026 che è già iniziata peraltro in anticipo rispetto al passato, e quindi tutto ciò crea forte preoccupazione, poiché il mercato non sta assorbendo adeguatamente i nostri prodotti e li sta valorizzando, motivo per il quale una vendemmia, diciamo, normale o addirittura abbondante è proprio da non
1: abbiamo perso la linea con il
0: Castelletti, vediamo se riusciamo a recuperare. Aspetti, Castelletti.
2: Purtroppo è chiaramente così.
1: Abbiamo perso il segnale.
3: Sì, adesso lo abbiamo ritrovato. Ecco, Castelletti, come visto la premessa appunto che ha fatto, come vi state organizzando per arginare e gestire questa sovrapproduzione?
2: Ma allora, la vite non ha chiaramente dei rubinetti, ci sono dei sistemi di programmazione soprattutto sulle denominazioni di origine, per cui molti consorzi hanno aderito a una riduzione delle produzioni rivendicabili appunto con il nome della indicazione geografica, lo ha fatto il Brunello, lo ha fatto l'Asti, insomma tantissime denominazioni lo hanno fatto, però questo non risolve del tutto la questione, perché per spiegare semplicemente ai radioascoltatori, se è vero che il disciplinare permette di produrre 100 quintali di uva ettaro e ne rivendico 80, comunque 20 li posso immettere sul mercato con altre forme di indicazione geografica o come vini generici. Quindi sostanzialmente il quantitativo rimane immutato nonostante vi siano questi provvedimenti comunque apprezzabili da parte dei consorzi. La programmazione va fatta prima, va fatta addirittura subito dopo la vendemmia, in modo da programmare i vigneti, da impostare i vigneti in modo da produrre per l'anno successivo di meno. Questo è un primo passo. Ci sarebbero tante altre misure da prendere in considerazione, anche più importanti, quali ad esempio l'estirpo dei vigneti, ma è un tasto abbastanza dolente, perché sappiamo che dove c'è il vigneto c'è presidio di territorio, e dove c'è presidio di territorio vuol dire che esiste una comunità con tutti i propri servizi, quindi certo, la vite svolge anche una funzione sociale.
1: Assolutamente. Tra l'altro, dai dati che leggevamo, abbiamo capito che adesso si è modificato un po' il calendario, diciamo così, della vendita.

0: Vendemmia, come se la vendemmia quest'anno fosse fatta di corsa, perché avete cominciato presto, i tempi di maturazione delle differenti uve si sono ormai quasi allineati.
1: Sì, la vendemmia è iniziata prima rispetto agli altri anni, direi in tutta la penisola, non è che il tema abbia, diciamo, sia stato di interesse solo di qualche area geografica. In realtà tutta l'Italia ha iniziato prima, siamo avanti almeno di una quindicina di giorni rispetto agli anni passati, e questo chiaramente non aiuta, perché peraltro si sta facendo la raccolta dell'uva con un clima che non aiuta, temperature particolarmente elevate, spesso volentieri si è costretti a raccogliere solo il mattino, perché giustamente la salute dell'operatore che è in vigna va salvaguardata, e quindi c'è tutta una gestione che è molto più complicata rispetto a quella degli anni passati. C'è poi anche la gestione di queste uve, di questi mosti in cantina, che necessita di utilizzo di frigorie, quindi di mantenimento costante e basso delle temperature, con notevoli costi di gestione da parte delle cantine. Quindi in una situazione di mercato particolarmente complessa, si aggiungono anche ulteriori disagi e costi di raccolta e di vinificazione.
2: Grazie allora davvero di cuore a Paolo Castelletti, segretario generale dell'Unione Italiana Vini, per averci aiutato, insomma, a fare luce su questa vendemmia 2026.
1: Grazie a voi.

0: Bellissima, questa è Simply Red Sunrise, un minuto alle 8 e poi sarà terza ora appunto di Non Stop News.
1: Stavo leggendo le follie di Donald Trump per la serie Cosa si è inventato oggi. Ha dato l'annuncio che fra 2 settimane cominceranno i lavori per costruire un gigantesco arco di trionfo vicino al Lincoln Memorial lì a Washington, un arco che sarà alto circa 76 metri.
2: Perché 76?
1: Non lo so, perché deve essere particolarmente imponente, magari non
2: 82.
1: No, certo, ho capito.
2: Domandavo proprio perché 76.
1: Non lo so, no. Ma che sono ingegnere.

0: Io non lo so, non lo so.
1: L'architetto.
0: Per favore. In ogni caso pare che ci siano ovviamente molte polemiche, perché dicono quello chiaramente è un paesaggio molto caratteristico, andarlo a compromettere con un altro monumento così particolare, così grosso, insomma, no, non tutti è piaciuta questa idea.
1: Vedi, ha gli stessi problemi che abbiamo noi, perché certo. Se ad esempio vogliamo fare un piccolo porticato in giardino, dobbiamo chiedere tutte le autorizzazioni. Certo. E la stessa cosa deve fare Trump.
0: Ma anche lì hanno la sovrintendenza, chi lo sa?
1: Probabilmente sì, ma lui se ne frega. Pregherà come al solito. Ultime notizie, traffico e poi torna Non Stop News. Anche a Gorno, in provincia di Bergamo, sono le 8.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È sabato 5 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani e Barbara Sala. A Bari ieri in serata la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il primato di durata in carica del governo di Giorgia Meloni. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Non mollerò mai è la sfida lanciata dalla premier Meloni da Bari, dove ha celebrato il record di longevità del governo. Ha tracciato un bilancio delle cose realizzate e riferito i piani per il futuro. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, ha detto la premier. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
5: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato, e quel giudizio dopo 1413 giorni siete voi con questa presenza.
4: Meloni ha difeso la riforma elettorale, chiunque vince i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. L'ipotesi dell'election day a primavera 2027 con le elezioni politiche e le comunali nelle grandi città agita intanto la maggioranza.
1: Passiamo alla pagina degli esteri con i nuovi tentativi di negoziato per la pace tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Valentina Iannicelli.
6: La guerra in Ucraina si muove tra parole e droni. Il presidente Zelensky ha denunciato tramite social che un drone russo si è abbattuto sull'edificio del servizio di sicurezza ucraino nel centro di Kiev. L'intenzione di Mosca era colpire l'ufficio del capo dell'intelligence, ha riferito il leader ucraino, aggiungendo che i russi riceveranno una risposta adeguata e di pari entità. Intanto, forse l'apertura del presidente russo Putin a un possibile negoziato ha convinto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner a correre al cospetto dello zar, e forse la paura di bombardamenti russi su Kiev potrebbe convincere gli stessi mediatori trampiani a rinunciare alla visita in Ucraina. Nel frattempo interlocuzioni tra i servizi segreti dei due paesi belligeranti sono in corso, confermati dallo stesso leader di Mosca, mentre attacchi incrociati devastano le città Kiev e Odessa nel mirino russo, Sochi sul Mar Nero in quello ucraino.
3: Ci spostiamo adesso a Venezia per la quarta giornata della Mostra del Cinema 2026, di cui, come saprete, RTL 102.5 radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Mario Vai.
7: Sarà sicuramente una di quelle giornate da ricordare alla Mostra del Cinema. A Lido sbarcano gli Oasis e torna Nanni Moretti. Blindatissima fino all'ultimo è arrivata la conferma. I fratelli Gallagher sono in laguna per Don't Look Back in Anger, il documentario sulla reunion. C'è grande attesa per il red carpet e il 10 settembre sarà finalmente nei cinema. E 37 anni dopo Palombella Rossa, Nanni Moretti rientra in concorso con Succederà questa notte, con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Stasera attesa per la proiezione ufficiale, domenica poi sarà la volta del premio SIAE alla carriera. Insomma, Venezia non poteva chiedere di più.
1: Ora lo sport, il calcio. Nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, ieri sera a Genova, il Como ha battuto 4-1 il Genoa. Oggi si giocheranno Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45.
3: Infine la Formula 1. Oggi alle 16 inizieranno le qualifiche del Gran Premio di Monza. Nella seconda sezione di prove libere di ieri, miglior tempo per la Mercedes di Russell.
1: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà ancora anticiclonico su tutta l'Italia. Contesto dunque stabile da nord a sud, dove il sole sarà l'assoluto protagonista insieme al caldo. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne della bassa Valpadana, del centro Italia e del sud, con picchi fino ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene regolare su tutta la nostra rete, l'unica eccezione riguarda la zona

0: di Bologna. Sulla A14 Bologna-Taranto, per il traffico intenso, si registrano code a tratti e tempi di percorrenza di circa 30 minuti tra Bologna Fiera ed Imola in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio. A te Max.
1: Grazie Franco, buon lavoro, abbiamo terminato, noi ci risentiamo però alle 9.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
3: Buon sabato mattina, è il 5 di settembre, sono le 8.05 e questa è RTL 102.5. Un sacco di 5, coincidenze?
4: Io non credo.
5: C'è un complotto sui 5.
4: C'è sempre un complotto. Tra poco andiamo a Venezia, ieri tante proiezioni ce le facciamo raccontare dai nostri inviati, quante polemiche per questa città dei vivi.
3: Questa sera?
4: Don't look back in anger. Ci sono gli Oasis.
5: Ci sono i fratelloni, sono arrivati entrambi con il loro solito savoir-faire, anche in Laguna, insomma.

0: Luciano Ligabue, qualcosa per te qui su RTL 102.5. Sono le 8.10 di questo sabato mattina. RTL 102.5, lo sapete, anche quest'anno è la radio ufficiale dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e noi proprio sulla laguna andiamo con i nostri inviati. Iniziamo dalla nostra direttrice Ivana Faccioli. Buongiorno.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: In questi giorni avete ancora la voce fresca a quest'ora. Riproviamo tra tipo 4-5 giorni, vediamo come state messi.
1: Non mi dire queste levatacce per andare al cinema alle 8 di mattina.
0: Pensa che roba, ma davvero lì la prima proiezione è alle 8 del mattino, 8 e mezza?
1: Tra le 8 e mezza e le 9, sì.
0: No, questo perché è un lavoro, no?
1: È un lavoro, credetemi.
2: Colazione con i popcorn.
1: Esatto, è anche una cosa bellissima, ma insomma è impegnativo.
0: Senti, ieri è stato presentato un film, io ho letto in realtà poi solo la polemica dei fratelli d'Innocenzo, che sono i registi di Favolacce per intenderci, e che hanno tolto la firma dai titoli, sono lamentati che la loro sceneggiatura del film La città dei vivi è stata cambiata. Innanzitutto com'è il film e poi cos'è successo, che cos'è questo retroscena?
1: Allora, La città dei vivi, sapete, è basata sull'omicidio di un ragazzo a Roma, un caso di cronaca che abbiamo seguito tanto anche in radio, aveva tutte le premesse per essere una conferenza stampa pacifica. Valerio Mastandrea, protagonista, è passato anche ai nostri microfoni, e loro, i fratelli, sono molto quotati come sceneggiatori, hanno fatto dei film davvero originali. E non lo so che cosa abbiano cambiato, perché poi insomma i particolari non li sappiamo, però probabilmente il film come l'avevano concepito loro è stato in qualche modo snaturato, e non hanno mancato di dirlo nel giorno in cui il film doveva avere la sua vetrina principale. Ecco, quindi possiamo magari discutere un attimo sul tempismo, magari fare una telefonatina al regista prima, però non è. Questo comunque è stato presentato fuori concorso, uh-huh, perché ieri sono stati presentati due film molto interessanti fuori concorso. Uno è questo e l'altro è il film di Paul Schrader, The Basics of Philosophy, Lezioni di filosofia, che è un film, Schrader è colui che diresse American Gigolo, è uno sceneggiatore prestigioso che ha iniziato con Taxi Driver come sceneggiatura, quindi adesso ha un'ottantina d'anni. È un film che ha diviso un po' la critica, parla di un professore di filosofia, quindi tutta la traccia del film è basata sulla filosofia di Spinoza, quindi questo professore si pone sempre il problema del contrasto tra la razionalità e le passioni. Diciamo che però nel passato di questo professore c'è una macchia molto molto grande, con vittima un minorenne che poi lui avrà modo di incontrare, e quindi poi diventa tutta una riflessione su quello che è il senso di colpa e soprattutto sul perdono, e lascia un po' il finale aperto. Anche il regista ieri in conferenza ha detto: mi fa piacere se gli spettatori poi quando escono ci riflettono e pensano: si sarà pentito veramente? Sarà stato perdonato veramente? Sono un po' le domande che ti fai uscendo. Io l'ho trovato un film interessante e profondo.
2: Molto bene, questo per quello che riguardava appunto i film fuori concorso. Andiamo invece ai film che hai visto ieri, direttrice, da Tsukamoto a Cannes, com'è andata?
1: Ciao Massimo, sono stati due film un po' pugno nello stomaco, tutti e due molto dolorosi. Allora, il primo di Tsukamoto, che si chiama Mr. Nelson, Did You Kill People?, è basato su un ragazzo che va a combattere in Vietnam e poi torna, per tutta la sua vita si porterà dietro il disturbo da stress post-traumatico. È una persona che vive molto male, ha la mente che è un inferno, e il regista è molto bravo a farti vivere questo inferno proprio con le suggestioni anche delle immagini e dei rumori forti. E poi diciamo che non nasconde, forse anche un filino troppo, le atrocità commesse dagli americani contro i civili che in qualche modo secondo loro appoggiavano i Vietcong. Ci sono delle immagini molto molto truci, è un film doloroso, però secondo me a volte vale la pena anche guardare dal buco della serratura e vedere le cose quelle un pochino più scabrose. L'altro film, anche lui che porta un dolore grande con sé, si chiama 1518, è un film del regista francese Cédric Kahn ed è ambientato in un ospedale psichiatrico, proprio nel reparto dedicato ai ragazzi dai 15 ai 18 anni. C'è un gruppo di adolescenti meraviglioso, ognuno ha i suoi vissuti, quindi malattia mentale, anoressia,

0: bulimia, tentativi di suicidio, rapporti difficoltosi con i genitori, bullismo, pazzia allo stato puro, insomma, anche se poi gli dicono non si dice mai che uno è matto, ma si dice che ha un problema e lo bisogna aiutarlo. È un film un po' documentaristico, cioè sembra quasi di assistere a un documentario, di essere veramente lì a riprendere un vero ospedale psichiatrico, e sicuramente non sono temi facili, immagino soprattutto per chi come Barbara magari ha un figlio adolescente, ecco, è un film forte.
1: Però sono tutti, però due bei film. Stavo pensando che sono tutti questi argomenti, anche il precedente, figli del tempo, quindi una fotografia abbastanza precisa di quello che stiamo vivendo, ed è questo che il cinema, come l'arte in genere, può e deve fare, insomma, sezionare i problemi e farli, renderli visibili. Ivana Faccioli, grazie per il momento, dobbiamo passare però all'argomento del giorno, il piatto del giorno, ovvero i fratelli Gallagher. A me spiace per Nanni Moretti, però oggi secondo me il fatto che ci siano gli Oasis su quella red carpet faranno passare un pochino in secondo piano la sua presenza, magari poi mi sbaglio. In ogni caso, gli Oasis in Italia e soprattutto a Venezia è una notizia.
2: Certo, guarda, il Messaggero titola: da Moretti agli Oasis arrivano le rockstar, annoverando Moretti tra le rockstar.
1: Pensa,
2: tra l'altro.
1: Mario Vai, buongiorno. Non lo sentiamo? Non lo sentiamo. Adesso ci ricolleghiamo con Venezia, perché era in collegamento anche lui, ma questa mattina abbiamo avuto appunto problemi con la laguna. Il collegamento approntato, i fili che tu hai tirato ieri evidentemente non sono stati sufficientemente, hanno preso umidità.
2: No, per
1: diciamola
2: forza,
1: così
2: può capitare.
1: Hanno preso umidità. Allora risentiamo Ivana, perdonami, dicevamo gli Oasis, grande attesa per i fratelli Gallagher.
0: Ragazzi, mi sono persa Mario Vai, non so dove è andato a finire.
2: È scappato.
0: Allora, è scappato.
1: Ma perché c'è il buffet della colazione?
0: No,
1: scusa.
0: Ma perché dovete sapere che per lui oggi è la giornata del secolo, perché lui è morettiano convinto. Comunque sì, allora, il Barbera aveva detto, il direttore della mostra, insomma, ci stanno pensando, forse, chissà, poi si parlava di un'indiscrezione su uno dei due. Ieri sera, sorpresa, la bomba, arriveranno domani gli Oasis. Ovviamente però nel programma delle interviste che ci hanno dato non ci sono, intervisteremo i registi, perché loro credo che facciano il red carpet sicuramente stasera, vedremo se verranno in conferenza stampa, sicuramente poi non rilasceranno, diciamo, interviste, però qui c'è una fibrillazione pazzesca per l'arrivo già l'arrivo col motoscafino lì al Palazzo del Casinò sarà un evento, io penso proprio che sarà così. E poi però non oscuriamo appunto Nanni Moretti, certo, che anche lui ha deciso di non rilasciare interviste, ma questo lo davamo un po' per scontato perché
1: è lui.
0: Il grande maestro è un pochino particolare, insomma, però c'è molta attesa. Da noi, tra l'altro, se restate sintonizzati, ci saranno sicuramente i due protagonisti, Jasmine Trinca e Louis Garrel, e quindi avremo modo di parlare del film di Moretti estesamente. Comunque, anche sui nostri social, stasera sarà succulento il red carpet con i fratelli Liam e Noel Gallagher.
1: Curiosissimi tutti di vedere più che altro come si relazioneranno tra di loro, perché secondo me uno arriva a destra e l'altro arriva a sinistra e non si guardano neanche.
2: Finché non si spaccano una chitarra sulla schiena vicendevolmente, diciamo, siamo tutti contenti.
1: Certo.
2: Poi.
1: Dai. Grazie Ivana Faccioli, collegata dalla Laguna, buona giornata.
0: Grazie anche a voi, buona giornata, ciao.
1: 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti, lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese Boskova al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria.
2: Il rientro di Alessandro Di Battista da Cuba è stato rinviato, l'ex Movimento 5 Stelle sarebbe dovuto partire nella notte italiana per arrivare nel pomeriggio a Roma, lo comunica in un post su Facebook l'associazione Schierarsi, di cui l'ex M5S vicepresidente. Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Santa Clara venerdì scorso in seguito a un malore, poi trasferito in una struttura dell'Avana.
1: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2: Chiudiamo con la Formula 1. Oggi alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Monza. Ferrari davanti a tutti, ieri mattina nelle prove libere con Leclerc ed Hamilton. È tutto, viabilità.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare.

0: su tutta la rete, l'unica eccezione riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso ci sono code a tratti e tempi di percorrenza di 30 minuti tra Bologna Fiera ed Imola in direzione di Ancona. Infine sulla 7 Serra Valle Genova per lavori, Serra Valle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa si consiglia Tortona. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Eccoci rientrati, grazie ancora ovviamente per i preziosi aggiornamenti sul traffico. E adesso, tra poco, Barbara e Massimo, è il momento dello sport.
2: Il momento dello sport, dobbiamo
1: tanto
2: andare
1: sport,
2: negli Stati Uniti, questi US Open. Avevamo tanta speranza nei confronti dei nostri italiani, non sta andando proprio benissimo.
1: Però due sono rimaste, ne parleremo. Sì,
3: ci sono anche tante donne alle prese, ad esempio sono iniziati i mondiali di basket, ma ci sono anche gli europei di volley femminile. Ne parliamo tra pochissimo qui in Non Stop News su RTL 102.5.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
5: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care alle 8:27 minuti. Questo è Non Stop News, pronti per parlare di sport.
1: E cominciamo dal tennis US Open che stiamo seguendo già da un po' di giorni. Sarebbe una prima volta per Cobolli e Darderi, i due azzurri che sono rimasti il posto negli ottavi di finale appunto di questa edizione 2026. Ne parliamo con Marco Caineri, caporedattore Sky Sport Tennis. Ben trovato, buona mattinata Marco anzitutto.
2: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
1: Allora, l'uno sfida Blocks, il belga, e l'altro l'australiano Sweeney. Chi ha più possibilità di passare, secondo te, Marco?
2: Sono assolutamente due match abbordabili per entrambi. Sicuramente Darderi è stato facilitato, sarà facilitato dal fatto che questo Sweeney è un wild card, un 130 del mondo, 120-130 del mondo. È il giocatore che ha battuto Musetti, ma ha battuto Musetti perché Musetti non stava bene, ha avuto problemi fisici e quindi ha dovuto in qualche modo lasciare strada libera a questo australiano. Quindi Darderi ha ottime chance, Cobolli però da numero 6 del mondo non può non pensare che Blocks sia alla sua portata, perché Cobolli deve assolutamente continuare il suo cammino in questo torneo. È per la prima volta agli ottavi in una allo US Open, però sappiamo che quest'anno è arrivato in finale a Roland Garros, quindi Cobolli ha le carte per andare avanti sicuramente.
3: Quali altri italiani troviamo?
2: Sono gli ultimi due, purtroppo sono le due chance che abbiamo di fare bene in questo torneo.
3: Ma invece la Jasmine Paolini,
2: uscita,
3: perdonami, nel campo femminile
2: ieri è uscita Jasmine Paolini perdendo il suo match di terzo turno, e abbiamo ancora in campo però il doppio maschile, la coppia Bollalico-Vassori, che come sempre nei tornei di doppio si fa valere perché è una delle coppie con il ranking più alto, e ieri ha vinto il match di primo turno e la vedremo di nuovo in campo domani.
3: Questa è un po' la situazione. Che bilancio trarre secondo te da queste prime battute? Siamo più o meno a che punto della competizione?
2: Con oggi si finiscono gli incontri del terzo turno, quindi ci allineiamo agli ottavi di finale. Il bilancio è un po' quello che ci aspettavamo, sono ancora in gioco le due prime teste di serie, che sono Zverev e Alcaraz. Le conferme che ha dato Alcaraz sono importanti, è un giocatore che era fuori da 4 mesi, ma in questi 3 match che ha giocato a New York ha dimostrato che la condizione sta tornando, che ancora l'Alcaraz di una volta, gli mancherà probabilmente un po' di condizione atletica, però finora non ha accusato

0: nessun tipo di difficoltà. Zverev è stato in campo per oltre 9 ore in due partite, quindi partite lunghissime che ha portato a termine soltanto il quinto set. Rigiocherà questa notte, ma è comunque uno dei favoriti perché la sua qualità non si discute.
1: Grazie ancora a Marco Caineri, caporedattore Sky Sport Tennis, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: E adesso ci dobbiamo spostare, aumenta diciamo così la dimensione della palla e mettiamo una rete un po' più in alto, in mezzo, un po' più in alto, e ci spostiamo a commentare anche il volley femminile. Sono in corso gli europei, oggi l'Italia di Velasco in semifinale. Vogliamo capire come sta andando la nostra nazionale con Andrea Lachi. Lucchetta, buongiorno!
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatori, buongiorno, ma che bello parlare di sport in prima mattinata.
2: Ma sei troppo di buon umore e troppo sveglio, Andrea. E tu guarda, tu sei una garanzia, sei un simbolo del volley italiano, veramente, quindi grazie per aver accettato di fare questa chiacchierata. Stai seguendo le ragazze?
3: Sì, assolutamente, non è un obbligo, ma è un piacere, ma soprattutto è una spinta gravitazionale che può dare ovviamente a Giulia Velasco la possibilità di intanto cercare di afferrare Lavarini in finale, perché con questa sconfitta della Turchia, che ha evitato l'Italia in semifinale, dà la possibilità di avere la parte più difficile, più difficoltosa, proprio in un'ipotetica finale che è alla nostra portata. E poi dobbiamo anche avere una la V di vendetta, la V di volley, perché nella WNL insomma siamo andati abbastanza bene, però insomma ecco, la Turchia sta iniziando piano piano a mettere dei risultati sui quali poter cercare di arrivare in perfetta forma, cosa che stiamo facendo giorno dopo giorno, perché abbiamo passato il primo torneo pre-europeo in maniera ineccepibile, abbiamo vinto contro la Polonia in casa 3-0 e guarda un po' ci ritroviamo alla Polonia di Lavarini proprio in semifinale, no? E quindi diciamo che le ragazze di Velasco sono ben rodate. Siamo usciti e sono uscite da una situazione di grande difficoltà, dove la Svezia di Isabel Hack, che è una giocatrice che è stata cresciuta e proprio a pane e pallavolo in Italia, ci ha dato veramente filo da torcere, e sono state molto molto brave le ragazze a tenere bene e giocare bene i punti importanti, grazie anche a qualche imprecisione proprio della nazionale svedese, che nella pallavolo femminile accade, perché ci possono essere delle situazioni nelle quali l'imprevedibilità degli errori dà a noi la possibilità poi di andare a ricucire e soprattutto implementare il nostro livello di gioco. E Giulio ha praticamente da sempre, fin dalle prime scelte, che quando ha iniziato a portare Carlotta Cambi, che è una palleggiatrice molto eclettica, completamente diversa rispetto a Lorro, e con Caterina Antropova, grandi soluzioni. Per quanto riguarda la prima parte di inserimento, se vi ricordate, alle Olimpiadi è stata utilizzata sistematicamente come il doppio cambio, con quell'arma in più per far scendere in panchina Paolo Egonu e soprattutto utilizzare Caterina con le sue peculiarità. E adesso, avendo delle schiacciatrici di grandissimo livello, e io voglio spendere anche delle parole per Italia e Svezia, per Miriam Silla, perché tutti parlano sempre di Paolo Egonu, tutti parlano sempre di Caterina, ma Miriam Silla in difesa e soprattutto nel primo, nel terzo set, nel quarto set, è stata veramente quell'arma in più, quella presenza in campo che ha dato la possibilità anche a Orro di differenziare un po' la sua distribuzione.
1: Ecco Lachi, per chiudere, è lei secondo te, Miriam, che può accendere la luce dalle 18 in poi e partiamo favorite, non c'è niente da fare secondo te?
3: Sì, deve essere un 3-0 massimo 3-1, quindi non ci sono dei problemi, i problemi li avrà Terzic al di là delle polemiche, perché si troverà di fronte una Turchia in casa molto motivata, e quindi penso che alla fin fine la finale di questo europeo sia veramente Italia-Turchia. Miriam è quell'elemento importante di tenuta, di adrenalina, è sempre esuberante, fin troppo molte volte, però abbiamo una triangolazione molto equilibrata, soprattutto perché Paola pian pianino ha iniziato a giocare tranquilla nonostante la presenza in campo di Caterina, serena perché non gioca più come opposta e quindi ce l'ha come schiacciatrice, ed Caterina ce l'abbiamo solo noi perché è una giocatrice veramente completa.
2: Questo per quanto riguarda gli europei di volley femminile, oggi pomeriggio Italia-Polonia in semifinale, l'altra è Turchia-Serbia. Andrea Lucchetta, è stato veramente un piacere.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia, anche lui parlava di sport, tra l'altro, in questo pezzo, da dire, perché parlava di calcio e del Milan.
2: Quanto è vero. Allora, tra poco torniamo sui fatti del giorno, ovviamente partiremo dall'apertura di quasi tutti i quotidiani, il lungo discorso ieri a Bari della Premier Giorgia Meloni, discorso che è stato interrotto però da un piccolo fuori programma, perché a un certo punto le stava parlando e si vede che butta l'occhio al telefono una volta, due volte,
3: che
2: tre
3: succede?
2: Volte. Punto dice: scusate, devo rispondere, mia figlia, e risponde ed era la piccolina, che forse non cosciente del fatto che la mamma stesse
3: bisogno.
2: E non lo sappiamo, però in ogni caso l'ha chiesto scusa, ha detto: però se ti chiama tre volte la bambina che fai, non rispondi?
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso.

0: ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, domani dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
3: International. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
14: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Preparatevi alle immersioni subacquee frequentando un corso con lezioni teoriche e pratiche. Inoltre, immergersi in luoghi conosciuti diminuisce il rischio di inconvenienti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
13: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: Alle 8.47, parlare d'amore è safe qui su RTL 102.5.
1: Allora, proseguiamo tornando sui fatti del giorno. Lo facciamo con il commento del direttore di Sky TG24, Fabio Vitale. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno e grazie a voi.
1: Direttore, parola chiave stabilità, è quella su cui si è concentrata ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bari durante questa lunga festa per celebrare il record di longevità del suo governo. Cosa ti ha colpito del suo discorso, magari partendo proprio dal concetto di stabilità che lei ha più volte rimarcato?
2: Sono due cose, una è di forma e una di sostanza. La prima è che si è celebrato, diciamo, un periodo temporale abbastanza lungo, il più lungo, il più longevo della storia della Repubblica. Si è celebrato più che il governo Giorgia Meloni, perché in quella manifestazione a Bari c'era Giorgia Meloni e gli altri, come diciamo, contributor, diciamo, gli altri alleati di governo si sono videocollegati, non senza qualche difficoltà anche di connessione, mi riferisco soprattutto a Salvini. Ecco, questo è l'aspetto di forma che è anche di sostanza. L'aspetto di sostanza è il fatto che oltre alla longevità c'è la stabilità, che è un elemento non banale per molti temi collegati, non da ultimo quello economico, che ha garantito comunque una tenuta dei conti, dei rapporti internazionali. Dentro questo arco di tempo, e questa invece è la parte, diciamo, il bicchiere mezzo vuoto, su tutte quelle riforme che erano state annunciate invece in campagna elettorale nel 2022, che invece non hanno poi trovato un approdo come da promesse. Ecco, in tutto questo

0: ci stringe il cuore e ci ricorda che il femminicidio esiste, e come se esiste. E combatterlo non significa dire che la vita di un uomo vale meno. Significa riconoscere che nel femminicidio c'è un aggravante.
1: Ecco, le parole di Meloni sul femminicidio, direttore Vitale, questa cosa qui è anche un modo, oltre che ovviamente per prendere posizione su un tema di strettissima attualità, ma anche per confermare la propria posizione in opposizione a Roberto Vannacci.
2: Questo, diciamo, sarà un claim che sentiremo da qua quando si andrà a votare. Ovviamente i distinguo rispetto alla posizione di Vannacci molto nette e sono già iniziati quando appunto Vannacci ha deciso di immaginare un nuovo soggetto politico, e la traiettoria che sta avendo questo soggetto politico in questa fase di consenso, ovviamente non elettorale ma di sondaggio. Sul tema del femminicidio, visti anche gli ultimi casi, credo che ci debba essere una pressoché totale unanimità, perché è stata una conquista rispetto al fatto che questo reato si aggiunge agli altri come una vera e propria aggravante, come diceva appunto Giorgia Meloni. L'aspetto sotteso a quello che diceva appunto la distanza, che credo permarrà anche dopo il voto con Vannacci. Giorgia Meloni è di fronte a un bivio: se oggi, domani o dopo il voto immaginare una coalizione che possa tenere dentro anche Vannacci oppure no. Io credo che questa seconda ipotesi sia la prevalente, almeno nella testa non solo di Giorgia Meloni in questo momento, ma anche di Tajani, e credo che, visto i trascorsi anche di Salvini, che in qualche modo è passato come, diciamo, tradito dalle promesse del generale.
3: Ringraziamo per questo intervento il nostro ospite, il direttore di Sky TG24, Fabio Vitale. Grazie e buon lavoro a te e a tutta la redazione. Alla prossima.
2: A voi.
3: Grazie, ciao.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
6: Il millennium di quest'oggi, 5 settembre, ci riporta al 1969, due anni dopo l'uscita dell'omonimo pezzo dei Beatles. Lui, la voce blues per eccellenza, decide di fare questa cover che passerà alla storia e verrà anche cantata live. Proprio in questa versione la ascoltiamo. È Mr. Joe Cocker with a little help from my friends.

0: Non è una data a caso, quella del 1969, quando Joe Cocker si esibì con questa canzone. Era l'anno di Woodstock, il palco era proprio quello che aprì poi una grande stagione di live anche a scopi benefici, se vi ricordate Bob Geldof, i Queen, gli U2, Live Aid, tantissimi appuntamenti in cui tanti artisti si univano su un unico palco per una grande causa comune.
1: Allora, nel fuori onda stavamo parlando della nostra scaletta di domani. Ecco, dovremmo andare a Monza.
2: È passata una monoposto così.
1: Ne è passata un'altra. Questo era più un gatto.
0: Sono proprio brava
1: sì,
0: io, eh.
1: Un gatto che
0: volete
1: è
0: il
1: in
0: gatto?
1: Difficoltà. No, per favore, non facciamo così. No, stavo leggendo per esempio che il comune di Monza pianterà 22 nuovi alberi, una lunga tradizione che si fa da un po'. Non so esattamente il motivo, poi ci documenteremo. Io ho paura che ci siano sempre quelli che magari fanno la polemica, ma le auto inquinano. Allora dice, vabbè, nel dubbio piantiamo degli alberi così non sbagliamo.
0: Può essere, compensiamo, può essere, dai. Ne parleremo domani, perché questo appunto è il weekend del Gran Premio di Monza di Formula 1. Chiudiamo Non Stop News e grazie a Lorenzo Dardano.
2: Grazie ovviamente a te Barbara e a Massimo Lonigro.
1: E grazie ai nostri registi, a Ricchi Aristarco, Gigi Resta, Pier Vincenzo Vitiello, grazie a Max Vigiani per il coordinamento news. Noi torniamo domani a partire dalle 6.
0: Ciao!
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Perdifumo, in provincia di Salerno,

0: sono le 9.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura un aggiornamento proprio di questa mattina sulla vicenda di Alessandro Di Battista, ricoverato da venerdì scorso a La Habana, Cuba, dopo un malore. Massimiliano Mantiloni.
3: Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato, e quanto si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove è ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi. Il ricovero e il malore sono arrivati dopo giorni di mal di testa incessante. Venerdì scorso era stato portato all'ospedale di Santa Clara e poi trasferito in una struttura della Habana. Due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma si sono recati nell'isola per un consulto. Prima di procedere al rientro in Italia è necessario accertare giorno dopo giorno che il trasporto non comporti rischi per la sua salute.
2: A Bari ieri in serata si è svolta la festa di Fratelli d'Italia per festeggiare appunto il primato di durata in carica del governo di Giorgia Meloni, arrivato oggi a 1414 giorni. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervento della Presidente del Consiglio sul palco.
4: Le battaglie che perdeva l'Italia, quelle che erano perse in partenza, oggi le vince. Ecco il valore della stabilità ed ecco il valore di avere un governo che ha un mandato popolare. Sono conquiste che vogliamo lasciare agli italiani, indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni.
2: Tre scosse di terremoto sono state avvertite questa mattina presto ad Accumoli, in provincia di Rieti, nel Lazio, a pochi chilometri da Amatrice, distrutta dal sisma del 2016. La più forte è stata di magnitudo 2.9, non ci sono stati feriti o danni. Infine lo sport, parliamo di tennis e in particolare degli Open di Flushing Meadows. Enzo Tamborra.
5: Ieri la deludente prestazione di Jasmine Paolini, eliminata al terzo turno degli US Open dalla 36enne romena Cirstea con un doppio 6-3. Oggi nel tabellone maschile saranno due gli italiani che cercheranno il visto per gli ottavi di finale dello Slam newyorkese. Il primo a scendere in campo nel tardo pomeriggio sarà Flavio Cobolli, che se la vedrà con il belga Alexander Blocks, numero 28 del tabellone. Sul cammino di Luciano Dardi c'è invece l'australiano Dan Sweeney, che nel turno precedente ha sorpreso Lorenzo Musetti. Nel torneo di doppio maschile, avanti al primo turno, Bolelli Vavassori, che hanno battuto con il punteggio di 6-3-7-5 la coppia francese formata da Herbert e Ali.
2: Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, con alta pressione infatti ben salda. Solo qualche nuvola nelle prime ore del giorno lungo le coste della Liguria, poi il rapido diradamento e delle nubi a tratti compatte nella serata di domenica sulle Alpi. Clima ancora una volta caldo ed estivo con valori oltre le medie stagionali. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, per il traffico intenso, code a tratto e tempi di percorrenza di 45 minuti tra Bologna Fiera ed Imola in direzione di Ancona, mentre in Liguria un incidente tra diversi veicoli sta causando code per un chilometro sulla A26 Genova-Gravellona tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Vi ricordo poi che sulla 7 Serravalle Genova per lavori e le barriere di sicurezza Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista il 15 novembre. In alternativa consigliamo Tortona. Infine questa sera, per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli dalle 23 fino alle ore 6, verrà chiuso il tratto tra Sasso Marconi e Raccordo di Casalecchio verso Bologna. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi chiamare l'803-111. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very normal.

0: 5 minuti, buon sabato 5 settembre 2026. Vi presento il mio partner e lui, Don Dario.
1: Vanacore, sì, vabbè, ti stavi confondendo, però.
0: Don Dario, dica no, però.
1: Voglio fare lo sciocco per non dire.
0: Vanacore.
1: Buongiorno Armando Piccolillo. Buongiorno. Allora, partiamo con un sabato e con questo fine settimana bello impegnativo perché è dalle parti di Milano e Monza. Non so se hai saputo, si corre, c'è anche.
0: Certo, c'è
1: il anche Saitama
0: premio.
1: E Quinn da quelle parti.
0: La mia amica, la salutiamo.
1: Il tuo
0: mio
1: amico. Ventennale del film, siamo ancora.
0: Ho citato l'interferenza nelle cuffie. Comunque, hai sentito, si piantano anche degli alberi, come diceva Barbara.
1: 22, Sal. Se non sbaglio. 22
0: esatto.
1: Una tradizione belle. Belle le tradizioni, bella la tradizione anche di chi c'è, chi non c'è, non parla, che come sempre dalle 9 alle 11 vi tiene compagnia.
0: Molto bene, mi piace questo tuo stile da giornalismo.
1: Prego.
0: Beh, giornalista più che altro. 378-378-1025 per i vostri messaggi di testo e vocali. Intanto cominciamo con Sienna Spyro.

0: Oh vita, Jovanotti su RTL 102.5. Certo che la vita dei genitori e dei ragazzi in questo periodo è un po', diciamo, un po' di noia, perché non si sa più cosa fargli fare ai ragazzi. La scuola comincia tra il 14 e il 15 di settembre.
1: Guarda, io leggevo anche lunedì 7 settembre cominciano nella provincia autonoma di Bolzano.
0: Esatto,
1: attenzione.
0: Esatto, dici bene, cominciano prima e finiscono prima, però al primo suono della campanella sti ragazzi hanno un po' di ansia e quindi bisogna sollevarli. Genitori, dai che ce la fate, più i genitori che i figli.
1: No, no, forza ragazzi, che poi sono 9 mesi tosti che vi aspettano. Angelina Mango e ora Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Rihanna, Kanye West e Paul McCartney. Senti un bel messaggio sulle scuole elementari di un nostro ascoltatore. Prego, sentiamo.
1: In Emilia Romagna, per le elementari,
2: sì,
1: da quello che ho capito, hanno istituito una specie di prescuola che inizia dal primo di settembre.
0: Vero.
1: Se non ho capito male.
2: No, l'avevo sentita anch'io questa cosa, era tipo per dare una mano ai genitori che ritornano, esatto, al lavoro.
0: Bravo.
2: Primo settembre, però è un prescuola che non ha a che fare tanto con la scuola, più con attività ludiche.
0: Meglio per i genitori, così vanno al lavoro tranquilli o si vogliono riposare, li molliamo a scuola e ciaone!
2: E intanto i ragazzi giocano, mica male.
0: Bravissimo, torniamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
5: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
6: Protoplasmina di Pharmaca International.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari. Però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Dimmi quando.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
17: Oh.
16: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: The Chamber su RTL 102.5, sono le 9:30 del mattino. Dario Armando fino alle 11 e i nostri ascoltatori al 378-378-1025. Sentiamo un vocale.
1: Buongiorno. Gli vogliamo dare il tempo di annoiarsi a sti bambini, a sti ragazzi? Quando eravamo noi, cioè io non sono dell'era delle guerre puniche.
2: Esatto. Signora, si tolga, che sta passando le... Ha sentito in sottofondo?
0: Monza?
2: No. Evidentemente era lato del circuito.
0: Comunque la signora dice che i ragazzi bisogna farli annoiare, perché quando ci annoiavamo noi da piccoli non siamo venuti poi così male, dice.
2: Ai miei tempi ci si annoiava meglio.
0: Però oggi le cose sono cambiate. Al bambino, se glielo dai il tablet, allora poi devi continuare a darglielo. È inutile che lo togli e ti lamenti.
2: Male, male.
0: Novità.

0: Kelly di Mika su RTL 102.5. Allora, stiamo parlando di scuola, intanto vi stiamo leggendo al 378 378 102.5, ma buon sabato, bel teatrino, bravi ragazzi, bravi, grazie, buongiorno,
1: gentilissima
0: a tutti gli amici che stanno partendo. Allora,
1: io vorrei fare innanzitutto, perché stiamo parlando di scuola che ritorneranno,
0: sì,
1: tutti gli studenti, vorrei salutare i papà soprattutto, che in questo sabato,
0: sì,
1: cercheranno,
0: bravo,
1: i famosi divanetti ai centri commerciali, perché è quel momento in cui si vanno a acquistare tutte le cose, dagli abiti da indossare nel corso dell'anno scolastico,
0: sì,
1: ai quaderni, le penne, le matite,
0: i libri
1: sarà una spesa a parte, e sarà,
0: bravo,
1: una bella spesa. Però io li vedo già tutti quei papà,
0: infatti,
1: soprattutto i papà.
0: Dici, hai detto una cosa intelligente, sai?
1: Ogni tanto capita anche a me, ti sorprendo.
0: C'è anche il caro scuola rispetto all'anno scorso. Si parla di più di 30 euro quest'anno che si spenderanno per i propri ragazzi
1: a figlio.
0: A scuola.
1: Avete due figli che vanno a scuola, sono 60 euro.
0: Se ne avete tre,
1: 90.

0: Grande Stash, Rolling Stones, The Colors su RTL 102.5. Chi c'è, chi non c'è non parla. Senti Dario, io non capisco, ma secondo te è possibile che ultimamente la spesa mi costi meno?
1: È possibile come? Se fai la spesa da Aldi, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa, così possiamo avere tutta la qualità che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno.
0: Molto bene, allora c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Trovate il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Tra le altre cose, stiamo parlando di spesa,
0: esatto,
1: qua. Bisogna anche rimpolpare le cose nel frigorifero.
0: Quindi possiamo dire a gran voce, evviva Aldi! Noi torniamo tra poco!
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi.

0: Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il

0: da ottimista qual è?
1: Uno spazzolino in più.
0: Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: perché potremmo ritornare.
1: Si torna a scuola, voglio.
2: No, ma non dirglielo così, con
1: ragazzi,
2: sorriso.
1: Si torna a scuola tra il 14 e il 15 di settembre, in alcune regioni, insomma, si comincia anche prima. Al 378-378-1025 c'è chi ama la scuola, c'è chi la odia, non per studi, come scrive la nostra amica Laura, solo perché si ricorda un suo ex fidanzato e finì al liceo, purtroppo.
2: Vabbè, ma quelle sono le storie liceali, le storie scolastiche, ce le portiamo nel cuore. Ci hanno insegnato qualcosa?
1: Che cosa ti hanno insegnato, Dario?
2: Che l'amore fa soffrire, no?
1: Sentite, però le cose sono cambiate. L'anno scorso, per esempio, erano più avanti, insomma, in percentuale gli istituti professionali e tecnici. Quest'anno invece no.
2: No, situazione molto diversa. Più di un studente, una studentessa su due ha scelto il liceo classico scientifico. Siamo al quasi 56%.
1: Sì, bravo.
2: Uno su tre gli istituti tecnici, mentre il professionale è scelto dal 13,3% degli studenti.
1: A me era stato scritto, mi ricordo, alle scuole medie si consiglia un istituto professionale,
2: cioè quello là al 13,3%.
1: Esatto.
2: E alla fine hai scelto tu?
1: Io già all'epoca ho detto, ma come vi permettete?
2: Non sei andato
1: io
2: proprio.
1: Io voglio
2: a
1: andare al liceo linguistico.
2: E guardate dove è arrivato. Dove sei arrivato, Arma?
1: Qua.

0: Almeno stavolta di NEC su RTL 102.5 arrivano anche i consigli. C'è Valentina, ma perché la scuola, che scrive al 378-378-102.5, perché la scuola non comincia il 2 di ottobre? E poi
1: mi sa che è uno studente o una studentessa, che è Valentino.
0: No, è Valentina. Ah, lei è Valentina. Volevo salutare anche Luigi che dice: sto per prendermi una laurea triennale.
1: Dove? Quale?
0: Scienze della comunicazione.
1: Bravo, io ho preso quella. Cioè, io ho quella laurea, scienze della comunicazione.
0: Dove l'hai presa?
1: All'università, dove l'ho presa?
0: No, dico qua in Italia.
1: Sì, l'ho presa qua in Italia. Ma okay. Perché ridi? C'è, cioè, cosa sottintende?
0: No,
1: tutto
0: che bellissima questa cosa.
1: Bravo.
0: Va bene, cose più serie, notizie.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Portici, in provincia di Napoli, sono le 10 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Max Viggiani. Questa mattina al forum di Cernobbio è arrivato Roberto Vannacci. Massimiliano Mantiloni.
4: No, nella maniera più assoluta. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale ed ex generale, ha risposto a chi al forum di Cernobbio gli ha chiesto se è preoccupato per le inchieste sul suo partito. Ricordiamo che la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura di Futuro Nazionale dopo l'esposto presentato dal sindacato dei militari il 30 agosto, mentre il 28 agosto lo stesso sindacato ha fatto un altro esposto, sia all'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Vannacci si è detto orgoglioso di essere a Cernobbio perché economia e finanza sono interessate a quello che sta succedendo nella politica. Ha spiegato che vuole un'Europa diversa, non quella che abbiamo adesso.
3: Anche quella di oggi sarà una giornata di caldo decisamente intenso. Alessandra Giannoli.
5: Cupola di calore sull'Europa, in Italia si boccheggia da nord a sud. A caratterizzare il fine settimana sarà l'alta pressione di matrice subtropicale africana che ben conosciamo. Le temperature in molti casi sfioreranno i 40 gradi, in particolare in meridione, con in testa la Puglia. Sabato bollino arancione per altre città, Bari, Brescia e Campobasso. Domenica con Brescia in giallo si aggiungerà Perugia, strette nella morsa dell'afa nel weekend anche le regioni settentrionali, ma con temperature che non supereranno i 38-36 gradi. Poi da martedì si attende un calo termico con l'arrivo a partire dal nord di flussi di aria fresca e perturbazioni dall'Atlantico. Da giovedì anche il resto della penisola sarà interessato da rovesci che faranno diminuire la calura. Secondo gli esperti, anche se la stagione non è ancora finita, quella del 2026 si profila come l'estate più calda di sempre, capace di battere anche il record del 2003.
3: La Formula 1 alle 16, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Enzo Tamborra.
6: Per quel che si è visto nelle libere di ieri, la pole position potrebbe essere una questione tra Mercedes e Ferrari. Prima sessione con l'1-2 delle rosse di Leclerc e Hamilton, seconda sessione nel segno di George Russell davanti a Leclerc e al compagno di scuderia Kimi Antonelli. Le monoposto tedesche potrebbero avere qualcosa in più, almeno a sentire Lewis Hamilton, che ha parlato di una differenza di ben 6 decimi sul rettilineo. Ma la Ferrari, che si presenta a Monza con il nuovo motore, farà di tutto per far sognare i suoi tifosi e onorare la livrea rossa per celebrare il trentennale dalla prima vittoria con la Ferrari di Michael Schumacher. Alle 12.30 terze libere, alle 16 le qualifiche.
3: C'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la 14 Bologna-Taranto, code a tratti e tempi di percorrenza di poco superiori ad un'ora tra Bologna Fiera e Faenza in direzione di Ancona, mentre un incidente sta causando code per 3 km a Valle Rubicone e Cesena verso Bologna. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia, code a tratti per 20 minuti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Sempre su questa autostrada un altro incidente causa code di 2 km tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Brescia. Sul versante nord-est dell'Italia, traffico congestionato, 2 km di coda sulla A23 Udine-Tarvisio ad Ugovizza verso Udine e code sulla 27 Mestre-Belluno tra Belluno-Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina. Infine in Liguria, code a tratti sulla 26 Genova-Gravellona tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
8: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Olè! 10:05, chi c'è, chi non c'è, non parla. Buongiorno ancora Dario Vanacore.
1: E buongiorno ad Armando Piccolillo. Noi parliamo, parlate anche voi attraverso i messaggi che ci stanno arrivando al 378-378-1025.
0: Molto bene, quindi scuola, rientro a scuola e volevo segnalare che abbiamo citato un po' le scuole, per esempio Lauretta dice io lunedì comincio la scuola di salsa e merengue, quella non c'entra niente.
1: E anche scuola, non abbiamo era tema libero, si parlava di scuola, ognuno ha la propria scuola.
0: Scuola di salsa e merengue, che fa bene.
1: Va benissimo,
0: insomma,
1: il ballo. Sì, per il ballo. Tu hai pensato al sughetto a pucciarci il pane. Sì.
0: Bravissimo. Allora, il numero è questo che raccoglie i vostri messaggi, sia di testo che vocali, mi raccomando, al 378-378-1025.
1: Ma hai sentito anche Enzo Tamborra che diceva la Formula 1, Mercedes, esatto. Ferrari? No, vincerà Mercedes.
0: Dici tu che vincerà Mercedes?
1: Questa si chiama tecnica del pianto, gli amici del fantacalcio sicuramente la conoscono.
0: Dici bene.
1: Bene.
0: Cominciamo con Madonna.

0: I love you.
1: Cesare Cremonini. Ah. No, Cesare Cremonini, I love you su RTL 102.5. I love you, lo dici alla scuola. Il primo giorno di scuola,
2: ma soprattutto quando finisce, no?
1: Il secondo giorno, il secondo anno, sempre al primo giorno di scuola, dici I love you.
2: Ma poi?
1: Dalla terza in poi, quella I love you. No, quella I love you non lo dice più. Tutti i bambini poi cominciano a capire come funziona, vorrebbero fare più vacanze.
2: Ma ormai è troppo tardi.
1: Ma ormai, bravissimo, è troppo tardi. Volevo sentire un vocalino di un nostro amichetto ascoltatore, piccino, piccino, sentiamo.
3: Ciao, fratello, ciao. Fra questo anno io inizierò la scuola di calcetto.
2: Bene, vabbè, no. Era un po' fuori traccia per la questione.
1: Vuoi riprendere anche un bambino di 5 anni?
2: No, io ho fatto le tue veci, ormai, che io già ti sapevo, cioè già ti percepivo come volontario.
1: Dice una nostra ascoltatrice: vale anche la scuola guida, la inizio prossima settimana, Manuela. Beh, la scuola guida, insomma, provoca un po' di ansia come se fosse il primo giorno di scuola.
2: Sì, perché... anche perché se fallisci più volte l'esame devi ripagare.
1: Senti, domanda.
2: Sì.
1: Ma si dà sempre la precedenza a destra?
2: No, nelle rotonde la precedenza invertita.
1: Sì, mica te l'ho detto che c'era, non c'è la rotonda.
2: Vabbè, immaginiamo sempre.
1: Immaginiamo un incrocio, dai.
2: Precedenza, allora, c'è tutta la storia del io entro se ho la precedenza, ma poi devo.
1: Solo in assenza di segnale stradale si dà precedenza sempre a destra.

0: Fire the Gun su RTL 102.5, 10 e 21 minuti, weekend sportivo, weekend di motori, e c'è il Gran Premio d'Italia domani. Va bene,
1: sì, oggi alle 12.30 ci sono le prove libere, quindi proveranno ancora cose. Alle 16, sì, qualifiche. Sì. Mi dicevi che tu hai un preferito?
0: Beh, io Antonelli, anche se guida la bicicletta, io tifo per lui.
1: Vabbè, io personalmente tifo Ferrari.
0: L'ho capito adesso, tu ti favi prima quello per portare fortuna alla Ferrari.
1: Bravo. La tecnica del pianto funziona così: forza, sì, Mercedes, perché vincerà sicuramente.
0: Va bene.
1: In realtà, poi
0: sei
1: si spera.
0: Sei cattivissimo.
1: Sì, sono pessimo.
0: Molto cattivo. Va bene, ragazzi, torniamo tra pochissimo, mi raccomando, fermi lì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso, ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, domani dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
4: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
5: International. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: il bene nel male di Madame su RTL 102.5. Sono le 10:31 minuti. Andiamo da Luca Viscardi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Venezia. Bentrovati. Oggi siamo qui per raccontarvi quello che viene presentato oggi a Venezia. In particolare in Venezia Spotlight c'è Serpenti con noi, Valeria Colino e Leonardo Lidi. Benvenuta Valeria, benvenuto Leonardo.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, per gli ascoltatori che ovviamente non hanno ancora visto questo film, non sanno magari molti
3: Come possiamo sintetizzare la storia che viene raccontata, Valeria?
2: Allora, sintetizzare a quest'ora per me è quasi impossibile. Forse Leonardo, bravo. Tra l'altro Leonardo è protagonista del film. Posso usare così. È un uomo.
4: Paolo Marra. Paolo Marra che arriva una mattina
2: commissariato, dice un commesso all'omicidio.
4: Sono qui per costituire. E da lì parte la sua giornata straordinaria, dove incontro dei personaggi molto interessanti, tra cui Valeria.
2: E anche Alessandro Borghi, Pietro Castellitto. Che sono irresistibili nel film, se posso dirlo da me.
1: Devo dire che sono alcuni di quegli uomini che tra l'altro essere molto bravi, no? In alcuni casi uno dice perché chi niente quando guardi Alessandro Borghi che dice bravo, intelligente, simpatico, divertente, e poi ci sono quelli come me. Il film racconta di un uomo che vuole essere punito e non ci riesce, come se la società non sapesse più cosa fare della colpa. Ecco, in questo ingranaggio come funzionano i vostri personaggi?
4: Ma contro tempo, direi, quello che mi ha colpito di più è un po' sorprendente, quando terminato il lavoro in un film,
1: quanto rimane dentro di voi il personaggio?
4: O chiuse le riprese, viene chiuso in una scatola e non c'è più.
2: Serpente, come tra l'altro è stato pensato dai gemelli di Genova quando l'hanno scritto. È come una scatola, un oggetto in cui Il nostro protagonista entra in una scena ogni volta. Non è che entra per uscire, c'è quasi un'impostazione cinematografica teatrale della scena, della storia. Quindi noi, a parte lui che c'è sempre stato, ma gli altri tre attori più evidenti, nel senso che ci sono di più a parte lui. Abbiamo lavorato 5-6 giorni ognuno. Ma 5-6 giorni sembravano 55, almeno a me lo sono sembrati. Perché avevamo scene di 20-18 minuti da fare come se fossimo a teatro, ma adesso il teatro lo fa, io ero nel pallone. Avevo 20 minuti di memoria di soliloquio, che poi forse nel film non si capisce, però farlo è stato come stare 6 mesi su un set, quindi a me ha lasciato esausta, io non sapevo più chi ero.
1: Però insomma, non abbiamo ancora mezzi di parlare di questo film, che è Serpenti, Venezia Spotlight, qui alla mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia 2026. Grazie Valeria Golino e grazie Leonardo Lidi.
5: Grazie, ciao. A voi la linea. Grazie Luca Viscardi, torneremo a collegarci con la mostra del cinema di Venezia. Ora c'è una bella novità firmata J-Ax.

0: Vita, morte, miracoli, la nuova di J-Ax. Allora, e ora, se pensate che per risparmiare bisogna per forza rinunciare a qualcosa, beh, non avete ancora fatto la spesa da Aldi.
1: Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa. Così potete continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre.
0: Dici bene, Dario, e quindi è un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Che cosa aspettate? Trovate il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno,
1: vivi meglio!
0: Bravissimo, dai, 378-378-1025, adesso scatenatevi con i vocali!
2: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Tutto.
10: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.

0: Marco Rossi, come vorrei, su RTL 102.5 alle 10:48 minuti, come vorrei fosse già primavera, scrive il nostro amico Mario. Ancora, cioè, già vuoi che passi tutto,
1: Marco,
0: per finire estate?
1: Certo. L'inverno, Natale, che
0: esatto.
1: Fai? Lo butti via.
0: Abbiamo parlato di scuole, ragazzi, quindi insomma, adesso c'è il pensiero, va solo lì. Facciamo un saluto anche agli insegnanti, i presidi, tutti, tutte le scuole del mondo
1: e così. Tutte le maestranze. Io, se dovessi esprimere un desiderio, cioè proprio quello là,
0: non è richiesta,
1: genio,
0: questa cosa.
1: Prego.
0: Vabbè,
1: la lampada,
0: vai.
1: Vorrei il pieno all'auto.
0: Il pieno all'auto.
1: Con quello che costa oggi.
0: Dici bene, caro Dario. Il pieno all'auto. Bene, dal 5 settembre, cioè da oggi in poi, non c'è niente di firmato. Attenzione, pare che ci vogliano, non a tutti, si presume non a tutti, insomma, alle persone che hanno un certo tipo di reddito, 200 euro di bonus. Questo lo danno le aziende, adesso si studia anche per le partite IVA, soprattutto per chi utilizza tutti i giorni la macchina e va a lavoro.
1: E poi è anche molto connesso al reddito, quindi è tutto da vedere, tutto da stabilire. Quindi c'è Karol G con Manu Chao ora, che ci portano in giro per il mondo.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, 10 e 53 minuti, siete su RTL 102.5. Noi adesso andiamo a chiudere con il Millennium, canzone meravigliosa e dire poco.
3: Ci riporta al 1973, all'epoca sì. La benzina probabilmente costava poco.
2: Anno bellissimo il 73.
3: Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, l'ascoltiamo.

0: Great Gig in the Sky dei Pink Floyd su RTL 102.5. Siamo arrivati al termine, caro Dario Vanacore. Facciamo un saluto al nostro amico che ti fa il Como.
1: Sì, anche perché il Como in questo momento guarda tutti dall'alto in basso.
0: Ma si va, mancano ancora le altre.
1: Ho capito, però ieri ha vinto 4-1, è al primo posto, 7 punti. Questa sarà tra l'altro una fine settimana di grandi partite, perché con buona pace di tutte le altre c'è un Inter-Napoli oggi alle 18, invece domani c'è un 20:45 Juventus-Milan.
0: Abbiamo finito, ci sentiamo domani.
1: Ho capito, vabbè, dovevo dirlo.
0: Ciao.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Marano Principato, in provincia di Cosenza, sono quasi le 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 5 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Nelle scorse ore Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba. Massimiliano Mantiloni.
5: Il rientro in Italia è slittato perché Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba e attualmente in un ospedale a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato nella sera di venerdì 28 agosto in un ospedale a Santa Clara in seguito ad un malore, poi trasferito a L'Avana. A Cuba era arrivata anche un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma per affiancare il team di medici dell'ospedale cubano. Ad annunciare il ritorno in Italia era stato lo stesso Di Battista sui social, ma nelle scorse ore l'associazione Schierarsi aveva fatto sapere che era stato rinviato il suo ritorno in Italia. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage giornalistico. Il malore era sopraggiunto dopo giorni di mal di testa incessante.
4: I prezzi dei carburanti continuano ad aumentare. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, rilevati dall'Osservatorio sul costo dei carburanti, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale si pagano 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. In un mese l'aumento è stato di 5,5 centesimi al litro per la verde e 6,7 per il diesel. Cambiamo ancora argomento. Milano si conferma la città più cara d'Italia anche nel 2026. Lo ha evidenziato uno studio del Codacons. La città più economica invece è Napoli, dove la spesa per gli stessi beni e servizi di Milano costa 402 euro contro 693, in pratica il 42% in meno del capoluogo lombardo. Infine il calcio di Serie A. Enzo Tamborra.
6: Il prologo è stato all'altezza di un weekend di

0: Con il Como che nell'anticipo del venerdì ha travolto Amaras il Genoa con il punteggio di 4-1. Eppure erano stati i rossoblù a passare in vantaggio con Osmaic prima di subire una vera e propria lezione di calcio dalla squadra di Fabregas, a bersaglio con Baturina, Diao, Nico Paz, ancora Diao, servito da Moise Ken, entrato in campo nel corso della ripresa. Como momentaneamente capolista, ma oggi le cose potrebbero cambiare sulla vetta della classifica con i big match Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. In programma alle 15 Fiorentina-Torino. Domani si giocheranno Parma-Monza alle 15, Bologna-Sassuolo alle 18 e la partitissima Juventus-Milan alle 20:45. Lunedì si chiude con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio.
1: Tutto questo naturalmente nella terza giornata della serie aggiornamenti su RTL 102.5 sulle partite di oggi e di domani. Viabilità.
2: Via Radio. Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Le notizie principali però arrivano dall'A14 Adriatica, dove ci sono 3 km di coda per un incidente ora risolto tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna e 5 km di coda per un altro incidente avvenuto tra Fermo e Porto Sant'Elpidio per chi va verso Bologna. Il traffico poi è intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora anche tra Bologna San Lazzaro e Faenza per chi viaggia in direzione di Ancona. La situazione è simile in A1 Milano-Napoli, dove si viaggia incolonnati per 4 km a causa di un incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud tra Monteporzio e l'autostrada del Sole per chi viaggia verso Napoli. Infine, traffico intenso anche tra Firenze Nord e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo a mezzogiorno.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Cosa ti avevo detto ieri, Charlie? Carolina fa la differenza già dalla sigla, capito? Dal coro! Perché è tornata!
1: Ed è tornata!
0: È tornata! Dimmi un po' il tuo sentimento.
1: Allora, sono confuso, commosso, sì, eccitato.
0: No, eccitato no.
1: Confuso e felice.
0: Commosso come la bene, canzone ma di eccitato non esageriamo.
1: Vabbè, ragazzi, arriva Carolina, siamo eccitatissimi.
2: Posso dirtelo io? Te lo dico con una canzone. Non c'è sentimento, c'è solo pentimento. Sono appena arrivata e sono già pentita. Penso.
1: Carolina Rei, bentornata all'Ovile, i due pecoroni ti salutano.
0: Senti, ti abbiamo visto molto commossa ieri, sì, visto che era l'ultima puntata che hai fatto in televisione. Non ti vedo altrettanto commossa per il tuo ritorno.
2: Dammi 3 secondi e piango.
0: Va bene, dai, partiamo. Power It, Sombra.

0: Non avere paura, Tommaso Paradiso su RTL 102.5 e 12 minuti. Allora, non ci siamo presentati all'inizio, lo vogliamo fare ufficialmente.
1: Vai, facciamolo, dai, facciamolo.
0: Siamo persone educate, per cui facciamolo. Charlie Gnocchi,
2: Carlo Elli
3: e Carolina.
4: Guarda, l'unica nota positiva dell'essere con voi è che azzeccate il mio nome.
0: Ah, meno male, va. Tu ogni tanto dimentichi invece il nostro.
4: No, io mi ricordo come vi chiamate, ma volevo sottoporvi un problema personale, posso?
0: Dai, magari.
4: Mi hanno invitata ad un matrimonio.
0: Bello.
4: Oggi pomeriggio.
1: È sempre bello un matrimonio.
4: Allora, ho due problemi. Uno, non so cosa mettere. Perché
0: apri l'armadio, tanto hai tanti
4: no,
0: bei vestiti.
4: No, perché last minute, come si fa a prepararsi ad un evento così?
1: Domanda, modo... certo. Sai con chi andare?
4: No, vuoi venire con
1: non
4: me?
1: Non ti candidare,
0: magari, non mi inviti mai, io vengo, eh. No. Chi è che si sposa?
4: E poi una mia amica e il dress code è black tie. Black io voglio tie. Chiedervi che cosa vuol dire,
0: in
4: come mi devo
0: parole,
4: vestire.
0: Insomma,
1: allora, adesso ci raggiungiamo, chiamo l'intelligenza artificiale e poi ti diamo una risposta.
0: Va bene, allora sentiamo la musica, va? Noemi!

0: Green Day, Oh Love su RTL 102.5. A proposito di amore, grande amore, due persone poi decidono di sposarsi e oggi Carolina andrà al matrimonio di una sua amica, ma è un po' in dubbio su cosa indossare.
1: È una nostra collega molto famosa, sarà un matrimonio da mille e una notte, complimenti. E il dress code.
0: Il tuo dress code.
2: Allora io 378 378 102.5, io vi chiedo qual è il dress code corretto e come ci si veste per andare ospite ad un matrimonio.
0: Considerando che inizia alle 18, per
1: questa
0: cui
1: è la domanda.
2: Io c'era scritto black tie, ma che vuol dire? Ma che mi metto?
0: Black tie o black tie? Abito da sera, però comunque se è nero secondo me non sbagli.
2: Infatti mi vestirò di nero. Ma è un po' più lutto che matrimonio, no?
0: No.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
12: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
11: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
12: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
11: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
12: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
13: Perché?
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché?
19: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ci dici, Malika, tre cose?
1: Tre sono le cose, sole, cuore, amore.
2: Sì, era un'altra canzone. Brava Malika.
0: Va bene, tre cose su RTL 102.5. Hai visto, i nostri veri normal people si sono scatenati a 378-378-1025 per il tuo dubbio come vestirsi per il matrimonio di oggi. C'è alcune, ci sono delle persone che ti hanno detto: ma scusa, ti hanno invitato all'ultimo momento.
1: No, ma ci sono pareri contrastanti. C'è chi dice che il nero ai matrimoni porta sfortuna e quindi che non si usa.
0: Sì.
1: E c'è chi invece dice che è il bianco che non si usa. E che il nero va bene, quindi mi stanno confondendo le idee.
2: Ma è vero,
0: allora tutto colori tanto, pastello. Allora,
2: tanto ragazzi, punto, tornano alla grande i matrimoni campagnoli vestiti un po' da contadini. Tornano, no, non so dove, ma tornano.
0: Dove hai letto sta notizia?
2: L'ho letta.
1: Tornano da
2: matrimonio rustico. Ma abbiamo i messaggi?
0: Dai, sentiamo un vocale, uno. Dai.
3: Ma che pezzo, Carolina, ha vestiti di nero a matrimonio? Assolutamente,
2: questa
3: no.
2: Lo sa.
3: No. Piuttosto blu,
2: sì,
3: piuttosto grigio, perla, probabilmente grigio chiaro. Piuttosto un color acceso, sì. Ma nero e bianco, assolutamente.
2: No. No.
0: Che c'è già la sposa.
2: Dalla voce sembra credibile.
1: 378 378 1025.
0: New Hit.

0: Il muro del suono, Ligabue su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia, alle 11.41 minuti di questo sabato 5 di settembre. Allora, settembre, mese, lo diciamo spesso per eccellenza, legato ai matrimoni, insomma, no? Ci si sposa soprattutto a settembre o a maggio.
1: Interrogando Carolina su questo matrimonio, esatto, di oggi, ho chiesto: ma che regalo le fai? C'è l'IBAN. No, ragazzi, l'IBAN è una roba terribile.
2: Ma adesso l'IBAN, tutti gli chiedono un bonifico, perché le cose per la casa uno si presume che ce l'abbia già.
0: Pensa che Charlie lo chiede anche senza sposare.
1: Ma no, ma io dico, ma il bonifico, ragazzi, è il materialismo puro. Ma c'è di bello che il romanticismo del matrimonio

0: dice, dai, fai un regalo.
1: Vuoi tornare alla lista nozze?
0: Addirittura voglio tornare non alla lista nozze nello stesso posto, ma proprio al regalo libero.
2: Secondo me Charlie valuterà di sposarsi di nuovo.
1: Mi sa di sì. Potrebbe raccogliere qualcosa di interessante.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Dimmi
9: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
10: Oh.
9: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e laghi in sicurezza. Quando navigate con la vostra unità da diporto, non trasportate mai un numero di persone superiore a quello per cui l'unità è abilitata e distribuite adeguatamente il carico a bordo. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: this breath could fade fast. And this day could be...
1: Waves, Imagine Dragons su RTL 102.5. Allora, si parla di matrimoni e c'è questa tendenza, usanza da un po' sì. di anni di non fare più la lista nozze ma di chiedere direttamente un bel bonifico,
2: un IBAN con cui la gente, diciamo, bonifica, sì.
1: contribuisce.
3: Ve l'ho detto che mi sposo?
1: No,
3: mi sposo, sì.
2: Tre volte all'anno.
1: Ma per il discorso dell'IBAN.
2: Ogni fine mese mi sposo. 12 volte
1: potrebbe
2: all'anno.
1: Essere un vantaggio. No,
3: no? Vi mando l'IBAN se volete, sì, mi fate un piccolo bonifichino.
2: Lo so che non sono fatti miei. Quanto gli dite? Quanto gli
3: dite?
2: Così per sapere.
1: Abbiamo forse un vocale a proposito di IBAN. Proviamo a sentirlo.
4: Quanto gli io lavorando in banca avevo spesso dei bonifici fatti per matrimoni.
1: Sì.
4: Una volta ho visto uno con la, diciamo, la causale di condoglianze.
3: No, dai,
1: perché sa già come va a finire, come un film.
2: Dai, fiducia.
1: Va bene, si torna alla musica. Arti 5, Swag Music.

0: Music is power, Richard Ashcroft, Lex Verve su RTL 102.5. Siamo arrivati quasi alla fine, anzi alla fine praticamente dell'ultima ora, della prima ora di No Problem Viva l'Italia, però prima di chiudere ufficialmente vogliamo sentire un vocale.
1: Se magari, facciamo, dai, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, come ciao. State? Tutti
1: bene, tutti bene.
2: Ci manca il nostro amico... amico Paolo
1: Paolo Cavallone. Paolo.
2: Comunque ragazzi, allora il bianco non va.
1: Non va
2: perché già c'è la sposa che
1: è bianca. È vero, c'è la sposa.
2: Il bianco quindi no.
1: Bianco non
2: per
1: va.
2: Cui la allora si veste tradizionalmente o di nero o di blu. E tutti gli invitati che si vestono un po' con un jeans e una maglietta e
1: jeans
2: via.
1: Una maglietta. Jeans e una maglietta.
2: Bell'occhiale da sole.
1: Uscisse una maglietta.
2: Ci
1: sono i postumi di una serata, secondo me.
3: No, mi sa che lui viene da un matrimonio in cui c'era l'alcol free.
1: Ma chi si sposa? Nino D'Angelo, uscisse una maglietta.
0: Vabbè, fermiamoci. Fermiamoci, torniamo dopo il giornale orario.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a San Miniato, in provincia di Pisa, mezzogiorno in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 5 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Sono arrivati poco fa a Mosca i mediatori americani che andranno anche a Kiev, che sperano di rimettere al tavolo delle trattative per la pace le parti ora in guerra. Valentina Iannicelli.
6: Non tacciono le armi mentre parla la diplomazia. Sono arrivati a Mosca su un jet privato gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. L'appuntamento con Putin, dopo le timide aperture dello zar su una possibile tregua nei giorni scorsi, ha probabilmente convinto il tycoon che fosse il momento giusto per ricominciare a parlare di pace. Ma mentre i tavoli prendono quota, le bombe e i droni si abbattono sull'Ucraina. Sono state colpite 23 località, mentre alcuni dei proiettili sono caduti a vuoto, scrivono fonti di Kiev. 4 invece i morti in attacchi russi nella regione di Dnipropetrovsk. Secondo la TASS, Mosca ha abbattuto nella notte 53 droni ucraini mentre erano in volo su regioni della Federazione. Il paese aggredito conferma che gli inviati americani potrebbero volare a Kiev domani se il presidente russo non riuscirà a dissuaderli con gli attacchi persistenti sulla capitale ucraina. Zelensky ha denunciato i raid contro gli aeroporti del suo paese nel pieno della missione diplomatica americana.
5: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nelle scorse ore a L'Avana. Per questo il suo rientro a Roma da Cuba, previsto in precedenza per oggi pomeriggio, è stato rinviato, come ha reso noto l'associazione Schierarsi, di cui Di Battista è vicepresidente. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di una speciale classifica stilata dal Codacons. Mantiloni.
7: Anche nel 2026 Milano si conferma la città più cara d'Italia, quella dove si spende di più per acquistare beni e servizi. Lo sostiene il Codacons, che come ogni anno ha pubblicato l'indagine sui listini al dettaglio in vigore nelle principali città italiane. L'analisi dell'associazione ha preso in esame un paniere composto da 33 voci, tra prodotti alimentari, bar, parrucchieri, pizzerie, cinema. Emerge un'Italia spezzata in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, ad Aosta e Bologna 640. Napoli risulta la città più economica, la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro. Il pane fresco è più costoso a Bolzano, il prosciutto crudo a Firenze. Trieste svette al primo posto in classifica per il costo del taglio capelli per una donna. Per una pizza è Catanzaro, dove si spende di meno.
5: C'è il traffico.
4: Via radio.
8: Buona giornata da Fabrizio Calcagna d'Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto in gran parte della nostra rete. Le notizie principali arrivano però dalla 14 Adriatica, dove ci sono 5 km di coda per un incidente risolto tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio per chi va verso Ancona. Traffico intenso poi tra Bologna, San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona, code a tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Riccione e Forlì per chi viaggia verso Bologna. Situazione simile in A1 Milano-Napoli, dove si viaggia in colonnati per 3 km a causa di un incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e l'Autosole per chi viaggia verso Napoli. Infine traffico intenso tra Firenze Nord e la direttissima per chi va verso Bologna e tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
5: Grazie, ci risentiamo alle 13, a dopo.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. No problem!
10: Viva l'Italia!
0: Vabbè, un po' scarichini stavolta, però vabbè, iniziamo questa seconda ora, cerchiamo di ricaricarci, ci siamo, facciamo ancora l'appello. Ciao le gnocchi!
11: Carlo Elli!
12: E Carolina!
11: Carlo, vogliamo ricordare a chi assomiglia a Carolina Rey? Perché diciamo è la più bella donna del mondo dello spettacolo. C'è un po' di Margot Robbie.
3: Posso dire, sono la più bella donna nella stanza.
11: Sì, no, quello vabbè, sicuramente. Però io le tue somiglianze: Margot Robbie, Sharon Stone, un po' di Chiara Ferragni, tanta Paola Barale, un pochettino di Matilde Brandi, soprattutto Patrizia Pellegrino.
3: Quanti soldi
11: Ciao,
3: vuoi?
11: Patrizia.
3: Quanti soldi vuoi?
0: Guarda, tu hai citato un po' di donne. Che li accomuna una cosa. Hanno i capelli biondi. Per il resto, no, secondo me, Carolina è unica.
5: Carolina è unica.
3: Ma anziché, a proposito di capelli biondi, non ha detto che somiglio a Enzo Paolo Turchi.
0: Paolo Rito, dai.

0: Come va? Come va? Parliamo di soldi, ma ora funzionano le criptovalute. È vecchio questo pezzo.
1: Vabbè, comunque, soldi Mahmood su RTL 102.5. Ma a proposito di chi assomiglia tanto a Carolina, o Carolina assomiglia tanto a tutta la lista che hai fatto tu di personaggi famosi.
0: Sì, la vedo.
1: Ok, allora parliamo proprio di questa cosa.
0: Tra l'altro, non ho detto che dietro assomiglia a Enzo Paolo Tucchi, proprio come ha detto lei.
2: Per il capello biondo.
0: Da dietro, sempre lui.
2: L'ho detto io prima, non mi rubare le battute.
0: Ma ecco, è la verità.
1: Allora, facciamo così, parliamo di soldi. Allora, perché è capitato un po' tutti, no? Qualcuno che ci guarda in faccia e gli dice: ma sai che assomigli a un personaggio?
2: Mi hanno detto che somiglio a chi?
0: A te?
2: Chi ti hanno detto che somigli?
0: A me spesso dicono che assomiglio assomiglio a Pozzetto.
2: È vero.
0: Sai qualcosa?

0: cosa, fai, fai di ma... qualcosa stile Pozzetto.
1: E
0: la...
1: tu a chi somigli?
2: Beccalo, Eli, dai.
1: A Keanu Reeves. A Bruce,
2: a Bruce. Sì, Reeves. Cioè, sei uguale a Keanu Reeves.
0: Ragazzi, dai. Pastiglia e anche occhiali per te. Vabbè, c'è ultimo su RTL 102.5.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bloody Mary, Lady Gaga su RTL 102.5. Come sempre i nostri veri normal people si sono scatenati a 378-378-102.5 perché assomigliano
1: a dei personaggi famosi.
0: Leggo
1: un messaggio. Ciao ragazzi, negli anni 90 partecipai a una trasmissione, scommettiamo che con il concorso di una nota ditta. Io ero la sosia di Edwige Fenech, quindi pensa però che bella. E poi nel corso degli anni mi hanno detto che assomiglia addirittura a Sandra Bullock.
2: Bullock, che Bullock.
1: E invece mio marito assomiglia a Jean Reno.
3: Che non è la macchina.
2: No, io vorrei dire che Charlie ti ha accostato a Keanu Reeves. Tu sei come Keanu Reeves.
1: Sta e tu a...
2: E io Naomi Campbell.
1: Uguale, infatti, uguale. È esattamente così.
0: Sandra Ballo.
1: Capisci che la pastiglia a questo punto la devi prendere.
2: Che vi hanno detto che somigliavate a qualcuno. 378-378-1025.
1: Mandate foto.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
0: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci. Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Avicii Heaven su RTL 102.5. Allora, i nostri veri normal people che assomigliano a personaggi famosi, 378 378 102.5.
1: Tanti, Carlo, tanti si stanno sbizzarrendo. Voglio ricordare che Carolina Re ricorda anche Cameron Diaz,
0: soprattutto Cameron Diaz, secondo me.
1: Cameron,
2: guarda, forse è l'unica cosa che hai detto giusta stamattina. Sentiamo un vocale, dai.
3: Ciao RTL. Ciao. A me dicono spesso che somiglio a Mariangela Melato. Sì. Devo dire qualcosa? Sì, c'è. Però è un gran bel complimento.
1: È vero, era bellissima.
0: È una grande attrice.
2: Esatto. Sentiamo un altro.
0: Vai.
4: Ciao a tutti. A me hanno sempre detto che assomiglio tantissimo a Eleonora Giorgi, ma sempre tutti, da fin da ragazzina a grande. Anche se a volte mi hanno detto assomigliavo anche a Licia Colò perché ho capelli ricci. Ciao a tutti.
0: Che bello, un'altra grande attrice.
2: Se ti dicono che somigli a qualcuno che trovi bello, bene, ma se ti dicono che somigli a qualcuno che pensi sia brutto, insomma.
0: Non va bene così, però potrebbe essere simpatico. Magari non bellissimo, ma simpatico.

0: Detta rabbia Blanco su RTL 102.5. Attenzione, è già mezzogiorno e 37 minuti.
1: Che bello, ragazzi. Lo so.
0: Perché questo sorriso finto, Carolina? Non c'è bisogno.
1: No, adesso stavo sorridendo per un messaggio che è arrivato al 378-378-1025. Allora, un'amica scrive: mio marito è un incrocio. Sì. E già questo termine mi fa ridere. Strano.
0: Un animaletto,
1: tra Robert Carlyle, che non so chi
2: quello
1: sia.
2: Quello di Full Monty, è un personaggio,
0: mi pare, no?
1: E Gerard Butler. Quello di Attacco al Potere, ma il fascino è tutto suo. Che
0: non riesco a capire il mix tra questi due personaggi, sinceramente.
1: È un incrocio strano, scrive, è tipo un cane.
0: Adesso cioè, dalla parte alta alla vita praticamente assomiglia.
2: Tra l'altro, Carlo, loro sono di Ostia, li puoi andare a trovare e ti spiegano
0: per capire
2: tutto.
0: Esattamente se c'è questa somiglianza, questo mix, va bene.
1: Ma tipo, okay. È un incrocio tra un barboncino,
0: barboncino
1: e un bulldog.
0: È un lalano.
2: Esatto. Continuate, dai, continuate e mandateci le vostre somiglianze.
0: Ecco. Ma tu, Charlie, non ci hai ancora detto, qualcuno ti avrà mai detto nella vita assomiglia, a parte a tuo fratello, ai tuoi
1: fratelli? Pozzetto, l'ha detto prima.
0: No, Pozzetto e basta. No.
2: La cosa più bella è quando mi ha detto: sei più magro.
1: Secondo me somigli un po'.
2: Sei magro.
1: Ricordi un po' Maurizio Costanzo?
2: No, non assomiglio un po' a cosa, a Christopher Lambert.
0: Senti, visto che ha detto prima una roba strana su di me, che New Reeves, guarda, guardandoti bene c'è qualcosa di Brad Pitt in te.
2: Sì, sì.
1: Uguale.

0: Justin Timberlake su RTL 102.5 Mirrors, specchi. Uno delle volte capita che si specchia e dice ma fondamentalmente è vero, somiglio a... Abbiamo tanti vocali grazie ai nostri veri normal people, cominciamo a sentirne, dai.
1: Dai, sentiamo.
2: Ciao,
1: dai.
2: RTL, anche mia. Ciao. Mario da Lucca. Ciao. Una volta mi hanno scambiato per Max Biagi.
1: Sì.
0: Max Biagi.
1: Una volta sola.
0: Una volta sola.
3: Meglio una volta che nulla.
1: Il giorno salutiamo dopo Max,
0: Valentino Rossi.
3: Alla fine è un bell'uomo.
1: È bello, bello, bello.
3: Sentiamone un altro.
4: Ciao, sono Veronica.
1: Ciao.
4: È dai tempi di Friends che mi dicono che assomiglio tantissimo a Jennifer Aniston.
1: Uella.
4: Ogni tanto qualcuno ancora oggi mi manda una foto di lei dicendo sì, ma qui li assomigli in maniera pazzesca.
1: Ah, però
4: mica Veronica male, ti dico che mi manchi un Brad Pitt.
1: Vabbè, ecco, bravo,
0: troviamo un socio di Brad Pitt.
3: Ma ce l'abbiamo noi, c'è Charlie.
1: Ma certo, c'è Charlie. Allora, infatti appalesati Veronica, appalesati, io sono molto simile a Brad Pitt in alcune cose.
3: Però possiamo chiedere a Veronica di mandarci la foto, e comunque l'hanno detto anche a me che somigliavo a Jennifer Aniston.
0: Ah, pensavo
3: sì. No, c'è un'amica che scrive: secondo me Carlo somiglia a Luca Zingaretti.
1: È vero, molto
0: sì,
1: Luca,
0: perché abbiamo lo stesso taglio di capelli, per quello. Sì.
3: Beh, sì, è vero.
0: Dici?
3: Sì.
0: È un po' come tu, Patrizia Pellegrino, uguale.
3: Potreste farvi la tinta entrambi.
0: Dai, che c'è Senna Spyro, Great Expectation.

0: finalmente. Paolo!
1: Grazie. Come va?
0: Oh, meno male.
1: Disturbo?
0: No, perché disturbi?
2: Paolo, ma questa è casa tua, Paolo, questa è la tua
0: casa. Tu puoi fare quello che

0: vuoi,
1: puoi fare quello che vuoi, anche stare con Carolina.
2: No, io ho detto che ti avrei detto questo quando saresti arrivato.
3: Sentiamo.
2: Cioè che mi sei mancato, Paolo.
3: Beh, che bello. Ma non parliamo di noi, cosa stavate facendo con i vostri veri normal people?
0: I sosia, parlavamo di sosia.
3: Ah,
0: per
3: sosia.
0: Esempio Paolo Cavallone, qualcuno ti avrà detto assomiglia a chi?
3: Non posso. Una mi ha detto assomigli a quello che era con la mia amica.
2: No, però ti facciamo un riassunto.
3: Sì,
2: è emerso che Charlie somiglia a Brad Pitt, Carlo a Luca Zingaretti e io a...
0: È Cameron Diaz.
2: A Cameron Diaz.
1: No, però dietro assomiglia a Enzo Paolo Turri.
3: Vabbè, ma hanno votato solo quelli che ascoltano per radio, immagino, non quelli che hanno la radiovisione, giusto?
0: Esatto, perché qualcuno ha scritto anche che Charlie ricorda un po' il Mel Gibson in stile italiano.
1: È l'unico che ci ha preso.
3: Sciambola!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Carolina, siamo quasi ai saluti. So che sei dispiaciuta di questo, vero?
3: E adesso vado a cena e a pranzo con Tom Cruise.
2: Sì. Tu
4: ma
2: vai al matrimonio,
4: ma dai,
2: mi sai.
4: Ma scusa, ma ti accompagna Charlie?
3: Ah, non lo sapevo. Ti accompagna Charlie. Siamo io, Charlie e Pamela Prati.
2: In effetti Charlie c'ha qualcosa di Tom Cruise. Comunque, Mila Newmeet, va.
4: Ah, c'è Gloria Van Morrison.
5: La più bella di Van.
4: Di?
2: Van.
5: Van. E Van? Van?

0: sei il socio di Van Morrison, ma lo imiti bene, però.
1: Gloria.
0: Quello è Paperino. Va bene, Millennium Meet.
2: Bello questo pezzo dei Beatles.
1: Sì, bravo.
0: Dei Beatles? No, è semplicemente perché a quell'epoca erano vestiti un po' tutti uguali.
2: Gli somigliavano, erano i sosia.
0: Va bene, abbiamo finito, siamo ai saluti. Allora, grazie a Righi Aristarco e a Gigi Resta per la parte tecnica. Grazie per questo cameo di Paolo Cavallone.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere. So che ci ritroveremo venerdì, ma magari domani sforo. Qua arrivo qua un po' prima.
0: Sì, sfoga, Paolo. Grazie a Charlie Gnocchi.
3: Grazie a Carlo Elli.
4: E Carolina.
2: Grazie a tutti voi, a domani.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Anche a Campo di Mele, in provincia di Latina, alle 13 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È sabato 5 settembre, buona giornata da Max Viggiani. Emergono nuovi particolari sulla decisione di rinviare il ritorno in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, colto da malore nei giorni scorsi. Massimiliano Mantiloni.
7: Alessandro Di Battista doveva rientrare oggi da Cuba in Italia per essere ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ma è stato operato sull'isola. Durante il trasporto in ambulanza verso l'aeroporto per il rimpatrio le sue condizioni sono peggiorate, da qui la decisione di tornare all'ospedale della Havana e di sottoporla a un intervento chirurgico. È stata la sua associazione a schierarsi nelle prime ore di stamane a dare la notizia, il rientro è stato rinviato. Di Battista è stato colto da un malore con forte mal di testa il 28 agosto scorso, mentre era nei pressi di Santa Clara per realizzare un reportage giornalistico. A Cuba lo hanno raggiunto due medici del Policlinico Gemelli per affiancare il team di medici dell'ospedale cubano. Nei giorni scorsi, con alcuni post sui social, aveva scritto di sentirsi meglio e di voler far ritorno in Italia. Le sue condizioni sembravano sotto controllo.
6: È atterrato poco prima delle 11 di questa mattina a Mosca l'aereo con a bordo Jared Kushner e Steve Witkoff. I due mediatori americani per la pace in Ucraina domani dovrebbero spostarsi a Kiev. Adesso la politica italiana con Valentina Iannicelli.
8: Autonomia e pace, frutto di accordi democratici e dell'abbandono delle politiche di violenza. Questo è il cuore del ragionamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento a Merano per la giornata delle autonomie. Il Capo dello Stato ha ricordato che dagli accordi di Parigi 80 anni fa è scaturito l'attuale virtuoso confine tra la Repubblica d'Austria e le province autonome di Bolzano e Trento. Mattarella ha sottolineato come la lungimirante volontà di due statisti seppe individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alle questioni dell'Alto Adige su Tirol. Le due giovani repubbliche, italiana e austriaca, vollero affermare con l'accordo un principio ribadito nella Costituzione. Ascoltiamo le parole del presidente Mattarella.
9: Principio ribadito nella Costituzione italiana. Non si è allogeni stranieri a casa propria.
8: Intanto a Cernobbio il confronto tra l'ex generale Roberto Vannacci e il senatore Mario Monti durante il forum Ambrosetti. L'ex primo ministro italiano ha affermato che combatterà la retorica fascista dell'ex militare senza esclusioni dialettiche.
6: Oggi è la quarta giornata della Mostra del Cinema di Venezia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Mario, vai.
10: È proprio il caso.

0: Caso di dirlo, a Venezia si alza il volume, sbarcano a Lido gli Oasis e c'è Moretti in concorso. Misteriosi fino all'ultimo, i fratelli Gallagher sono arrivati a Lido, c'è attesa per il red carpet e per il documentario evento Don't Look Back in Anger, il documentario sul tour mondiale da record ideato da Stephen Knight. Correrà in sala anche in IMAX e poi subito in piattaforma su Disney Plus. Oggi invece si parla anche italiano, in concorso Succederà questa notte di Nanni Moretti con Jasmine Trinca e Louis Garrel, un film sui legami che segna il grande ritorno del regista a Lido dopo quasi 4 decenni. E qui a Venezia c'è già il delirio. Sarà lui a prendere un posto nel palmarès?
1: Lo sport con Enzo Tamborra, buongiorno.
2: Buona giornata, in apertura la Formula 1, sono in corso le terze prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. Dopo 30 minuti miglior tempo per Kimi Antonelli, 2 decimi di vantaggio su Charles Leclerc, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Ricordiamo che il leader del mondiale, per appunto Antonelli, partirà dalla coda del gruppo per aver sostituito il motore. Per il calcio, dopo l'anticipo di ieri che ha visto il Como battere 4-1 in trasferta il Genoa e balzare momentaneamente sulla vetta della classifica, oggi sono in programma alle 15 Fiorentina-Torino e poi 2 big match, alle 18 Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta, domani alle 20:45 Juventus-Milan. Per lo sport è tutto.
1: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora ben presente su tutto il nostro territorio. Avremo infatti condizioni estive sull'Italia, con temperature massime diurne più elevate nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare localmente i 36-38 gradi. Sole protagonista, con al più qualche nuvola verso sera sulle Alpi orientali. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale miglioramento sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola per chi viaggia verso Ancona, e code a tratti con tempi di percorrenza di circa 30 minuti tra Rimini Sud e Forlì per chi viaggia verso Bologna. Situazione simile anche in A1 Milano-Napoli, dove troviamo code per traffico intenso tra il bivio con la 14 Adriatica e Modena Sud per chi viaggia verso Milano. C'è poi traffico sostenuto anche tra Firenze Nord e la direttissima in direzione di Bologna e tra Modena Nord e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano. Infine ci sono 6 chilometri di coda alla barriera di Ugovizza per chi esce dall'Italia sulla 23 Udine Tarvisio e 3 chilometri per chi fa rientro nei nostri confini nazionali. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 14.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal People.

Hello weekend, eccoci qui, buon sabato, fino alle 15 vi terrò compagnia, pare di capire, visto che l'assenza della nostra Amelia Villano si protrae nel tempo, non è detto che possa arrivare magari in corsa, non abbiamo notizie in merito, speriamo insomma possa essere presente nel caso la prossima settimana ci ritroveremo in ogni caso qui insieme. Grazie per esserci qui e allora già vi dico che al 378-378-1025 voglio la vostra partecipazione, che nel corso delle due ore avremo modo di disquisire di tante belle cose. Intanto vorrei trovare qualcuno che è ancora in vacanza, se la sta godendo o magari ha deciso in questo sabato e in questa domenica di dedicarsi a un weekend diverso, che ne so, ho sempre fatto la vita di mare, vado un weekend in montagna. Avete voglia di raccontarmi un po' dove siete, cosa fate, vi state divertendo? Io sono qui e vi accompagno come sempre con tanta bella musica. Ciao da Paolo Cavallone, Laura Pausini ad aprire, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: You too, you're the bad things about me. Le 13 e 14 in questo bel sabato, fra le 13 e le 15, con me Paolo Cavallone e con tanti veri normal people in viaggio, a casa, in spostamento. Qualcuno lo sentiamo, dai. C'è un messaggino? Vai.
1: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
1: Dal Salento verso Bologna per fine ferie, purtroppo. Un saluto da Roby e Isa.
0: Ciao Roby, ciao Isa. Adesso vi porteremo anche a Venezia. Ci sono tanti ospiti con il nostro Luca Viscardi, perché la festival, il Festival del Cinema è ovviamente con RTL 102.5.

0: American Girls, ragazza americana, un vedi. Harry Styles, le 13:21 in questo sabato 5 settembre su RTL 102.5, insieme a tanti amici che si muovono a destra e a sinistra, il nostro bel paese caratterizzato dai fine settimana, ma c'è anche chi rimane a casa come la nostra Betty da Acqui Terme, che ci segnala che lei sta facendo l'uncinetto e si gode insomma le festività del proprio paese, perché in questo periodo è vero che ci sono i matrimoni, ma è anche periodo di sagre, di festeggiamenti, di grandi rientri, soprattutto nei piccoli centri urbani, che la nostra Italia è come sempre ricchissima. State con noi, oppure con me se volete. Pochi secondi e torna la nostra bella musica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Regina, ma che bel sorriso.
3: Ciccio.

0: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
2: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
7: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com. International.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Ricordati che sei cenere, cenere. Tanto per mettervi così un po' di allegria in questo bel sabato pomeriggio, grazie per essere qui e aver scelto RTL 102.5, sono le 13 e 32 minuti primi. Vedo che c'è movimento anche a Venezia, ma si sa, a Venezia alle 13.32, è ora del pranzo, allora con calma, poi dopo arriveranno sicuramente degli ospiti che ci terranno compagnia e ci racconteranno un po' di queste novità cinematografiche, visto che RTL 102.5 è radio ufficiale dell'83esimo Festival del Cinema di Venezia. Ma adesso un new hit, The Miley!
1: Let's go.

0: Stavo considerando questi successi quando negli anni che erano, insomma, questi successi, l'altro ieri, nelle discoteche ancora c'era il momento dei lenti. Adesso immagino oggi un nostro Angelo Vicari, un Ricky Aristarco, gente dello Shuaia di Ibiza o del Fibice. A un certo punto della serata arrivano i lenti. Sarebbe un qualcosa di eclatante che finirebbe su tutti i social. Ho lanciato un'idea a qualcuno, forse? Non lo so. Vabbè, vedremo nei prossimi giorni. Intanto grazie per essere qui su RTL 102.5. Ci teniamo compagnia fino alle 15. Se volete raggiungermi, 378-378-1025, diteci un po' dove state andando in questo momento, che fate, dove ci state ascoltando e dove state godendo della nostra grande musica.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
4: Todis. Buongiorno convenienza. Chiamano
6: Big. La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour. Una serie di appuntamenti imperdibili.

0: 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Leggera musica, leggerissima, con la pesce di Martino e tanti veri normal people che ci raccontano un po' dei loro movimenti. Ne sentiamo uno?
1: Sono in A13 direzione Villa Martana e uscirò e andrò a Verona a trovare la mia compagna.
0: Sì. Siete
1: la mia compagnia H24.
0: Grazie.
1: Come accendo qualche mezzo o qualche posto sono a lavorare, RTL numero uno. Ciao Valerio.
0: Ciao Valerio, grazie. Sappiamo che sono in tanti a pensarla come te e che la cosa ci rende felice. Tame Impala and Genie, Dracula.

0: del cinema, Luca Viscardi, chi hai con te? Ciao, intanto.
1: Buongiorno a voi, bentrovati da Venezia 83. Ciao Paolo, siamo in questo momento con uno dei film più attesi qui a Venezia 83, Prime Time. Accanto a me il regista Lance Oppenheim e poi Robert Pattinson, che è anche coproduttore, e Phoebe Bridges, che noi abbiamo conosciuto per la musica, che qui fa il suo esordio per insomma il suo ruolo da attrice. Welcome to RTL 102.5. I will start with the director. Lei arriva al documentario e debutta nella finzione, raccontando un fenomeno mediatico, perché questo è un film che racconta di una trasmissione televisiva molto controversa del passato. Quanto

0: negli Stati Uniti, recita per la prima volta in questo film. Lei dice che è stata comunque una benedizione, perché lei conosce Lance Oppenheimer da molto tempo, conosce il suo stile di documentarista e quindi proprio per questa ragione ha avuto l'assicurazione di essere libera sul set, ed è per questo che si è trovata molto bene. È stata un'esperienza assolutamente positiva. So good luck for prime time here at Venice Nelly Tree, perché Prime Time è tra i film in concorso. Grazie a Lance Oppenheimer, Robert Pattinson e Phoebe Bridges qui su RTL 102.5. Have a nice day here. Thank you very much.
1: Thank you.
0: A voi la linea.
2: Grazie Luca. Adesso noi la diamo direttamente alla nostra redazione, che è pronta a darci le ultime notizie. A fra poco.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Anche a San Pietro Vernotico, Brindisi, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In apertura il forum Ambrosetti di Cernobbio, dove c'è stato il confronto tra il senatore Mario Monti e il generale Roberto Vannacci. Ci racconta com'è andato Massimiliano Mantiloni.
6: Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa, spiega Roberto Vannacci. Trovo in lei la ricostruzione dello spirito del fascismo, replica Mario Monti. Al forum di Cernobbio hanno tenuto banco gli interventi del leader di Futuro Nazionale e dell'ex presidente del Consiglio. Ascoltando i suoi interventi, leggendo il programma, trovo in lei la ricostruzione dello spirito del fascismo, il primo siluro sganciato da Monti. E poi Mitterrand disse che il nazionalismo è la guerra. Combatterò il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Quindi la terza bordata di Monti. I romani dicevano divide et impera. Trump e Putin cercano di applicare questo motto all'Europa, cercando di dividerla dall'esterno, e i sovranisti dei paesi europei stanno cercando di farlo dall'interno. E quindi, chiede Monti, è consapevole che il suo programma porterebbe l'Italia fuori dall'Unione? Per Monti, tanti applausi.
5: Alessandro Di Battista è stato operato a L'Avana, dove doveva rientrare oggi a Roma, ma il peggioramento delle sue condizioni durante il trasferimento in ambulanza verso l'aeroporto di Cuba ha reso indispensabile l'intervento chirurgico sull'isola. È l'associazione Schierarsi a darne notizia. Lo sport adesso. Si sono concluse da poco le libere di Formula 1, ci dice tutto Enzo Tamborra.
7: Sì, buon pomeriggio. George Russell su Mercedes prenota la pole position di Monza. Il britannico, dopo aver ottenuto già ieri il miglior tempo nella seconda sessione delle libere, si è ripetuto poco fa con il miglior tempo nella terza sessione delle libere, con 2 decimi di vantaggio sulla Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo tempo per Max Verstappen su Red Bull, davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli, alla McLaren di Norris e all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Alle 16 la caccia alla pole position. È tutto, linea allo studio.
5: Ora il calcio con Paolo Pacchioni.
8: Siamo soltanto alla terza giornata e in questa fase nulla può essere decisivo, ma questo è un weekend molto interessante, peraltro alla vigilia dell'inizio della Champions League. Ad aprire le danze è stato un Como spettacolare che ha calato il poker a Marassi contro il Genoa, e ora ecco gli scontri diretti alle 18 a San Siro Inter-Napoli, prima e seconda dell'ultimo campionato, Chivu contro Allegri. I nerazzurri possono scavare un piccolo solco, i partenopei dopo l'ultima sconfitta vogliono tornare in corsa. Alle 20:45 a Roma-Atalanta, Gasperini affronta al suo passato. Entrambe le squadre per ora sono a punteggio pieno. I giallorossi hanno anche regalato spettacolo. Sarri è comprensibilmente ancora in rodaggio. Alle 15 oggi si comincia con Fiorentina-Torino. Entrambe sono partite male. Da ora è vietato sbagliare. Domani poi, tra l'altro, ci sarà Juventus-Milan. Anche loro sono a punteggio pieno. Ultimamente questa sfida è spesso finita 0-0. La sensazione è che il vento sia cambiato.
5: E adesso la viabilità.
4: Via Radio.
9: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 23 Udine-Tarvisio. 3 chilometri di coda per traffico congestionato tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste, e 6 chilometri di coda in barriera Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per veicolo in panne segnaliamo un chilometro di coda tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Più a nord code a tratti per traffico interno.

0: senso tra Faenza e Imola verso Bologna. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. Infine, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista un'ora. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: E rientriamo per dare una notizia molto importante. Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Aggiornamenti nelle prossime edizioni. Grazie per l'ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
3: Buon sabato fino alle 15 con me Paolo Cavallone, grazie per essere qui, grazie per aver scelto di ascoltarci e soprattutto per essere partecipi al 378-378-1025 con i vostri messaggini vocali. State dicendo un po' dove andate. Volevo rendervi partecipi di una cosa privata. Questa mattina sono stato svegliato da un messaggio vocale di un amico che lavora anche... Vabbè, vi dico il nome solo. Cristiano, sentite a proposito di Kimi Antonelli cosa mi dice.
4: Antonelli è forte, Io ero tifoso della mamma, Laura.
3: Come dagli torto?

0: Il filo è diretto con Piazza San Marco in questo periodo con RTL 102.5, ovviamente il cinema, l'83esima di Venezia. Ci stiamo divertendo a sentire un po' dove siete in giro qua e là e ci state dando riscontro utilizzando il 378-378-1025. Grazie, vi ascolto mentre mi alleno, dice Paolo dalla palestra, stai attento, l'allenamento fa male, abbiamo già parlato. Allora, da Sharm el Sheikh vedo Gaetano e Lilli che si portano un pezzo d'Italia. E poi chi c'è con un vocalino? Sentiamo, Angelo.
1: Io e il mio compagno Aldo vi stiamo ascoltando dalla spiaggia di Zanzibar.
0: Ecco.
1: Un abbraccio a tutti, siete favolosi.
0: Grazie, viva, fino a Zanzibar siamo. Chissà se c'è il mare a Zanzibar, perché sapete, lì con le lune e le maree non è mica facile. Trovi la settimana sbagliata e un deserto davanti. Adesso c'è Gaia.

0: Beh, insomma, anche per chi è in radiovisione c'è una fantastica Jane che ruggisce qua e là, la mitica Katy Perry e la sua qui su RTL 102.5. Allora, grazie a tutti gli amici che ci seguono e con affetto ci danno prova della loro presenza, come in questo caso. Sentiamo un nostro amico.
1: Qui Domenico e Laura e vi ascoltiamo da Monaco di Baviera.
0: Da Monaco.
1: Un saluto.
0: Grazie. Sentiamo un altro.
2: Sono Salvatore e come al solito vi ascolto nel deserto dell'Australia. Ah. Io faccio il cuoco.
0: Bene.
2: E cucino ai ragazzi che scavano il deserto per estrarre il gas. Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Specialità il deserto.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce. Come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Just Give Me a Reason. Pink, Nate Rush, 2:30, RTL 102.5. Grazie per essere qui, cari amici. Vi stiamo ascoltando mentre facciamo rientro dalle vacanze da Desenzano del Garda. Scrive una nostra amica Pina, posto bellissimo. Altri amici stiamo andando, scrivono così, stiamo andando a Monza. Forse perché c'è il Gran Premio. Ma un amico ci scrive e ci mando questo vocale. Sentiamo.
1: Allora Paolo, tutto bene?
0: Bene, grazie.
1: Sono quello che era talmente contento quando ho comprato la tromba che dopo 2 ore gliel'hanno fregata. Dai che sono al lavoro. Ciao e ti ascolto però.
0: Sì, più trombato di te nessuno. Ernia con Dedica, New It.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: presente e poi sfuggente. E sai tutte le chance che riesco a cogliere già l'attimo seguente.
1: Dedica Ernia su RTL 102.5. Ma andiamo a Venezia, Luca Viscardi, altri ospiti, sentiamo.
2: Ciao Paolo, un saluto agli amici di RTL 102.5 ma anche a quelli di Radio Freccia, perché questo è un momento veramente importante. Qui a Venezia arriva il momento di conoscere Oasis Don't Look Back in Anger a Venice Open, è un film fuori concorso e io ho l'enorme piacere di avere con me Steven Knight, che è l'ideatore e lo sceneggiatore. Welcome Steven to RTL 102.5.
3: Pleasure to be here.
2: Perché vi dico con piacere avere Steven Knight con noi? Perché è l'ideatore e lo sceneggiatore del documentario sulla reunion degli Oasis, ma è il creatore di Peaky Blinders e di A Thousand Blows, candidato BAFTA, candidato all'Oscar, veramente un personaggio straordinario. Allora, lei è noto per raccontare famiglie e fratellanze che sono conflittuali nella finzione, in particolare ad esempio quelli di Peaky Blinders. Per quanto riguarda proprio l'esperienza del passato, quanto ha aiutato nel catturare l'essenza della storia dei Gallagher? You're known for telling the stories of conflicted families, yeah. And brotherhoods in fiction. How much did that perspective help you understand the real story of the Gallagher brothers?
3: It's strange, when you are writing and creating stuff, you don't notice trends yourself and people point them out to you. And, you know, since doing publicity for this, people have said, this is about brothers, the same as Peaky. And it sort of is. The difference when you're writing is that you can create the beginning, middle and end and the happy ending and all of those things. With this, because it's my first documentary, you don't write it, you find it. Find the lines and the dialogue, but fortunately this turned out to be as pretty much as good as it can get, because it genuinely is a story about real redemption, reconciliation and forgiveness.
2: Allora, mi ha detto che insomma, potrebbe sembrare la stessa cosa perché si parla sempre di fratelli. In realtà, quando si scrive la finzione, la fiction, si scrive un inizio, uno sviluppo e poi il finale, che può essere uno finale positivo. In questo caso invece, con un'esperienza di documentario, quello che lui ha dovuto fare è filmare e poi dal quello che era il materiale prodotto dedurre quello che da utilizzare. Però in realtà questa è una storia vera, perché è una storia di famiglia, una storia diciamo di condizioni reali, che diventa una storia anche di redenzione, quindi una storia davvero molto molto molto interessante. Ecco, ma cosa significa per un autore abituato a scrivere dialoghi di finzione ideare un documentario dove le uniche battute sono quelle che fanno persone reali che non si possono controllare? What does it mean for a writer used to a fiction dialogue to conceive a documentary where the only lines are the real ones, spoken by people you cannot control?
3: It's incredible. It's quite humbling, to be honest, because you know, you speak to people who are emotionally affected by the music and the song, and they speak from the heart. And when they speak from the heart, it's quite incredible how eloquent. There was a lady in South Korea who said, when you fall down, some music will pick you up. With Oasis, when you fall down, they fall with you and they stand up with you. And it was just so beautiful. And you think, I would never be able to write that well.
2: Allora, diceva che in realtà è bellissimo, perché è quasi umiliante per certi versi, perché in realtà da alcune frasi reali escono delle cose che probabilmente non si potrebbero scrivere. Dice, c'era una ragazza in Sud Corea che diceva, quando tu cadi la musica ti risolleva. Nel caso degli Oasis, con la musica degli Oasis, quando tu cadi, gli Oasis cadono con te e si rialzano insieme a te. Il documentario arriva nell'anno del più grande tour di reunion rock degli ultimi decenni. Quanto ha pesato nella sua idea il desiderio di raccontare un evento generazionale più che una semplice band?
0: This documentary arrives in the year of the biggest rock reunion tour in decades. How much did the desire to tell a generational event rather than just a band story?
3: Yeah, I mean, I felt it was really important that this be more than a document of a tour, which would be great because the tour was so successful. But I did feel that there is a story here about two human beings finding reconciliation. And that also translates into what we discovered was that the people who came to these concerts weren't just the original generation that loved Oasis. It was the next generation and even the next. And this music had been there for 16 years. No one sold it, no one advertised it. People found it. And from the reactions within the in the crowd, we realized that generations, fathers and sons, mothers and sons, mothers and daughters, were having this emotional reaction to songs that they felt were their property. They belonged to them. They told their story. And then beyond that, the third level I felt is in a world that is fractured, where there's a lot of mean spirits, where there's a lot of social media, silent screaming and spite. This is about people actually coming together, and I wanted it to be as corny and romantic as that.
2: Allora, mi ha detto che in realtà ci sono diversi livelli di lettura, no? Il primo è il fatto che in effetti questa è una storia di riconciliazione tra i fratelli, e poi però anche una storia generazionale, perché ai concerti non c'erano solo quelli che conoscevano gli Oasis del passato, ma anche i giovani che li hanno scoperti quando erano lì quasi nascosti, e genitori e figli sono andati insieme ai concerti vivendo delle emozioni che li hanno messi in contatto tra di loro. E poi un ulteriore livello, proprio quello del valore dello stare insieme in questo mondo di social media, in cui si tende a dividere o magari a urlare o magari a cercare il lato negativo. Loro sono riusciti invece a raccontare una storia di persone che si ritrovano. E allora Oasis, Don't Look Back in Anger, su RTL 102.5, su Radio Freccia. Grazie a Steven Knight, che è l'ideatore, lo sceneggiatore di questo prodotto, che arriva nelle sale nei prossimi giorni e poi sarà anche sulle piattaforme in televisione. Thank you Steven for being with us tonight, today.
3: Absolute pleasure.
1: La linea, Paolo. Grazie, grazie Luca, sempre un piacere sapere che esiste anche questa grandissima storia, so biopic dei meraviglioso di Oasis, di Liam e Noel, della loro storia. Apprendiamo tutte queste cose perché noi siamo la radio ufficiale del Festival del Cinema di Venezia, l'83esima edizione. Io sono Paolo Cavallone, vi accompagno fino alle ore 15 anche oggi, come sempre tanti amici, tanti veri normal people, ma soprattutto tanta bella musica da ascoltare tutti insieme. Adesso però ci prendiamo soltanto pochi secondi e poi torniamo. Un altro pezzo vi accompagnerà nel vostro pomeriggio di questo sabato.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9.950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9.950 e con un pieno fai più di 700 km.
9: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.

0: Evviva la sposa! Insomma, siamo nel mese di settembre, il mese delle spose, e questa è la canzone più usata al momento del taglio della torta. E Coldplay con Paradise, vuoi non accompagnarlo con un Viva la sposa? 9 minuti alle 15 su RTL 102.5, ci siete voi, cari veri normal people, che sentite RTL 102.5, tutta vostra. Vogliamo sentire qualche messaggino vocale?
1: Io sono Elisa, sto tornando a casa dalla montagna con la mia nonna. Ciao!
0: Ciao a te la nonna, grazie. C'era un'altra?
2: Sono Paolo dalla provincia di Torino. Niente. Vi mando un forte abbraccio e vi sto ascoltando mentre sono in relax.
0: Vedi, in viaggio e in relax, l'importante è essere accompagnati dalla musica di RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Insomma, è sabato pomeriggio, mancano pochi minuti alle 15, è il momento in cui inizia anche il campionato di calcio. È già iniziato ieri sera con un anticipo, ma insomma, come sapete, su RTL 102.5 potrete seguire in tempo reale tutto quello che succede nel mondo dello sport con tutta l'informazione necessaria. Chiudiamo queste due ore con un gran bel pezzo, Millennium, Roberta Flack.

0: In tanti l'hanno conosciuta nella versione dei Fugees, hanno rispolverato questo grandissimo successo di Roberta Flack, Killing Me Softly With a Song. Domani alle 13 mi ripropongo qui come i peperoni, come sempre, sapete, dalle 13 alle 15 torno qui, ma adesso arriva Mai Visto alla radio con Andrea Salvati e vabbè. Grazie a Angelo Vicari e a Fabio Romano che hanno curato la parte tecnica. Vi auguro di trascorrere un felice sabato pomeriggio, ovviamente sempre sintonizzati su RTL 102.5, che la nostra grande musica non vi abbandona mai. A domani, ciao da Paolo Cavallone.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Galzignano Terme, provincia di Padova, sono le 15:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano l'ordine del presidente Putin di interrompere gli attacchi su Kiev per 3 giorni. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Benvenuti artefici della pace, così il negoziatore speciale di Putin Dmitriev, che ha accolto al loro arrivo poco prima di mezzogiorno Steve Witkoff e Jared Kushner, giunti a Mosca con in tasca, come annunciato da Trump, una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Putin, prima dell'avvio del vertice con i 2 inviati della Casa Bianca, previsto oggi, ha ordinato una tregua di 3 giorni su Kiev a partire dalla mezzanotte. La decisione è legata alla missione di Witkoff e Kushner. I negoziatori USA, dopo l'incontro con Putin, dovrebbero raggiungere domani la capitale ucraina e, si è appreso, intenderebbero farlo con il jet con cui sono atterrati a Mosca, nonostante lo spazio aereo ucraino sia chiuso dall'inizio del conflitto. Punto chiave irrinunciabile per la Russia: per trattare qualsiasi soluzione dovrà tenere conto dell'attuale situazione sul campo.
3: Ora andiamo a Venezia, dove RTL 102.5 è la radio ufficiale della Mostra del Cinema dal Lido. Mario Vai.
5: È il giorno più grande della Mostra del Cinema. Venezia si sveglia con un sacco di film attesissimi. Intanto sono sbarcati ieri sera gli Oasis, grande attesa per il red carpet di questa sera. I fratelli Gallagher infatti sono al Lido per lanciare il documentario evento Don't Look Back in Anger, un documentario che racconta la storia delle prove del backstage e del ritorno dopo 16 anni d'assenza, in sala dal 10 settembre e poi direttamente in streaming su Disney Plus. E poi per la competizione torna Nanni Moretti, 37 anni dopo Palombella Rossa, con Succederà questa notte, tratto dal libro Legami, con Jasmine Trink e Louis Garrel. Stasera la proiezione ufficiale, poi domani il premio SIAE alla carriera per i suoi 50 anni di cinema. E stasera alle 17 in sala grande Il Brivido Americano. Robert Pattinson arriva in concorso con Prime Time, diretto da Lance Oppenheim, prodotto da A25. Interpreta anche Chris Hansen, il format che smascherava in diretta i predatori sessuali. Bagno di folla già stamattina in Darsena.
3: E ora ci colleghiamo con Andrea Salvati per l'inizio dell'incontro Fiorentina-Torino. Andrea.
6: Buon pomeriggio, si gioca da 1:30, 0-0 ancora a Firenze, fra due squadre che arrivano a questa terza giornata di campionato ancora senza vittorie, entrambe 2 sconfitte nelle prime giornate. Serie A che oggi prevede poi alle 18 la sfida di San Siro fra Inter e Napoli per chiudere alle 20:45 all'Olimpico con Roma-Atalanta. A te.
3: Grazie, adesso tutte le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano.

0: Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 2 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. In direzione opposta verso Milano 3 chilometri di coda per Curiosi tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla 23 Udine-Tarvisio 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste, 4 chilometri di coda in barriera Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso tra la diramazione per Ravenna e raccordo per Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 9 Leinate-Como-Chiasso coda per attraversamento dogana tra Como-Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine al traforo del Monte Bianco incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal.

0: Ed eccoci qua, buon sabato pomeriggio a tutti, viva RTL 102.5, viva mai visto la radio, anno 2026 che non è solo l'anno in cui stiamo vivendo, ma è l'anno 2026, le 2026 edizioni di Mai Visto alla Radio. Pensa caro Tommy Angelini, al quale do il ben trovato, il benvenuto.
1: Ciao,
0: che ormai
1: Andrea,
0: siamo
1: eccoci.
0: Da tanti anni qui, sono da tanti anni qui, che quando mi incontrano per i corridoi chiedono se sia mio figlio, e invece sono sempre io.
1: Sei sempre tu.
0: Sono
1: sei
0: sempre,
1: sempre
0: io. Tu.
1: Sempre più carico Andrea, sì, Salvati, e ci seguite ovviamente al 36 del Digitale Terrestre 736 di Sky, pronti per una grande, grandissima stagione, e cominciamo anche con una bella partita, no?
0: Sì,
1: perché
0: allora...
1: Torino,
0: che sia una bella partita ho qualche dubbio, perché insomma Fiorentina e Torino arrivano a questa terza giornata ancora senza vittorie. Tra l'altro la Fiorentina ha festeggiato settimana scorsa il proprio centenario con una brutta sconfitta col Frosinone, però poco importa caro Tommy, perché lui dice ma perché?
1: Perché
0: quando fai il calendario della Formula 1 Stefano Domenicali prima mi chiama e mi dice ciao Andrea, come va, come stai, io sai che siamo amici di infanzia. Mi dice, ma quando è la prima puntata di Mai Visto alla Radio in questa stagione? Io dico sempre, nel weekend del 5 e 6 settembre. Allora lui mi ha detto, allora Monza la metto dal 5 e 6 settembre. Gli ho detto, perfetto, così oggi le qualifiche alle 4 e poi domani il Gran Premio d'Italia di Formula 1, che quest'anno, insomma, al di là dei tifosi della Ferrari, anche tanti tifosi di Kimi Antonelli, è leader del mondiale, partirà indietro per il cambio del motore. E poi possiamo farvela vedere un attimo per chi ci segue a Radiovisione, fra poco ci collegheremo con Venezia al festival dove ci sono la nostra Ivana Faccioli, Luca Viscardi e Mario Vai. Favoriamo un attimo, è possibile favorire un attimo per la Radiovisione? Vediamo se riusciamo. Per gli amici in Radiovisione vi facciamo vedere come si prepara la nostra Ivana Faccioli. Allora ancora non riusciamo.
1: Prima puntata già metti in crisi.
0: Guardate come già attenta, guardate come è alla ricerca di tutto. Partiamo subito, Anna, White Girl Wasted.

0: questo è Coez, è sempre bello, caro Tommy Angelini, qui su RTL 102.5. Come dice lui, oggi vorrei andare al mare. Al mare non ci andiamo, oddio, quasi, perché andiamo a Venezia, dalla nostra Ivana Faccioli, Mario Vai, credo anche Luca Viscardi, con dei grandi ospiti. E allora diamo la linea alla nostra Ivana. Buongiorno.
1: Visione?
2: Eccoci.
0: Radio, eccoci.
2: Ci sentite, Ivana, Mario, Luca?
0: Eccoci.
3: Va bene?
0: Eccoci. Okay. Buon pomeriggio, Ivana. Sei in diretta su RTL 102.5 dal Festival di Venezia.
3: Eccoci, buon pomeriggio dallo studio di RTL 102.5 qui a Venezia. Oggi è stato presentato in concorso il film di Nanni Moretti. Succederà

0: Questa notte un Moretti che torna a Venezia dopo 37 anni dalla sua ultima partecipazione, ed è un film che abbiamo visto stamattina, ne siamo molto felici io e Mario Vai, con due splendidi protagonisti che sono qui con noi, Jasmine Trinca e Louis Garrel.
1: Splendidi protagonisti.
0: Splendidi, splendidi protagonisti. Jasmine, in conferenza peraltro siete stati accolti da un'ovazione, e Nanni Moretti ha raccontato insomma di averla scoperta a 18 anni e che lei vede una luminosità. Mi è piaciuta molto questa parola. Allora, come si è inserita in questo film, che peraltro è un Moretti d'amore, che per noi spettatori
2: Amoretti
0: esatto, un po' destabilizzante, quindi questa sua luminosità come l'ha inserita in questo film?
2: Ma senza saperlo fare, però provando, appunto, siccome non potevo portare quasi niente dell'attrice che sono diventata negli anni in cui non ho più incontrato Nanni, no, sul set, quindi le cose su cui mi sono fatta sicura, no, quando faccio un film, allora lui toglie tutto, ho portato semplicemente così la mia essenza e ho provato a lavorare sullo stupore dell'incontro con lui, che comunque porta in sé questa nota anche molto, quando dico infantile, lui è un complimento, dico
3: sì, lo prendo così,
2: di questa fanciullezza che era continuamente sorprendente, quindi il mio personaggio invece era molto più in controllo, ecco, questo incontro-scontro poi creava qualcosa di, appunto, abbagliante,
0: magico direi.
1: Per Louis Garrel invece in conferenza stampa ha raccontato un aneddoto esilarante che spiega però anche a chi ci segue il metodo di lavoro di un grande maestro come Nanni Moretti. Lo possiamo ribattezzare il metodo basket, vero? Racconti un po'.
3: Sì, no, perché lui ha un modo un po' sadico con me. Io mi aspettavo di essere un po' sadizzato da Nanni, e io l'ho sadizzato anche. No, perché Nanni qualche volta, che quando hai la fortuna di lavorare con un regista che anche lui sa fare l'attore, qualche volta io non ero ispirato per la scena, non avevo idea, ho detto Nanni falla la scena, e poi c'è una scena di basket dove lui doveva fare canestro, il personaggio, e Nanni la fare per il primo ciak, l'ha fatto subito, io ho messo, non lo so, 2 ore a mettere un canestro di me. Io sono un francese che non sa giocare al basketball. No, e Nanni, non lo so, io come attore, io per lavorare il film, perché siamo alla radio adesso, ho sentito ma tutte le canzoni del vostro repertorio, come si dice? Repertorio?
0: Sì, musicale.
3: Italiano. E Riccardo Cocciante l'ho sentito, l'ho ascoltato tutti i giorni per essere sul set di Roma. Sì.
0: Ah,
3: Nanni e Riccardo Cocciante.
0: Ottima, sì, scelta. Jasmine, il film, così lo diciamo anche ai nostri spettatori, è tratto da un libro di racconti di Ascol Nevo, con cui Moretti aveva già lavorato per 3 piani. È un libro che si chiama Legami. In questo film effettivamente ci sono molti legami d'amore, ma non solo, di paternità, di amicizia, di fratellanza. C'è un po' una ricerca della felicità a tutti i costi, possiamo dire.
2: Ah, non so se della felicità e quindi del compimento dell'amore, però è molto interessante come nel film Moretti ci mostri appunto i tanti livelli dell'amore, l'amore biologico della carne, quindi di una madre e di una figlia, o di un padre con suo figlio, un'incapacità magari di parlare lo stesso linguaggio, ma non arrendersi a questa cosa. E questo vale appunto sia per i nostri figli, poi anche nel nostro rapporto amoroso. Secondo me è un momento molto interessante per riflettere sui legami, sulle relazioni, in un momento appunto in cui siamo tutti invece profondamente, no, anche divisi. Questa idea non soltanto amorosa, ma di essere in connessione con gli altri è un bel esercizio, credo.
1: Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che il film esce il 3 dicembre nelle sale. Ultima domanda per Louis Garrel: cosa ti ha colpito e ti piace dell'Italia?
3: Dell'Italia? Devo dire che sono un po', forse un po' cretino, ma tutto mi piace in Italia. Ho un problema con voi perché mi sento meglio in Italia che in Francia, dunque, non lo so. Perché voi siete voi siete di gente espressiva, io come sono un isterico? Mi sento molto ben accogliato, voi siete molto espressivi, adoro il vostro paese, cioè, io sono in Italia alla metà del tempo adesso che...
0: Però mi ricollego a quello che ha detto Jasmine sulla fanciullezza. Secondo me nel film un tratto suo particolare di interpretazione è proprio di riuscire a esprimere il momento in cui è felice ai massimi livelli, proprio quasi come un bambino.
3: Sì.
0: Ma è bellissimo vedere quella felicità di quando la incontra e poi va in giro, vuole parlare con tutti, vuole incontrare tutti.
3: Sì, questa cosa è la più difficile quando facciamo un film sull'amore in generale, è di trovare, cinematograficamente parlando, un modo di esprimere la gioia, perché la gioia è interiore generalmente, anche se

0: italiano è espressivo come un italiano. Devo dire che da anni ha queste idee a buffi di, non lo so, anche che la musica, il ballo per esempio, per materializzare la gioia. E dunque non so, sì, forse sono un bambino che non è cresciuto, sì, sicuramente, lo spero.
1: Bene, noi vi invitiamo ad andarlo a vedere dal 3 dicembre, perché quando ci sono tre nomi come Nanni Moretti, Jasmine Trinca e Louis Garrel sulla locandina, bisogna correre al cinema.
0: Grazie.
1: Vi restituisco la linea, grazie.
2: Grazie. Grazie. Grazie, grazie Ivana, grazie ai nostri ospiti. Allora, sempre 0-0 a Firenze, in questo Fiorentina-Torino. Poche emozioni, ve l'avevo detto, attenzione, vediamo se sì. Tommy Angelini colpisce all'esordio subito alla prima, un suo 0-0.
3: Speriamo di no, anche perché comunque, cioè la Fiorentina ha avuto subito una grandissima occasione con Nie di andare in vantaggio, però si è fatto trovare prontissimo il difensore Coco che a portiere battuto è intervenuto in scivolata e ha mandato poi il pallone direttamente in calcio d'angolo. Comunque 18 minuti di gioco, Fiorentina-Torino 0-0.
2: E tra l'altro hai visto, abbiamo tante cose in comune con l'attore francese, anche lui ha detto come noi si trova meglio in Italia che in Francia. Hai visto?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
3: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: E questa, caro Tommy, la sogniamo sempre fino all'ultima nota. Uno, perché è una canzone meravigliosa, e due, perché ho come l'impressione che, insomma, è la nostra canzone questa qua. Esatto. Sarà per sempre sì. Anche perché, parliamoci chiaro, Torino-Fiorentina, né?
1: Né. Per il momento poche emozioni, ma quali emozioni, come direbbe Luciano Spalletti. 28 minuti di gioco al Franchi, 0-0 tra Fiorentina e Torino. È uscito al 24esimo in Aulé, centrocampista di Fabio Grosso, ed è entrato al suo posto Ndur. Un piccolo problema per il centrocampista numero 42 della Costa d'Avorio.

0: Maroon 5 con Memories, qui su RTL 1025, mai vista la radio, 33 e 33 minuti e secondi a Firenze. Ecco, l'unica nota che vi possiamo raccontare di questo match. La cosa più entusiasmante, caro Tommy, vedi che al Franchi lo stanno restaurando tutto,
1: sì.
0: Hanno rifatto le tribune in legno.
1: Belle, devo belle. Dire. Cioè...
0: la norma poi soprattutto,
1: Sì, non credo.
0: Non credo, appunto, dico.
1: Non credo, no. Però vabbè, lo scopriremo solo vivendo, come al solito. Comunque, per il momento, poche emozioni, lo dicevamo, con il Torino che fa possesso palle, al momento sta tenendo di più la sfera, però la Fiorentina ha avuto la più grande occasione, quella con Nie, parata da Coco.
0: Allora, mettiamo un po' di musica, vediamo se si smovimenta,

0: E questo è ultimo con Ti dedico il mio silenzio qui su RTL 102.5 alle 15.43, la canzone giusta per questa Fiorentina-Torino che stiamo seguendo, 41 minuti di grande silenzio, non succede nulla. Però, caro Tommy, ultimamente mi sta capitando una cosa molto bella. Vado a fare la spesa da Aldi e spendo sempre meno di quello che penso.
1: Beh, Andrea, ci credo, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa. Così possiamo avere tutta la qualità che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno.
0: E allora un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Che aspettate? Trovate il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 €. In store, app e su decathlon.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Love My Life, Robbie Williams qui su RTL 102.5. Finito è il primo tempo a Firenze, 0-0 fra Fiorentina e Torino. Non so se se ne sono accorti anche allo stadio che è finito il primo tempo, perché quando non vedi nulla è difficile che finisca il nulla, no?
1: E sono d'accordo con te, insomma non abbiamo visto sicuramente una grande partita lì al Franchi, perché a parte quell'occasione avevamo raccontato dopo due minuti per la Fiorentina con Nie, parata poi da Coco che tra l'altro è anche uscito, non c'è stato moltissimo, è entrato Ismaili al posto di Coco.
0: Beh, ma è cambiato nulla.
1: Nulla.
0: Nulla. Giovanotti insieme ad Alfa.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

0: Un minuto di sole, ancora un minuto di sole. Eros Ramazzotto a chiudere questa prima ora di Mai Visto alla radio. 15:59:33, chiuso anche il primo tempo a Firenze, uno scialbissimo 0-0.
1: Esatto, però ci siamo noi. Ci siamo noi a farvi compagnia. RTL 102.5, Mai Visto alla radio. Allora seguiteci, 36 di Digitale Terrestre, 736 di Sky.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche ad Ambra, in provincia di Arezzo, sono le 16 in punto. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano ancora l'annuncio del presidente russo sulla tregua in Ucraina. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
5: La missione di Witkoff e Kushner, arrivati nella tarda mattinata a Mosca, sta per entrare nel vivo con l'atteso vertice previsto con Putin, a cui farà seguito domani la tappa a Kiev dei negoziatori USA, attesi per la prima volta nella capitale ucraina da Zelensky, il presidente russo. Per garantire la sicurezza della delegazione statunitense ha annunciato una tregua di 3 giorni su Kiev a partire dalla mezzanotte. Gli inviati della Casa Bianca sono giunti in Russia con una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina, proposta su cui Trump si è mostrato ottimista, pur conoscendo il punto chiave su cui Putin non intende arretrare. Qualsiasi soluzione dovrà tenere conto dell'attuale situazione sul campo. In merito allo stop dei raid ordinato dal Cremlino, il nostro ministro della difesa Crosetto ha evidenziato: una tregua di 3 giorni non è la fine del conflitto, ma un piccolo passo per chi spera nella pace.
4: E le forze americane hanno colpito 3 petroliere iraniane dopo che i pasdaran hanno lanciato missili balistici contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione. Lo ha affermato lo US Central Command. Cambiamo argomento. Il papà di Lorena Isceri, la donna lanciata giù da un cavalcavia della 1 al Mugello dall'ex, ha pubblicato un appello, un videomessaggio rivolgendosi al presidente Mattarella e alla premier Meloni. La politica si è unita contro la violenza, ha chiesto l'uomo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne, ha concluso. E ora lo sport, le qualifiche di Formula 1. Enzo Tamborra.
6: Buon pomeriggio, qualifiche che sono appena iniziate, c'è già una Ferrari in pista, Ferrari che spera in una posizione di prestigio sulla griglia di partenza. Del resto sino a questo momento è stato duello con la Mercedes, se ne libere, le Mercedes sembrano avere qualcosa in più, in particolare George Russell che ha fatto segnare i migliori tempi nella seconda e nella terza sessione. Non va dimenticato che Kimi Antonelli comunque vada partirà dalla coda del gruppo per aver sostituito il motore, da tener conto anche dell'incognita caldo che può incidere sulle prestazioni del monoposto. È tutto per ora, linea allo studio.
4: Grazie, adesso con Andrea Salvati in diretta per l'incontro Fiorentina-Torino.
0: Buon pomeriggio, all'intervallo 0-0 a Firenze fra Fiorentina e Torino, nessuna emozione, nessun tiro in porta, un cambio per parte per infortunio in Aulai, nei viola al suo posto Ondur, Coco uscito per Ismaili, anche in questo caso per infortunio, giornata che poi prosegue nel pomeriggio con Inter-Napoli alle 18, alle 20:45 Roma-Atalanta.
3: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. In Liguria sulla 10, Genova-Savona, tra il bivio per la 7 Serravalle Genova e Pegli verso Ventimiglia, 2 km di coda per incidente. Sulla 9, Lainate Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana, tra Como-Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 14, Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e sulla 1 Milano-Napoli tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di 1 ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Ed eccoci qua puntualissimi, 16 e 5 minuti di questo sabato 5 settembre. Mai vista la radio, Tommy Angelini e Andrea Salvati insieme per seguire Fiorentina-Torino, purtroppo, perché insomma un primo tempo veramente è così 0-0 senza nessuna emozione. Sono iniziate però le qualifiche del Gran Premio di Monza con il nostro Enzo Tamborra. Vi daremo poi aggiornamenti anche su questo.
1: Ecco, lì sicuramente sì, le emozioni ci sono. Già ci sono state con le libere, no? Con Antonelli che partirà comunque da ultima posizione nella gara del Gran Premio d'Italia di domani.
0: Troppo, deve sostituire il motore, queste sono le regole stupide di questo sport, sempre più incastrato da regole assurde. E quindi insomma prima, però magari poi domani invece fa una grande rimonta, pensa se dovesse vincere partendo dal fondo, magari insomma aiutato anche da una safety car, qualcosa del genere, vediamo. Insomma sicuramente più emozioni di quante ne sta regalando Fiorentina Torino, però poi oggi c'è l'Inter col Napoli, domani Juventus Milan, anche la Serie A insomma regala. E poi stasera Roma Atalanta.
1: Attenzione, Saif, parlare d'amore.

0: Alvaro Soler, Sofia qui su RTL 102.5 alle 16.13. Si è sbloccata la partita, Tommy.
1: Eh sì, dopo tre minuti di gioco nel secondo tempo Pellegrino riceve il pallone e poi dalla distanza fa partire il mancino sul quale Lucas Perri, portiere del Torino, ci arriva molto male. Un po' una papera da parte dell'estremo difensore brasiliano, ma ciò che conta è 1-0 Fiorentina contro il Toro, ha segnato Matteo Pellegrino.
0: Bene, bene, bene. Allora andiamo subito a Venezia dal nostro Luca Viscardi che con altri ospiti. Luca!
2: Su RTL 102.5 Radio Freccia, ben tornati da Venezia, Venezia 83. Oggi è il giorno in cui viene presentato Oasis Don't Look Back in Anger per Venice Open, quindi è un film fuori concorso e noi abbiamo i registi Dylan Southern e Will Lovelace. Welcome to RTL 102.5.
3: Thank you, thanks for having us.
2: We know not everything, but we know most, we have a lot of information about this movie, but I wanted to ask you one thing. Avete ottenuto la prima intervista insieme di Liam e Noel dopo 20 anni di silenzio reciproco. Cosa avete dovuto promettere loro o rinunciare a chiedere, se lo avete fatto, per arrivare a quel momento? You got the first joint interview with Liam and Noel after more than 20 years of mutual silence. What did you have to promise promise to give up in order to get there, if there was any?
3: I mean, when we started the documentary, it's kind of a process of gaining their trust. So at the start of filming, there wasn't going to be a joint interview. We did separate interviews. But I think as we moved through the filming of it, we shot the rehearsals and we managed to completely stay out of their way while we shot the rehearsals. And they didn't feel the presence of the crew. And I think as they got more and more comfortable with the process of making the film, that's when it became more and more possible that we would get this joint interview. And we really wanted that because, I mean, I think the fans are going to absolutely, or people watching the film are going to really, really feel the kind of reconciliation in that interview. You know, it's amazing to see them kind of laughing and reminiscing and being together again.
2: Allora, mi ha detto che all'inizio in realtà nella produzione di questo film non era addirittura prevista un'intervista fatta insieme, prevedevano di girare delle parti, di fare delle interviste separate, poi mano a mano che si è trovata la confidenza nella produzione sono riusciti a creare il presupposto perché si arrivasse a fare questa intervista insieme. Tra l'altro, mentre facevano le prove anche per la produzione del film, loro sono rimasti fuori per non avere la pressione della crew. E quindi piano piano si è arrivati alla confidenza fino all'intervista in cui ridevano, c'era una vera e propria riconciliazione, i ricordi del passato, quindi è stato veramente un processo estremamente positivo. Il film segue il tour su tre continenti. Qual è stata la scena che girandola vi ha fatto capire che stavate facendo qualcosa di più di un semplice documentario da tour?
4: The film follows the tour across three continents. Which scene or which moment while shooting it made you realize that you were making something bigger than a simple tour documentary?
5: Well, I mean, I think we always set out to try and make a film that was more than just a tour documentary. I mean, we are on tour with the band and we film them in lots of different shows, but we always wanted to document that whole kind of moment last summer. And I think Cardiff, the first show, was that moment when, you know, we all realized, probably people in the crowd and also the band on stage and certainly us as filmmakers, realized that this was something different. You know, we'd filmed concerts before, Dylan and I, and this was a reunion, but it didn't feel like that. The audience was much more of a mixed audience. It sort of felt like something we hadn't captured before. And, you know, in the film you get to see what that means to the people in the audience and the brothers on stage as well.
2: Allora, ha detto che in realtà quando hanno cominciato già avevano l'idea di costruire qualcosa che fosse più di semplicemente un documentario, poi proprio un film vero e proprio che raccontasse l'intera estate. Poi è arrivata a Cardiff, la prima data, ed è bastata proprio quella data per far capire a loro, al pubblico, anche ai fratelli sul palco, che si stava creando qualcosa di veramente straordinario. Non sembrava solo una reunion, ma come abbiamo raccontato anche in precedenza, proprio un tema generazionale, cioè un incontro generazionale. Quella data, quella di Cardiff, ha dato subito loro la certezza che ci fosse qualcosa di grande in arrivo. Voi avete già raccontato la scena musicale newyorkese con Meet Me in the Bathroom. Cosa cambia per voi raccontare due fratelli che sono una leggenda vivente del rock britannico? You already told the story of New York music scene with Meet Me in the Bathroom. What difference is telling the story of two brothers that are living legend in the British rock?
3: I think with each music film that we make, we always look for what's the story beyond the music. So with Meet Me in the Bathroom, looking at that scene in New York was a way of looking at the last scene to emerge kind of pre-internet in an analog way, and whether that could ever happen again. With this, you know, we grew up in the 90s and Oasis was such a huge part of everyone's lives, and the Gallaghers are such kind of incredible, iconic characters, that there was a chance to tell a story that went beyond just the music and was about not just their brothers' relationship, but also hopefully encourages other people to look at their relationships and that idea of forgiveness and reconciliation and, you know, the power of music and the power of coming together to kind of put things behind you and move forwards.
2: Allora, mi ha detto che in realtà quando hanno fatto il film degli anni 90, ad esempio, quello è il film sulla scena di New York, Meet Me in the Bathroom, era l'ultimo momento in

0: cui si conosceva la musica analogica, no? Quindi un passaggio generazionale importante. Però dicevo, loro sono cresciuti negli anni 90, gli Oasis erano enormi, ma quello che hanno voluto fare in questo film è soprattutto raccontare una storia che è quella di due fratelli che si ritrovano con il potere della musica, che è il potere di riportare le persone a stare insieme. E allora, thank you Dylan Southern, thank you Will Lovelace. Enjoy your time here in Venice and good luck for Oasis, Don't Look Back in Anger. Grazie per essere stati con noi. Thank you very much. La linea torna a Milano per RTL 102.5 Radio Freccia. Buona giornata.
1: Grazie al nostro Luca Viscardi. Allora, intanto c'è il vantaggio della Fiorentina, è 1-0 sul Torino. Fra poco poi ci collegheremo con Enzo Tambora per il racconto della Q1 della prima parte di qualifiche del Gran Premio d'Italia a Monza.
2: Diciamo che è meritato questo vantaggio della Fiorentina, perché comunque sia durante il primo tempo aveva avuto le occasioni più nitide, poi subito nel secondo tempo questo tiro dalla distanza di Pellegrino, aiutato un po' dal portiere del Toro che insomma non ha visto arrivare bene il pallone, non si è tuffato bene.
1: Comunque primo gol della Fiorentina in questa Serie A dopo due partite e mezzo.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso, ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, domani dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
7: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
9: Dimmi qua.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
9: Oh.
7: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché?
13: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: E lo dico, con due, qui su RTL 102.5, 65 minuti a Firenze, Tommy.
1: Sempre 1-0 della Fiorentina con il Torino, al momento la decide la rete di Pellegrino che va vicinissimo al gol del raddoppio, paratona da parte del portiere del Torino.
0: E ora da Enzo Tamborra per le qualifiche del Gran Premio d'Italia, Monza, Formula 1. Enzo? Abbiamo qualche problema col collegamento con Enzo Tamborra. Comunque siamo nel corso della Q2. Al momento Verstappen il più veloce davanti a Lawson e Sainz, e tutti gli altri piloti devono ancora completare il primo giro cronometrato. Arriva Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song.

0: Buonasera, colori, Alessandra Amoroso qui su RTL 1025, pareggio del Torino con Mandragora al 73esimo, Fiorentina 1, Torino 1 subito da Enzo Tamborra, ora per le qualifiche del Gran Premio di Monza di Formula 1. Enzo.
1: Qualifiche folli sino a questo momento, siamo nel Q2, manca 1 minuto e 36 secondi alla conclusione del Q2, è un po' il mondo al contrario, in realtà stanno davanti le due McLaren che erano apparse in sordina nelle libere, Piastri davanti a Norris, ma il grande protagonista di queste qualifiche è Gasly su Alpine, miglior tempo in Q1 e adesso terzo davanti a Russell, Verstappen, Antonelli. Le Ferrari stanno rischiando, hanno cominciato il Q2 con gomme usate, hanno messo gomme nuove per fare il tempo per entrare nella top 10, indubbiamente le condizioni dell'asfalto rovente oltre 50 gradi stanno facendo brutti scherzi a parecchi protagonisti. È tutto per ora, linea lo studio.

0: Pausa magnetica qui su RTL 102.5. Allora, si è appena concluso il Q2 con le Ferrari qualificate, gli 1 nulla, nono Leclerc, decimo Lewis Hamilton, ultimo dei qualificati, miglior tempo invece per Kimi Antonelli.
1: Mentre invece per quanto riguarda la Fiorentina Torino al Franchi siamo 1-1 al 78esimo minuto, poco fa è entrato anche il nuovo acquisto Beto che ha provato subito a mettersi in mostra, ha tentato una mezza rovesciata all'interno dell'area di rigore, granata, pallone che però è finito all'esterno della rete, nulla da fare.
0: Vabbè dai, dopo un primo tempo insomma veramente scialbo, veramente brutto, almeno la ripresa un paio di gol ce li ha regalati, uno per parte, entrambe le squadre ancora senza vittorie, sta maturando un pareggio, vediamo se una delle due la spunterà da qui al 90esimo.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
2: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Negramaro, attenta alle 16:52 minuti su RTL 102.5. Andrea Salvato e Tommy Angelini. Siamo all'88esimo minuto e al Franchi il Torino è avanti 2-1 sulla Fiorentina. Ha raddoppiato per i Granata. C'è Adams, cross dentro l'area di rigore. Prima la parata da parte di De Gea e poi in acrobazia c'è Adams che conclude a rete per il 2-1 Toro.
1: Invece mancano 7 minuti e mezzo alla fine del Q3 delle qualifiche di Monza. Al momento miglior tempo per Russell dopo il primo tentativo davanti a Piastri, Gasly, quarto Leclerc, ottavo Lewis Hamilton. Antonelli deve ancora fare il giro.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, siamo arrivati alla fine anche di questa prima puntata di Mai Visto la Radio. Manca pochissimo anche a Firenze con il Torino che sta vincendo 2-1. Siamo nel recupero. Manca ancora un tentativo invece a Monza nel Q3. Quindi tutti i piloti ancora in pista per l'ultimo giro per vedere chi si aggiudicherà la pole position, caro Tommy. E quanto manca a Firenze? Quanti minuti?
3: Un minuto e mezzo all'incirca, sempre con questo Toro avanti 2-1 sulla Fiorentina. Insomma, una viola che dicevamo, Andre, no? Anche fuori onda. Era in vantaggio, comunque aveva avuto anche più occasioni e poi alla fine non solo si è fatta recuperare ma si è fatta anche superare dal Torino di Abate, che comunque non ha giocato male in questo secondo tempo.
2: Non ha giocato male, sta maturando la prima vittoria del Torino. Erano due squadre ancora senza vittoria. Al momento il più veloce è Russell a Monza, tutto pronto per l'ultimo giro.

0: Los Bravos, Black is Black, mi viene in mente a chiudere questa puntata di Mai Vista la Radio. Qual disco migliore se non per lasciarmi in compagnia della Mario? Perché secondo me questo è uno dei cavalli di battaglia della Mario, che al terzo aperitivo consecutivo comincia a salire sul tavolo del bar dove si trova, sulle note di questa canzone, e delizia i presenti e anche gli assenti. È finita la partita a Firenze col Torino che vince 2-1.
1: Esatto, insomma, quindi tre punti fondamentali per il Toro, che conquista anche la sua prima vittoria in questa Serie A. Fiorentina che invece per il momento comincia come ha cominciato la scorsa stagione, quindi con tre sconfitte.

0: Fra poco nel notiziario anche la pole position del Gran Premio d'Italia di Monza, grazie a Tommy Angelini.
1: E grazie ad Andrea Salvati.
0: Grazie a tutti voi, viva RTL, ciao, a domani!
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Anche allo stadio Artemio Franchi di Firenze le 17 e un minuto. Buon pomeriggio.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Apriamo con la Formula 1. Si stanno concludendo le qualifiche per il Gran Premio d'Italia a Monza e ci racconta tutto Enzo Tamborra.
6: Sì, buon pomeriggio, è in corso l'ultimo tentativo con Russell al momento al comando davanti a Piastri, in terza posizione Gasly, poi le due Ferrari e attenzione perché c'è Gasly addirittura al comando con l'Alpine, clamoroso Gasly con l'Alpine in questo momento sarebbe in pole position. Clamoroso Gasly, aveva fatto il miglior tempo anche nella prima sessione, ma è davvero clamoroso. Gasly su Alpine in pole position, il protagonista che non ti aspetti, in prima fila con lui ci sarà Russell su Mercedes, poi Piastri e Leclerc, Hamilton e Verstappen, Antonelli è settimo, ma doveva scalare in terz'ultima posizione per il cambio del motore e poi con la Pinto, Norris, Lindblad. Qualifiche davvero pazze, qualifiche folli, Gasly in pole position domani nel Gran Premio d'Italia. È tutto, lì nello studio.
5: Grazie Enzo. Incidente al rally 1000 miglia a Brescia, un'auto in gara è uscita di strada e ha travolto un gruppo di persone durante il passaggio a Bibione, una persona di cui non sono ancora chiare le generalità è stata uccisa, il rally è stato sospeso. Cambiamo argomento, la tregua in Ucraina, il presidente russo Putin ha annunciato lo stop ai raid su Kiev per 3 giorni dopo lo sbarco a Mosca dei mediatori americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato che non bombarderà Mosca fino a lunedì. E adesso ancora sport, si è conclusa da poco Fiorentina-Torino, ci racconta tutto Andrea Salvati.
0: Buon pomeriggio, col Torino che vince il rimonto 2-1 e lascia la Fiorentina ancora a 0 punti in questo campionato, prima vittoria invece per i Granata dopo 2 sconfitte nelle prime 2 partite, primo tempo di scarse emozioni, nessun tiro in porta né dall'una né dall'altra parte, succede tutto nella ripresa, il vantaggio di padroni di casa con Pellegrino al 47esimo, Mandragora trova il gol del pari al 73, poi all'82esimo e c'è Adams a siglare il gol vittoria del definitivo 2-1 per il Torino sul campo della Fiorentina, alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. A te.
5: Ora andiamo a Venezia per la Mostra Internazionale del Cinema, dove RTL 102.5 è la radio ufficiale. Siamo collegati con la direttrice Ivana Faccioli.
7: Buonasera Valentina. Oggi è il giorno probabilmente più atteso di questa Venezia 83 perché sono arrivate le star e mi riferisco agli Oasis, ma non solo. I fratelli Gallagher sono qui in laguna, questa sera siamo il loro red carpet presentare il docufilm sulla loro rete, che si sarà presentato in conferenza stampa con la Suprema Corte, che sarà e poi le star, quelle del cinema vero, e non animoretti, che è stato colto in conferenza stampa con la Suprema Corte. Ci sarà. E poi le star, quelle del cinema vero, in un'animoretti, che è stato colto in conferenza stampa con la Suprema Corte. Ci sarà. E poi le star, quelle del cinema vero, in un'animoretti, che è stato colto in conferenza stampa con la Suprema Corte.
8: Pattinson, il film, è il regista della sua opera prima, viene dal documentario e ha un montaggio decisamente originale.
5: Grazie direttrice, adesso tutte le informazioni sul traffico.
4: Via radio.
9: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Sulla 9, Lainata e Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4, Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Ancora code a tratti sulla 1, Milano-Napoli verso Milano.

0: tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest e tra Parma e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 50 minuti. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 45 minuti. Ricordiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia verso Milano, riapertura prevista il 15 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Tortona. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Come? E allora buon sabato, very normal people del mio cuore, benvenuti in diretta con me, sono la Mario, vi faccio subito ciao ciao con le manine se siete sul 36 del digitale terrestre, se invece siete in radio, niente, immaginate queste manine tatuate che vi salutano dagli studi di Roma, di RTL 102.5 ovviamente, pop around the clock, ci passiamo insieme le prossime due ore, rientriamo nella normalità, nella liturgia di questo programma, quindi nella seconda ora ovviamente ci occuperemo anche di calcio, non sarò da sola, ma il buon Tommy Angelini tornerà a farmi compagnia. Ha appena concluso con Andrea Salvati, mai visto alla radio, ma no, insomma ne vogliamo sempre di più di calcio, vero? Che poi detto da me mi si allunga il naso come Pinocchio. Tra pochissimo collegamento anche con Venezia per scoprire che cosa è successo e che cosa succederà, magari anche se ci sono delle novità da red carpet. Allora entriamo nel mood cinema oggi, va 378 378 1025, ma vi va di scrivermi, non lo so, il vostro film preferito, però magari avreste cambiato il finale o un attore. Dai, proviamo, giochiamo di fantasia.

0: E questa è la voce di Miley Cyrus, Midnight Sky, adesso su RTL 102.5, 17.14, pop around the clock, immergiamoci definitivamente nel mondo del cinema, la vedo già pronta in collegamento alla nostra direttrice Ivana Faccioli da Venezia. Ivana, ciao!
1: Ciao, buonasera, oggi qui c'è una fibrillazione nell'aria, è il giorno delle grandi star, assolutamente. Allora, red carpet innanzitutto in questo momento è appena tornata la nostra Ludovica, è affollata e entusiasta per Robert Pattinson che si è presentato di bianco vestito, perché oggi Pattinson, che è stato anche prima ai nostri microfoni, presenta il suo film in concorso che è Prime Time ed è l'opera prima di un giovane regista, Lance Oppenheim, che parla di un programma TV realmente esistito di cui Pattinson nel film è il conduttore, che sostanzialmente si occupava di smascherare con delle candid camera, diciamo, con delle camere, scusate, non candid camera,

0: con delle camere nascoste in una casa, in collaborazione con la polizia, i molestatori di minorenni. Un programma che quindi aveva una valenza sociale, ma insomma, pensandoci, anche un pochino discutibile. L'altra star di oggi a livello proprio cinematografico è Nanni Moretti, che arriva qui a 37 anni da Palombella Rossa in concorso con il suo Succederà questa notte, che è un film tratto da un libro di Ascol Nevo, che significa legami. Ricordiamo che Moretti da Ascol Nevo aveva già tratto un film con tre piani. I protagonisti sono Louis Garrel e Jasmine Trinca. È un film, udite udite, di Moretti, ma d'amore. Oggi ha detto in conferenza stampa che lui si era un po' detto nella vita di voler fare sempre lo stesso film. In realtà ha detto che provare nuove strade non è male, ma comunque, Mario, i giornalisti l'hanno praticamente osannato in conferenza stampa. È veramente un divo.
1: Ma, cioè, voglio dire, non mi sento neanche di dire una cosa contraria a quello che hanno sostenuto i giornalisti, anche se aspetto poi di sapere il tuo parere sul film, però
0: Sì, allora è ancora sotto embargo, però ti dico, Moretti ti fa piangere in questo film.
1: Ma è un Moretti differente?
0: No, allora il suo tratto c'è sempre. Lui ha detto che si rivede molto nel personaggio di Louis Garrel, cioè lui che in questo film fa una parte piccolina. Rivede un po' i suoi tratti in questo personaggio di questo ragazzo che poi si segue nel film in un arco temporale molto ampio di 17 anni, quindi vediamo i protagonisti in un arco temporale di 7 anni e 3 anni, quindi per un periodo abbastanza lungo.
1: Cos'è, Ivana, però il primo italiano in concorso? No, ce ne sono già altri, ne avete
0: no,
1: visti
0: no,
1: altri?
0: No, c'era, allora no, ce ne sono previsti altri. Fra due giorni c'è Strippoli, in cui tra l'altro ritroveremo Jasmine Trinca, mentre abbiamo presentato l'altro giorno Gianni Ameglio, che però non è in concorso, come non è in concorso Martone.
1: Quindi è il primo in concorso, esatto, degli italiani.
0: Però, Mario, allora qui c'è una agitazione totale per gli Oasis,
1: vabbè,
0: perché hanno presentato oggi Don't Look Back in Anger, che è il loro docufilm sulla loro reunion, in cui raccontano un po' tutto, un po' come si sentivano negli anni 90 e come si sentono adesso che si sono beatamente riconciliati. Loro non si sono presentati
1: in conferenza. Beatamente, Ivana, ti assumi tutte le responsabilità.
0: Sì, no, ma lo dico perché lo capirai quando vedrai il docufilm.
1: Ah, sì?
0: Perché dico così, c'è anche un tratto di ironia, ma non mi vorrei sbilanciare. Vabbè, è un beatamente ironico. E non sono venuti come da prassi in conferenza stampa, sai, per loro la conferenza stampa è una cosa troppo
1: non è rock
0: cheap. No, non è rock, e quindi si presenteranno sul red carpet e puoi immaginare l'attesa che c'è fuori da qui, perché i fan degli Oasis sono davvero tanti, ne ho incontrati tanti in questi anni.
1: Io ho delle amiche che sono partite 3 giorni fa per avere la pole position.
0: Ah, quindi addirittura.
1: Ti capisco quello che stai dicendo. So che tu hai un appuntamento anche adesso, cioè mi stai per salutare perché devi correre da qualche parte o sbaglio?
0: Sì, vado a vedere un altro film in concorso, che è un film coreano. Sai che il film coreano negli ultimi anni è diventato molto di tendenza,
1: sì.
0: E c'è in concorso questo Possible Love, un bel mattoncino da 164 minuti, quindi capisci che mi sto preparando psicologicamente, diciamo.
1: Allora,
0: magari intravedo anche gli Oasis poi sul red carpet, vediamo. Seguite sui social che sicuramente rivedrete.
1: Intanto io spero di rivederti domani sopravvissuta alla visione, ecco.
0: Assolutamente, domani con altri film da raccontarti.
1: Va bene, grazie Ivana, grazie
0: mille,
1: è stato un piacere. Un bacio,
0: ciao. Buonasera, ciao.
1: Noi intanto ritorniamo anche ai nostri film, 378-378-1025. Insomma, il tuo film preferito, e magari gli modifichiamo il finale. Perché? Perché ci piace fare così a Pop Around the Clock.

lo so, siete in tanti a chiedermelo, ma come è stato Tommaso Paradiso? Intanto con agitare Coca-Cola qua su RTL 102.5, 17.22, Pop Around the Clock, buon sabato, siete con me, sono la Mari. Ha preso il Toscanavirus? Sì, Manuel, ne abbiamo anche parlato, non solo io, ma con tutti gli altri ragazzi di RTL ovviamente ne abbiamo parlato, e in realtà non so come stia, mi auguro bene, no? Che la roba che ci auguriamo tutti è, ho capito, perché poi essendo io ipocondriaca sono andata ad approfondire l'argomento, è una roba, un tantinello rognosa, però con un po' di pazienza se ne dovrebbe, con il suono d'obbligo, uscire fuori. Tra pochissimo vi leggo e vi ascolto, siete molto preparati sul mondo del cinema e mi state modificando in maniera interessante parecchi finali. A tra poco.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a

0: 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59€.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
9: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
8: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
9: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
8: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
9: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

Giorgia, Giorgia, voce meravigliosa, conduttrice bravissima che mi ritorna giovedì ad X Factor. Adesso l'abbiamo ritrovata con il singolo Quando una stella muore. Questa RTL 102.5, 17.33 in questo istante. Voi al 378-378-1025 mi state raccontando dei vostri film preferiti e magari, insomma, fare delle modifiche al finale. Vado in ordine sparso. Marco, Mario, io in senso lato ti direi mia preferita la trilogia del Signore degli Anelli, ma nello specifico il film Perfetti Sconosciuti. L'ho amato molto e lo amo ancora per il senso di vuoto che ti lascia, capito?

0: Ariam adesso su RTL 102.5. Allora, sapete cosa mi mette davvero di buon umore, soprattutto ultimamente? Fare la spesa da Aldi, perché da Aldi i prezzi sono diventati ancora più bassi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa. Così possiamo avere tutta la qualità che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno. Quindi ricordiamolo da oggi, c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cerchiamo il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it, perché lo sapete, Aldi, spendi meno, vivi meglio. Tra pochissimo ancora con i vostri finali modificati dei film.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso, ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, domani dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com. International.

0: Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: Tutto.
9: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
8: Tutto.
9: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Chissà qual è il film preferito di Post Malone, qui con Enough is Enough su RTL 102.5. Intanto Massimo mi scrive al 378 378 102.5: io cambierei il finale di Avengers Endgame, ovviamente non avrei fatto morire Iron Man. Come non essere d'accordo con te, amico mio?

0: La buona musica è proprio così, come raccontano i Simple Minds, Alive and Kicking, cioè viva e vegeta. Bello averli ritrovati in chiusura di questa prima ora di Pop Around the Clock. È quasi il tempo delle news, ma un amico molto molto attento al 378-378-1025 dice: Mario, tra 5 minuti seguiremo Inter Napoli, esattamente quello che faremo tra pochissimo.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Anche a San Siro, Milano, sono le 18 e un minuto.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona serata da Valentina Iannicelli. In primo piano la tregua in Ucraina. Dopo l'annuncio del presidente Putin sullo stop ai raid su Kiev per i prossimi 3 giorni, anche il presidente Zelensky ha confermato che non bombarderà Mosca fino a lunedì. Le dichiarazioni arrivano dopo che i mediatori americani Witkoff e Kushner sono arrivati in Russia. Domani dovrebbero spostarsi in Ucraina. La premier Meloni raccoglie l'appello del padre di Lorena Isheri: agire uniti per proteggere le donne, ha detto. L'uomo aveva chiesto in un videomessaggio che la politica fosse unita contro la violenza. Lorena è stata scaraventata giù da un cavalcavia sulla 1 dal suo ex compagno, che subito dopo si è ucciso. E adesso il terribile incidente al rally Mille Miglia a Brescia. Una persona è rimasta uccisa, ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
5: Il rally Mille Miglia è stato funestato da un incidente letale avvenuto in provincia di Brescia, Bione, in Valsabbia. La vettura numero 42 è uscita dal tracciato e ha travolto e ucciso un uomo che stava assistendo alla gara con la moglie, quest'ultima è rimasta ferita. La vittima è un 63enne di Torino, arrivato a Brescia proprio per seguire il rally. La gara è stata ufficialmente sospesa. L'auto che ha falciato lo spettatore ha perso il controllo in prossimità della penultima curva, finendo fuori strada. L'impatto è stato violento. Vogliamo esprimere profondo cordoglio alla famiglia della vittima. Il dolore è grande, ha detto il presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, nel corso di una conferenza stampa convocata per chiarire i contorni dell'incidente. Il medico di gara ha riferito che lo spettatore sarebbe deceduto sul colpo.
4: E ora lo sport, tra poco il big match Inter-Napoli, tutti gli aggiornamenti della Serie A con Nicolò Pompei.
2: 1 minuto e 27 a San Siro, Inter-Napoli 0-0, il primo big match di questa terza emozionantissima giornata di Serie A. Diamo uno sguardo alle formazioni. L'Inter con il 3-5-2, Martinez in porta subito, intanto un tiro dell'Inter con Diouf dal limite dell'area, gran parata del portiere del Napoli, Meret, che devia in calcio d'angolo. Torniamo brevemente alle formazioni: Martinez in porta, Bissek, Kanji e Bastoni a difesa dell'Inter, Diouf, Barella, Zielinski, Sucic e Di Marco. La linea 5 di centrocampo, Martinez ed Esposito davanti, il Napoli risponde con il 4-3-3, Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Marin, Spinazzola, Anghissa, Lobotka, Vergara, Politano, Højlund e Alisson Santos, i tre lì in avanti. Si gioca da 2 minuti, 0-0 tra Inter e Napoli.
4: La Formula 1, Gasly conquista a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia a Monza, l'Alpine precede la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri. Quarto tempo per Leclerc.
3: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 9, Lainate Como Chiasso, dove per attraversamento dogana segnaliamo coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 1, Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso verso Milano, tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest e tra Parma e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre per traffico in direzione Milano sulla 4 Milano-Brescia, coda in barriera a Milano Est. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista a 30 minuti. Infine ricordiamo che sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano, riapertura prevista il 15 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Tortona. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Si riparte con Pop Round the Clock, buonasera, buon sabato, lo avete sentito, lo avete anche visto probabilmente durante le news, ritorna, grande richiesta la mia, Nicola Pompei.
2: Buonasera, buonasera, 4 minuti e 15, si gioca a San Siro, Inter-Napoli 0-0, dopo inizieranno anche un po' di domande di ripasso generale per te, cara Mari,
0: io non ho studiato quest'estate, lo sai, lo ammetto, glielo dico subito professore, mi raccomando, sia buono, sia buono. 378-378-1025. Cosa vedono i tuoi occhi in questo momento?

0: chiedo a Pompei, ma Geolier, che qua stiamo ascoltando con Stelle su RTL 102.5, è tifoso del Napoli e lui manco mi risponde, mi ha guardato proprio con schifo.
1: Ho allargato le braccia in segno di disapprovazione per questa tua affermazione, ma comunque sì, d'altronde dall'accento si poteva anche un po' intuire. Ma
0: cosa
1: comunque
0: vuol dire che tutti quelli che hanno un accento di un certo posto ti fanno,
1: no,
0: per quella
1: però,
0: squadra?
1: Che devo dire, una squadra che può tifare Geolier, ti direi il Napoli, cioè, ecco, se
0: non è il Milan, vabbè,
1: no,
0: comunque,
1: no,
0: manco,
1: no,
0: l'Inter.
1: Manco l'Inter. Tra l'altro Inter-Napoli che sono in campo in questo momento a San Siro, 11° minuto, una partita però bella, un'azione importante per parte Diouf per l'Inter, Anguissa dall'altra parte per il Napoli, entrambe le volte grandi parate dei portieri dell'Inter, ovviamente Martinez e Meret per il Napoli.
0: Senti, ma hanno sempre avuto la maglietta rossa quelli, chi sono del
1: chi
0: Napoli?
1: Sono, dimmelo tu.
0: È il Napoli. Ha avuto sempre quella maglietta?
1: No, in realtà è una novità di quest'anno.
0: Vedi?
1: Terza maglia del Napoli rossa, pensa un po', hai visto?
0: Vero, perché non ho celestina quella
1: in casa, sì,
0: quella
1: celestina,
0: in casa è celestina
1: azzurra, diciamo,
0: qualcosa,
1: sì,
0: me lo ricordo.
1: Bravo.
0: Talk to you.

Lo so, almeno un aperitivo in spiaggia con questo singolo l'avete fatto durante quest'estate. Talk to You Another con 54 Ultra adesso su RTL 102.5. Tra l'altro RTL, questa meravigliosa radio, è anche la radio di X Factor, e giovedì si parte anche con una gran bella festa. Non parte solo X Factor, ma noi vi aspettiamo con Matteo Campese e Jessica Brugali martedì 8 settembre, quindi giochiamo in anticipo dalle 19.30 all'ex Macello di Milano per un party ricco di ospiti. Ci sarà Ero Caddeo, Rob Settembre, Carfi, Bianca Lea e poi uno speciale DJ set con Gigi D'Agostino. Se volete partecipare è tutto gratuito fino ad esaurimento posti. Per scoprire di più dovete andare sui social Sky Italia e su Ticketmaster per prenotare il vostro posto. Fossi in voi lo farei subito.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso, ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, domani dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Si chiama Great Expectation, questo singolo di Sienna Spyro, ma lei ormai è una certezza, così come per me è una certezza anche il nostro Viscardone, Viscardone mio, che non è negli studi di RTL 102.5, ma è a Venezia per parlarci di cinema. Sentiamo Luca.
1: Buon pomeriggio ancora da Venezia per Venezia 83 e qui torniamo a Venice Open, che è la categoria fuori concorso a cui appartiene Father Joe. Per me un grande piacere avere qui accanto a me Barthelemy Grossman, che è con noi oggi pomeriggio, e Kiefer Sutherland, welcome to RTL 102.5. Allora, la storia di Father Joe è un action thriller scritto e prodotto da Luc Besson con Kiefer Sutherland, che è anche produttore. Dichiara guerra alla maravita nella New York degli anni 90. Adesso raccontiamo tutto. Kiefer, interpretare un prete che usa la violenza per fare giustizia a un terreno scivoloso tra fede e vendetta, dove ha tracciato i confini perché Padre Joe rimanesse un eroe? Playing a priest who uses violence to deliver justice is a slippery ground.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Between faith and revenge. Where did you, as an actor, draw the line to maintain the fact that Father Joe was an hero?
2: Well, I think the wonderful thing about this project for me, Luc Besson wrote the script, and everything that I needed was in the script. And so there's a moment where he says, you know, I think I need to do this. I need to fight violence with violence. It's the only way to save my community. But because I'm going to do that, I have to give up my faith. And I know that I am going to pay a price for this. And so once that is explained by him in the film as a character, then I understand the rationale that he's made this choice because he hasn't figured out how to protect his community with just words. And he views that as a fault in himself, and so he gives up his faith to proceed. So everything that I needed as an actor to develop the character for myself and then ultimately for Barthelemy was in the screenplay.
1: Allora, mi ha detto che questo è un film scritto da Luc Besson, che ha fatto un lavoro meraviglioso, perché tutto quello di cui aveva bisogno era assolutamente dentro nello script. E il personaggio è un personaggio che a un certo punto riconosce il fatto di dover usare la violenza contro la violenza, ma che questo avrebbe comportato alcune cose, ad esempio il fatto di rinunciare alla propria fede, il fatto anche di avere un senso di colpa che lo accompagna, e questo rinunciare alla fede è qualcosa che lo accompagna tra l'altro proprio nel corso del film. Lui ha scelto di proteggere la sua comunità non solo con le parole ma anche con le azioni, e di pagare un prezzo per tutto quello che ha fatto. Barthelemy, esordio alla regia in un film scritto da Luc Besson con un cast incredibile. Fino a dove è arrivata la libertà, e c'è stato magari qualche condizionamento con un nome così importante nella scrittura? This is your directing debut with the movie written, as we said, by Luc Besson, with a very incredible cast. What gives you more freedom and what gives you responsibility in such a name as Luc Besson behind the movie?
3: Well, it's not my first feature. I did both before, but what's very great when you have a producer which is also a screenwriter like Luc Besson is that you have somebody who brings you a material. And also I have to explain you the relationship I have with him. When I was young, I was 15 years old, I dreamed to work with him, so now for me it's kind of a dream, you know. I know him since 10 years and he's so precise. He knows what he wants. He's going to propose you a project, and then you have all the freedom to do what you want to do. But he brings you power. He brings you a context with actors, with all that stuff. It's like a kid who comes, gives you his toys, and he says, "Now you can play," and you can play in a good way because he knows exactly what are the issues you are confront as a director. And to have talented actors like Kiefer, Ever, and Pacino, it's like, you know, it's so lot talents on set that things become easy.
1: Diceva Barthelemy che lui conosce Luc Besson da molto tempo e poi c'è anche una storia particolare. Lui quando era un ragazzo ha sognato di lavorare con Luc Besson, quindi di fatto quello che sta accadendo in questi giorni è un vero e proprio sogno, quello che si sta realizzando. Però non è mai stato un problema lavorare con Luc Besson, perché lui dà tutti gli strumenti, la forza, il potere di realizzare un film, ed è un po' come quando ti vengono consegnati dei giocattoli e ti viene detto adesso vai e gioca, esprimiti, non c'è limitazione all'espressione. E un grande cast come quello di Kiefer Sutherland e di Al Pacino sono stati poi strumenti su cui ha potuto costruire Father Joe. So, I would spend the entire day with you, but they are looking at me saying it's time to go. So thank you for being with us, Father Joe, Venice Open, fuori concorso, Balfremi Crossman che è regista e Kiefer Sutherland che è attore e produttore. Thank you very much, enjoy your time in Venice.
4: Grazie.
0: Grazie, grazie. Comunque io mi accontenterei di un biglietto d'auguri per Natale da Luc Besson. Intanto un nuovo singolo per Hernia.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima

0: public display of affection, we just don't care, lo dice John Legend. Ma facciamo queste effusioni in pubblico che sono belle, no, Nicolò Pompei? Non sono effusioni in pubblico quelle dei tuoi amichetti che giocano in campo adesso?
1: Sì, molto simili, diciamo. 34esimo minuto, Inter 0, Napoli 0, ma è una bella partita. A San Siro, dopo un piccolo breve periodo di dominio interista, è uscito di nuovo il Napoli. Poco fa occasione da gol, sempre con Anghissà, tiro deviato di poco sull'esterno della rete. Adesso il cross in mezzo di Alisson Santos, c'è la palla, passa fuori da Esposito che riparte, subisce fallo, quindi calcio di punizione per l'Inter, 34 sul cronometro, 0-0.
0: Senti, visto che ci scambiamo lezioni a vicenda, lo sai John Legend qual è il posto del cuore che ha qua in Italia?
1: No.
0: Un lago?
1: Un'isola?
0: Lago?
1: Lago di Como.
0: Lago di Como.
1: Vai.
0: Che culo,
1: che culo, veramente.

0: Questo pezzo fa venire voglia di ballare anche ad un tronco di baobab come me, ragazzi. Mercy, Blessed Madonna, adesso su RTL 102.5. A Pompei manco glielo chiedo se balla, perché lui notoriamente sale sui tavoli dei locali.
1: Notoriamente, notoriamente. Poi, vabbè, se c'ho l'aiutino con il bicchierino in più così, apriti cielo, divento l'animatore della festa.
0: Ehi, John Travolta dei due altri, vai, sì, che succede sì. In campo?
1: 40° minuto a San Siro, Inter 0, Napoli 0. Si è un po' raffreddata la partita in questi ultimi minuti. Poco fa però un'altra bella occasione per l'Inter con Bissek che riceve dentro l'area all'altezza del vertice destro, passa due o tre giocatori, non sa nemmeno lui come, con un tunnel, perché insomma notoriamente non è un dribblatore. Fatto okay. Sta che arriva la conclusione di destro, ma la palla esce fuori lo specchio della porta. 0-0.
0: Che energia Pompei!
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a €599.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: darla questa palla. Comunque, appena finito il primo tempo, 0-0 tra Inter e Napoli, bella partita, entrambe le squadre avrebbero potuto essere in vantaggio, non è andata così, ma comunque ci stiamo divertendo.
1: Sono d'accordo con ogni singola parola di Pompei. Tra l'altro ci stavamo dicendo prima durante i brani che effettivamente è bello notare che non ci sia stata una nuova campagna acquisti importante, no? Per queste due squadre,
0: diciamo che sono le squadre che hanno comprato meno in questo mercato, si fidano dei loro giocatori,
1: hai capito? Come succede un po' alla squadra di RTL 102.5.
0: Esatto.
1: Arriva Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Io lo so che lo dico sempre, però stavolta forse ci credo ancora di più, perché questo è un pezzone. Non ero ancora nata nel 1972, però ho avuto modo e maniera di riascoltarlo nel tempo, anche la versione cantata da Dalida e Alain Delon, però questa versione originale, non so cosa ne pensate voi, però a me prende il cuore, l'anima, il cervello, lo stomaco, è meravigliosa. Mina, Lupo, Parole parole.
3: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: che cosa sei.
1: Parole, parole, parole, parole, parole, parole,
0: parole. Che cosa sei?
1: Parole, parole,
0: che cosa
1: parole.
0: Sei?
1: Che cosa sono Mina e Alberto Lupo in questo singolo? Parole, parole, che ovviamente poi la battuta è facile, è il singolo per noi che facciamo la radio o per chi si occupa di sport anche come Pompei. Cosa stai guardando, Nick?
2: Voglio portarti in un paesino abruzzese molto carino per il giornale orario.
1: Quindi...
2: Sto cercando.
1: Comunque dovreste vedere Pompei nella sua interezza, perché io amo l'uomo che osa col pantaloncino e poi mette la giacca. Dovresti salire sul tavolaccio qua, ma non abbiamo tempo.
2: Lo stile non va a pile, mi dispiace.
1: L'arrivo shaker dopo questa perla. Io ritorno domani, baci dalla Mario, ciao.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Anche a Turri Valignani in provincia di Pescara sono le 19.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo questa edizione con l'annuncio di Vladimir Putin, che ha ordinato una tregua di 3 giorni prima del vertice con i rappresentanti americani Witkoff e Kushner. Ci aggiorna Alessandra Giannoli.
5: Gli inviati USA a Mosca prima della tappa in Ucraina. Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev in occasione della missione della delegazione americana, che domani dovrebbe volare nella capitale ucraina nonostante la chiusura dello spazio aereo evitando trasporti via terra. Zelensky ha pubblicato un messaggio, parlato con Witkoff e Kushner, che hanno già iniziato a lavorare con la parte russa. Siamo pronti a osservare il cessate il fuoco fino a lunedì. Oggi al centro della missione dei negoziatori statunitensi l'atteso vertice in programma con il presidente Putin, fondamentale nell'ottica di uno sblocco delle trattative tra Russia e Ucraina. Witkoff e Kushner sono arrivati poco fa al Cremlino con la proposta per rilanciare i colloqui di pace voluta da Trump. Ricordiamo il punto chiave su cui Putin non intende arretrare: qualsiasi soluzione dovrà tenere conto dell'attuale situazione sul campo.
4: Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba e resta ricoverato a L'Avana. L'intervento ha fatto slittare il rientro in Italia, inizialmente previsto per oggi pomeriggio. A comunicarlo è stata l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex parlamentare pentastellato, con un post sui social condiviso anche dal suo account personale. Ora andiamo a Venezia per la Mostra Internazionale del Cinema, dove RTL 102.5 è radio ufficiale. Sentiamo la nostra direttrice Ivana Faccioli.
6: Oggi a Venezia è il giorno dei giorni. In concorso 2 film molto attesi. Succederà questa notte di Nanni Moretti con Jasmine Trink e Louis Garrel, e Prime Time di Lance Oppenheim con Robert Pattinson. Il primo è un inedito Moretti d'amore con il regista mattatore in conferenza stampa, accolto da una vera e propria ovazione. Splendidi due protagonisti e amanti, Trinca e Garrel. Il secondo, Prime Time, è un film su un programma TV di cui Pattinson è il conduttore, che smaschera pedofili. Regia e montaggio molto originali. Ma poi oggi è soprattutto il giorno del trionfo degli Oasis. Liam e Noel Gallagher sono arrivati in Laguna per presentare il docufilm sulla reunion Don't Look Back in Anger. Pubblico entusiasta già in attesa sul red carpet. Per i fan, un film sicuramente imperdibile.
4: E adesso apriamo la pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1. Oggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio d'Italia. Enzo Tamborra.
7: Pierre Gasly l'ha fatto di nuovo. Sul circuito dove 6 anni fa con Alfa Tauri vinse la sua prima gara in Formula 1, oggi con Alpine ha centrato la prima pole position in carriera. Un epilogo clamoroso di qualifiche folli, con molte scuderie che hanno pasticciato nel cosiddetto gioco delle scie. Tra le più in difficoltà proprio le Ferrari, che in Q2 avevano rischiato grosso con Leclerc e Hamilton entrati nella fase decisiva solo con il 9° e il 10° tempo. Alla fine il monegasco e l'inglese hanno chiuso con il 4° e il 5° tempo, ma partiranno entrambi in seconda fila per la penalità di 3 posizioni inflitta a Piastri, che aveva chiuso con il 3° tempo. In prima fila, accanto a Gasly, partirà Russell su Mercedes. 7° tempo per Kimi Antonelli, che scatterà dalle retrovie del gruppo per aver sostituito il motore.
4: Adesso il calcio, in corso il big match Inter-Napoli, Nicolo Pompei.
2: Gran primo tempo a San Siro tra Inter e Napoli, squadre però ancora bloccate sullo 0-0, punteggio un po' casuale considerando le tante occasioni in campo. In evidenza i due portieri, Martinez dell'Inter si esalta con un doppio intervento su Anghissà e Politano e chiude su Højlund nel finale. Meret disinnesca un destro bello di Diouf, un sinistro di Lautaro e nel finale ringrazia la traversa sulla punizione di Di Marco dal limite. Ci aspettiamo un altro grandissimo secondo tempo. Intanto la Fiorentina ha perso la terza gara consecutiva 2-1 contro il Torino. Questa sera un altro big match alle 20:45 all'Olimpico, Roma-Atalanta.
4: Grazie Nicolò. Infine il tennis, agli US Open oggi tocca a Flavio Cobolli che se la vedrà contro Alexander Bloks, numero 34 del mondo. Più tardi invece Luciano Darderi affronterà l'australiano Dan Sweeney, reduce dal successo su Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, adesso gli aggiornamenti sul meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con l'anticiclone africano ancora ben presente sul nostro territorio. Questo vuol dire tempo stabile ed assolato, solo con qualche nuvola verso sera sui settori alpini. Il caldo si farà sentire specialmente nelle aree interne del nostro territorio, dove localmente si arriveranno a toccare i 36-38 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo incolonnamenti per il traffico intenso tra lo svincolo di Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest per chi viaggia in direzione di Milano. Code anche sulla A4 Milano-Brescia presso la barriera di Milano Est in direzione del capoluogo lombardo, mentre per l'attraversamento della dogana svizzera segnaliamo code anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra Como Monte Olimpico fino a Chiasso per chi viaggia in direzione della Svizzera. Inoltre, per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria, segnaliamo code anche sulla A7 Serravalle-Genova, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo ligure. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, fate un buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, vi lascio con Shaker.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5.

0: 19:06 minuti di questo sabato 5 settembre, sicuro come l'anticiclone africano, vai. Torna Shaker insieme alla Serena, ma bentornati, anzi bentornata a me naturalmente qui su RTL 105 e per l'occasione in questo settembre non torno sola. Emanuele Carocci, ciao!
1: Hanno puntato sulla bellezza, hanno detto mettiamo uno bello e allora Carocci. Ciao Gio, come stai Giorgetta?
0: Benone caro Carocci, allora io felicissima che tu sia con me, ci sarà anche il calcio con il nostro Pompei, sì. Insomma ci sarà il nostro argomento. A proposito, io lo lancerei subito, no? Giusto così sì. Facciamo coinvolgiamo i nostri amici.
1: Dico solo questo, l'autrice Giorgia Surina stamattina alle 7 mi ha mandato il tema, quindi se vuoi enunciarlo prego.
0: Allora no, semplicemente che cosa avete rimandato a settembre? Che settembre è qua, è arrivato, quindi dobbiamo mantenere le promesse. 378 378 125, che cosa avevate rimandato che dovete riprendere adesso? Naturalmente sì. Tutti i vostri vocali, benvenuti a Shaker.

0: One Republic su RTL 102.5. Ciao amici, buon sabato sera alle 19.15. Nicolò, attenzione, gol!
1: Doppio gol! Successo di tutto a San Siro nel giro di 5 minuti. Il Napoli due volte in vantaggio, quindi il punteggio al momento è Inter 0, Napoli 2. Ma cosa è successo? Prima il gol di Matteo Politano, che praticamente riesce a recuperare un pallone al limite dell'area, viene servito proprio da Alisson Santos. Prima un tiro, ribattuto dalla difesa con il destro, poi non può nulla Martinez che viene spiazzato, 1-0, palla al centro, attacca l'Inter, ribaltamento del Napoli di fronte, gran gol di Højlund con il sinistro dallo spigolo dell'area sulla destra, fa partire un sinistro davvero forte, raso terra che buca Martinez, e quindi 2-0, 53esimo. Adesso per l'Inter è davvero dura, questo secondo tempo è lungo, ma comunque il Napoli l'ha incalanata sui canali giusti.
0: Aspetta che sbuffa Giorgia che dice che è interista, dimmi.
2: No, però iniziamo sì, proprio male male.
0: Bravo. Di più, esagera.
2: Non si fa. No, no, ma io non mi posso distrarre un attimo, dai.
0: Sì. A casa, me ne dovete andare a casa.
2: Irama.

0: Rocco Avanti insieme a Noemi, 19:21. Gio, scusaci, sì, ma davvero scusaci, ma qua Nicolò ogni volta che premo il microfono deve dire un gol.
1: Dai, Giorgia,
2: tu puoi confermare che è anche colpa tua, che quando subentri tu spesso le partite si sbloccano.

0: Assolutamente, quindi ecco. Si è sbloccata?
1: Quindi l'Inter accorcia 1-2 sul Napoli, 59esimo minuto, praticamente 3 gol nel giro di 10 minuti. Questa volta un lancio lunghissimo a cercare Di Marco, che praticamente sulla linea di fondo riesce di controbalzo a rimettere il pallone in mezzo, ovviamente come un falco, prontissimo Lautaro Martinez a spingere in porta il pallone. Ripetiamo, 60esimo, Inter 1, Napoli 2.
0: A tra poco, state con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
3: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 13 buone ragioni e lui era Zucchero. Giorgio Studina insieme a Emanuele Carocci, questo è Shaker e stiamo chiacchierando insieme a voi, tra le altre cose, anche delle cose che avete rimandato a settembre, no? Perché si fa sempre un po' così. E ci sono un sacco di messaggi, sentiamo.
1: Io quest'anno a settembre rinizio a rimandare. Ciao RTL.
2: Cioè, parti già dicendo tanto quella roba non la farò.
0: Esatto, dici. No, quando dice settembre che giorno è, allora la rimando a settimana prossima.
2: Vai, altro.
3: Cosa è rimandata a settembre? La pubblicazione dell'ebook Maria Elena.
2: No, pubblicalo il libro.
0: Esatto, perché?
2: Ormai che ne porci scrivono, cioè voglio dire.

0: pezzone, se posso dire, di Alanis Morissette, le 19:38 minuti. Buon sabato, RTL 105. Questa versione di Shaker, dove io sono venuto a disturbare Giorgetta.
1: Sì.
0: E non ho neanche portato i dolci, voglio dire. Quindi proprio...
1: No, ma poi siamo proprio lontani, non c'è neanche modo che tu ti possa far perdonare.
0: Vabbè, ti spedirò dei fiori prima o poi. Okay. Pensa che splendido che ho fatto. Ma no, voglio dire questo: prima si parlava di libri, l'ascoltatrice sta rimandando la pubblicazione dell'ebook del suo libro. Sappiate, ho letto un numero importante. Ogni anno noi italiani pubblichiamo più di 100.000 libri. E di questi 100.000, 30.000 sono ebook. Cioè della serie, siamo un popolo che scrive tanto e forse legge un filo meno, però almeno scriviamo.
1: Però è bella questa cosa perché ti apre uno spaccato di coloro che per creatività, per insomma voglia di produrre, scrivono un libro, lo mettono naturalmente sulle giuste piattaforme, se lo autoproducono, no? È una cosa che mi ha stupito veramente. Bello, brava.
0: Fanno da solo. Adesso potrei dirti l'ultimo libro che ho letto, ma non lo ricordo, Giorgia, quindi io andrei avanti.
1: Medie, erano le medie.
0: Con la canzone.

0: Lei è Madame, mamma, non mamma, 19:41 minuti. Attenzione, la buona notizia di oggi c'è: risparmiare sulla spesa è ancora più semplice. Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa.
1: E la cosa che ci piace ancora di più è che possiamo continuare a contare sulla qualità di sempre. Quindi ricordatevelo, c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cercate il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Nicolò, viviamo meglio anche col calcio, come andiamo?
2: Assolutamente sì, perché è una bellissima partita a San Siro. Mancano 10 minuti al 90esimo. Il Napoli è sempre in vantaggio 2-1 sull'Inter. Poco fa però Inter vicinissima al gol del pareggio con un cross di Diouf dalla destra. Stacca altissimo Thuram, è entrato da poco. La palla però si spegne sul palo. Sempre 2-1 Napoli.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

Aggiornamento calcio, l'Inter ha pareggiato a San Siro, 85esimo, 2-2, stacco impetuoso in area di rigore di Thuram su cross di Carlos Augusto. Pareggio, Inter 2, Napoli 2.

0: anni, ovvero sogno di cambiare vita, perdere 20 kg, che poi sono le stesse cose che sogno al primo di gennaio, vincere la Super Enalotto e così via. Tutte.
1: Guarda, mi trovi d'accordo sul perdere 20 kg, ma attenzione Nicolò.
2: Gol dell'Inter, rimonta completata, il capitano Lautaro Martinez si mischia su calcio d'angolo al 90esimo, fa 3-2 sul Napoli.
3: Yes!

0: Nelly Furtado, 19:58. Buona serata, buon sabato con RTL 102.5. È finita la partita tra Inter e Napoli. Dica.
1: Sta finendo. Ormai l'arbitro ha il fischietto in bocca, ma l'Inter ha compiuto una rimonta incredibile. L'avevamo appena accennato in diretta poco fa, in pochissimi secondi. Ma Lautaro Martinez con una doppietta ha ribaltato il Napoli. Una mischia in area, non esce il portiere. Akanji con una zampata riesce a servire proprio Lautaro sul secondo palo, che da due passi deve solo spingerla in porta. Poi si aggrappa alle grate, esulta con i suoi tifosi, ovviamente, che lo adorano ormai dall'anno zero. Finisce in questo momento Inter 3 Napoli 2, con il Napoli che aveva segnato, ricordiamo, i primi due gol, e l'Inter che ha ribaltato la partita.
2: Bene, allora noi torniamo naturalmente tra pochissimo. Giornale Orario, state con noi.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: E anche a Cantagallo, in provincia di Prato, sono le 20 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. È in corso l'incontro tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente russo, in vista dell'incontro di oggi, aveva annunciato 3 giorni di stop ai raid su Kiev per favorire i colloqui. L'annuncio del Cremlino è stato seguito da quello del presidente ucraino. Domani Witkoff e Kushner voleranno in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky. Cambiamo argomento. Appello alla presidente del Consiglio Meloni e al capo dello Stato Mattarella del padre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex, Federico Vella. Valentina Iannicelli.
6: La voce di Franco trema, è incerta, a tratti rotta dal pianto. Sono il papà di Lorena, si presenta rivolgendosi al presidente Mattarella e alla premier Meloni. Vi chiedo di essere uniti contro la violenza, dice il padre della donna scaraventata giù dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex compagno, che subito dopo si è ucciso. Mia figlia è una brava ragazza, straordinaria, dice Franco, utilizzando il presente, e ora è in fondo a quel viadotto dove insieme a lei è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta. La presidente del Consiglio Meloni ha raccolto l'appello. La morte di una donna che viene uccisa dall'uomo che aveva promesso di amarla e proteggerla è una sconfitta per tutti, ha scritto la leader. Dobbiamo continuare a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, in nome di tutte le donne e per le loro famiglie, ha detto la premier.
5: È stato fermato alla stazione ferroviaria di Basiliano, in provincia di Udine, il 32enne accusato dell'omicidio di un 65enne di origine marocchina. L'uomo era ricercato dopo l'agguato avvenuto ieri sera vicino all'abitazione della vittima. Non ha opposto resistenza al momento dell'arresto. Infine il calcio. È terminata Inter-Napoli. Niccolò Pompei.
1: Eh sì, un match davvero spettacolare. 3-2, tutti i gol nella ripresa. L'Inter però vince, azzurri avanti con Politano e poi in 2 minuti bravi a raddoppiare con un sinistro magico di Højlund. Poco dopo Lautaro riapre la sfida da 2 passi grazie a un assist volante di Di Marco. L'esterno aveva colpito anche una traversa su punizione poco prima dell'intervallo. Palo anche di Thuram al 73esimo, che poi però all'82esimo trova il colpo di testa vincente, fa 2-2 nel recupero. Sempre Lautaro Martinez è il più lesto su una mischia in area e spinge il pallone del definitivo 3-2. Vince quindi l'Inter. Ricordiamo che questa sera alle 20:45 un altro big match, Roma-Atalanta. Te.
5: Grazie Nicolò. Infine l'Italia è in finale degli europei di pallavolo femminile. A Istanbul le azzurre di Julio Velasco hanno battuto la Polonia per 3-1 e in finale le azzurre sfideranno la Turchia, padrona di casa, già domani. È tutto, ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica ancora estiva sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nord africano. Questo vuol dire tanto sole e stabilità, solo con qualche nuvola verso sera sui settori alpini, ma con temperature massime ancora piuttosto elevate, specie nelle aree interne si arriveranno a toccare localmente i 36-38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code presso la barriera di Milano Sud in direzione del capoluogo lombardo. Inoltre, per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria, segnaliamo code anche sulla A7 Serravalle-Genova, tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Genova-San Pier d'Arena per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure. Vi ricordiamo inoltre che sempre sul tratto ligure e sempre sulla A7 è chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino al 15 di novembre. Spostiamoci sulla tangenziale di Napoli, dove per un concerto che si terrà questa sera è stata chiusa in uscita la stazione di Agnano per chi proviene da entrambe le direzioni. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
9: È tutto anche per noi, vi lascio con Shaker.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci di nuovo qui, 25 minuti di questo sabato sera, sabato 5 settembre. Giorgia Surina ai microfoni di RTL 105, insieme in collegamento con Roma, al nostro Emanuele Carocci.
0: Diciamo, siamo distanti ma uniti con tanto amore. Anche sì. Allora, attenzione, perché la prossima ora è clamorosa. Abbiamo collegamenti, sì, ospiti e poi ti voglio segnalare, Giorgia,
2: un'ottima partita.
0: Così, una Roma-Atalanta che seguo con un po' d'attenzione.
2: Ecco, tu cosa tifi?
0: Ma guarda, essendo da capitale, diciamo che un paio di idee ce l'avrei,
2: chiara. Attento.

0: importante. Lui è Marrakesh, riascoltato qui su RTL 105, 20 e 11 minuti. Allora, volevamo stupirvi con effetti speciali e infatti sì, lo faremo, perché in questo momento ci colleghiamo con Marostica, con uno degli eventi più incredibili che la creatività italiana riesce a continuare a proporre, ovvero la partita a scacchi famosissima di Marostica, e è lì per noi il nostro Enrico Galletti. Enrico!
1: Amici di RTL 102.5, eccoci in diretta e vi portiamo a Marostica, dove anche questa sera si rinnova una tradizione antica e estremamente affascinante, la partita a scacchi di Marostica. Siamo con Simone Bucco, presidente dell'associazione Pro Marostica, che dà vita a tutto questo. Si tiene ogni due anni, non è la prima ma è la seconda, quindi intanto benvenuto su RTL 102.5, bentornato.
2: Grazie mille, RTL è anche nostra, è anche partita a scacchi, lo rinnovo.
1: E allora partiamo benissimo, perché noi sosteniamo e siamo veramente per la seconda volta al fianco di questa manifestazione come radio ufficiale, perché davvero è una magia, un viaggio nella storia, una tradizione antichissima. Intanto, com'è andata ieri sera, che era la prima?
2: Ieri sera è andata benissimo, con le nuove musiche, le nuove colonne sonore ci sono stati degli scrosci di applausi che non finivano più, quindi siamo entusiasti, perché vuol dire che il lavoro che abbiamo portato avanti anche assieme al maestro Chiaravalle, che ha firmato la nuova colonna sonora, sono serviti e hanno dato buon frutto.
1: Da quanti anni si svolge in questa piazza, che è davvero caratteristica, la partita a scacchi?
2: Allora, la prima partita a scacchi è stata fatta nel 1923, poi è stata ripresa nel 1954 e da allora fino ad oggi ancora si sussegue questo spettacolo con quella che è la sceneggiatura fatta da Mirko Vucetic.
1: Una partecipazione di pubblico che spiega tantissimo, il sold out è stato immediato.
2: Abbiamo avuto un sold out anticipato quasi di un mese, 14.000 spettatori, e abbiamo visto ieri sera entusiasti a mille, e più di così non so cosa dire. Siamo molto lusingati, vuol dire che il lavoro che abbiamo portato avanti per rendere unico questo spettacolo per il nostro mondo, per i nostri turisti, ha giovato.
1: Diamo anche un po' di numeri, quante persone lavorano dietro la partita a scacchi di Marostica?
2: Allora, 650 sono i figuranti, compresi gli sbandieratori dei borghi sestieri fiorentini, e poi abbiamo altre 350 persone di servizio che fanno girare tutta la macchina organizzativa, dal personale di sala alle cucine, perché naturalmente i nostri volontari devono rifocillarsi, e quindi siamo circa un migliaio di persone che lavorano in modo puntuale e preciso.
1: Questo è solo il primo weekend, ma il prossimo si replica.
2: Il prossimo si replica, perché per questa edizione abbiamo provato la partita a scacchi su due fine settimana, venerdì sabato, in modo da ampliare l'offerta della partita a scacchi al turista e quindi permettere a chi non può in un fine settimana di venire l'altro. È un lavoro che ci ha premiato, lo ripeteremo già nel 2028.
1: Dicevamo di un'edizione speciale, di un'edizione emozionante anche per voi, perché quest'anno c'è una novità, beh, insomma, non da poco, anzi tutt'altro. Le colonne sonore, la musica, le musiche della partita a scacchi di Marostica sono firmate dal maestro
2: Valeriano Chiaravalle,
1: che riusciremo a sentire.
2: È stato anche per lui subito, è stato un approccio così in punta di piedi, poi è entrato nella grande famiglia della Pro Marostica, della partita a scacchi, e adesso è uno di noi, fa parte del nostro gruppo, del nostro staff creativo.
1: E allora, per il momento da Marostica è tutto, viva la partita a scacchi, ma ci sentiamo tra poco, e grazie Simone Bucco.
2: Grazie a voi, a presto.
1: A voi la linea.
0: Grazie
1: amici
0: Enrico.
1: Di
3: ok, continua a parlare. Rico, allora non è che puoi continuare a parlare, ci sentiamo dopo. Con no, giusto, lo risentiamo. No, che perché ci sono i messaggi degli ascoltatori, Giorgia. Ce n'è uno che vorrei sottoporti. Sì. Giorgia, raccontaci le regole dello scacchi. Prego, vai.
0: Guarda, il bigino l'ho perso.
3: Niente.
0: Niente, no. Lascia stare.

0: LP Lost New 2019. Allora Gio, cosa rimandiamo di più a settembre? Attenzione che ti svolto la vita. C'era una classifica, questa notizia vera italiana. Al terzo posto la palestra, grande classico. Al secondo posto rimandiamo i lavori di casa, quindi lavastoviglie.
1: Ma le pulizie grandi probabilmente a settembre. Lo faccio domani.
0: Ma anche piegare i vestiti che hai lì sulla
1: sedia.
0: Sulla cicletta, quindi vado lì. E vince, salutiamo tutti i dentisti, perché quello che rimandiamo di più è andare a fare il controllo dal dentista.
1: Ma no, davvero?
0: Fa paura.
1: Poi rimani però senza denti. Voglio rimandare.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
8: Oh.
7: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
14: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
13: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
14: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
13: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
14: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: L'avete cantata in macchina, questo finestrino abbassato, Gio, te la canti fino alla
1: Quarciagola.
0: Fine. Achille Lauro, 20 e 30, signori, finalmente qualcuno che è bravo a fare la radio, cioè oltre te Giorgio ovviamente, parlo di Enrico Galletti che ci colleghiamo nuovamente con lui, ciao Enrico.
2: Amici di RTL 102.5, di nuovo collegati da Marostica e le promesse vanno mantenute, sono con il maestro Valeriano Chiaravalle che è la novità. E devo dire, era attesissima, ne abbiamo parlato anche in un collegamento della partita a scacchi 2026 di Marostica. Grazie e benvenuto su RTL 102.5.
3: Grazie a te.
2: E allora, che viaggio è stato, che percorso è stato per portare le musiche della partita a scacchi e quindi dare inevitabilmente un tocco d'autore in più?
3: Ma è stato un viaggio lunghissimo perché abbiamo iniziato più di un anno fa a ragionare su questa ipotesi. E abbiamo, io ho dovuto chiaramente vedermi le partite degli anni passati, capire un attimino quello che era il racconto di tutto questo meraviglioso spettacolo. Ed è stato un lavoro che ho dovuto affrontare con grande umiltà, perché chiaramente lo spettacolo è talmente radicato all'interno della memoria di tante persone che vengono a vederlo che ci doveva essere un approccio, come si può dire, molto meticoloso e attento, rispettoso.
2: Noi siamo un po' abituati a sentirla a Sanremo, è vero, e siamo su due piani completamente differenti. Forse questo è anche il bello, no, della musica e del lavoro che si fa con la musica.
3: Ma guarda, la finalità è sempre l'emozione. Adesso anche Sanremo stessa, ci sono dei momenti in cui magari sì, la canzone in gara la devi riprodurre così esattamente come la gente se lo aspetta, ma la serata delle cover, per esempio, è molto affine a questo. Cioè un momento in cui tu hai uno slancio di creatività che ti dà la possibilità di esaltare un racconto, un qualcosa, una canzone nella serata delle cover, e qua invece un racconto che già esiste e che in qualche modo noi cerchiamo di rendere più coinvolgente attraverso le musiche.
2: Ricordiamo che la partita a scacchi di Marostica si tiene ogni due anni, tanto è impegnativo il lavoro che va fatto. Poco fa il presidente dell'associazione Pro Marostica, Simone Bucco, ci diceva che ad ogni edizione si comincia già a ragionare per l'edizione successiva, in questo caso quella del 2028. Anche lei comincia a pensarci?
3: Guarda, pochi minuti fa stavamo ragionando su alcune cose del 2028. Alcuni upgrade secondo me molto interessanti che renderanno lo spettacolo sempre più coinvolgente e secondo me unico a livello sicuramente nazionale.
2: E allora non ci resta che attendere le 21 quando comincerà ufficialmente la partita a scacchi, la seconda serata del primo weekend, e poi il prossimo si replicherà. Quindi da Marostica è tutto, grazie al maestro Chiaravalle per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
2: E naturalmente a voi la linea.
1: Grazie Enrico, ma che bello, uno spaccato veramente prezioso della nostra bella Italia. Adesso continuiamo con la musica, New Hit. Let's go.

0: che bello riascoltare i No Doubt con la sua, con la loro Don't Speak, musica dei miei tempi, brava, possiamo dirlo?
1: No, no, diciamo che quando è partita hai fatto, madonna mia questa, quindi ti immaginavo lì alle feste
0: proprio così,
1: di 18 anni.
0: Proprio, proprio così.
1: Va bene.
0: Allora, un altro messaggio molto carino riguardo alle cose che rimandiamo a settembre, al 378-378-105, ciao Giorgia, quando frequentavo il liceo scientifico non mi hanno mai rimandato a settembre. È un altro modo di interpretare il rimandare a settembre. Mi hanno bocciato a giugno per 2 anni consecutivi. Allora, per fare un dispetto agli allora professori, io le ferie le prendo sempre a settembre. Salvatore, che non c'entra niente, però è simpatico.
1: Sai che è complicato anche da capire?
0: Sì.
1: Ho capito che sta in ferie adesso, quindi bravo Salvatore.
0: Comunque sì.
1: Bravo.
0: Comunque sì.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: creato.
1: Far Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
2: Puerto Rico, 20:48, buona serata, buon sabato, RTL 105, la radio che avete scelto. È arrivato Tommy Angelini per una partita, devo dire, discretamente importante, Giorgia, cioè sì? Roma-Atalanta.
3: Esattamente, esattamente.
2: Come va?
4: Buonasera,
2: come
4: Tommy, va?
3: Tutto
4: ciao.
3: Bene, buonasera a te Giorgia, buonasera Emanuele. Si gioca da 2 minuti, 0-0 tra Roma-Atalanta. Attenzione adesso alla Roma con il cross dentro di Rodrigo Mora, colpo di testa di Dybala, intercettato però da un difensore atalantino. Il pallone che viene respinto, ma ancora la Roma che rimane in attacco con Paolo Dybala. La calza al campanile, recuperato però dai giocatori dell'Atalanta.
4: Allora dobbiamo dirlo, adesso tocca a te.
2: Cosa?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qui, 20 e 55 minuti, è arrivato quel momento, no, che un po' tutti aspettiamo su RTL 105, quello del Millennium Hit, perché chiude i programmi, ma ci regala veramente un pezzo del passato memorabile.
3: No? Sì, questo pezzo che è rimasto nella storia. Io, se vuoi, continuo a parlare sull'intro, sì. Però attenzione che arrivano i messaggi, non parlate su canzoni del genere, quindi decidiamo, pari e dispari, parliamo o non parliamo.
2: Allora, però questo ritmo ci dà l'abbrivio, no? Per introdurre un tal pezzo, perché questo si tratta veramente di uno di quelli che ha fatto la storia della musica a livello internazionale.
3: Beh, qui c'era Moroder sotto che senti come spingeva, però ti faccio vedere come sono professionista, che da una parte guardo la partita e dall'altra ti ascolto.
2: Infatti, cioè, hai un occhio a destra e un occhio a sinistra.
3: Far vedere, quindi lanciala tu che io continuo a seguire.
2: Vado, vado, e allora prego. I feel love, arriva Donna Summer.

0: E non si può, non si potrebbe in realtà interrompere un pezzo di questo genere. I Feel Love, Donna Summer, il nostro millennium hit. Così si chiude, no? Questa prima puntata di Shaker di questa nuova stagione, settembre 2020-26, insieme a Emanuele Carocci e Giorgia Surina.
1: Brava, brava Giorgetta. Io adesso vorrei, insomma, così fare un po' di invidia agli ascoltatori con l'ottima cena che farà Giorgia Surina quando torna a casa da sola alle 10 con grande mestizia.
0: Sì, cosa, no, ti stasera aspetta? Mi porta a cena una mia amica.
1: Ah, vabbè.
0: Domani bresaola e penso due fogli di insalata. Sì.
1: Quindi, signori, queste sono le cene di Giorgia. Vabbè, ci rivediamo domani alle 19.
0: Stessa ora, stessa spiaggia. A domani con Shaker. Vai. Fatti bravi. Ciao,
1: ciao, ciao. Bacio.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: E anche a Melicucca, in provincia di Reggio Calabria, sono quasi le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura andiamo all'estero. Il presidente russo Vladimir Putin ha cominciato un incontro questa sera al Cremlino con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Facciamo il punto nel servizio di Alessandra Giannoli.
5: La Russia non ha accettato la proposta di Kiev di un cessate il fuoco di 3 giorni ampio, bensì il semplice stop degli attacchi alle capitali, così Putin durante l'incontro al Cremlino con Witkoff e Kushner arrivati questa mattina a Mosca. La Russia ha poi assicurato Putin farà tutto ciò che è in suo potere per garantire la sicurezza dei negoziati e dei mediatori. Witkoff e Kushner, lo ricordiamo, sono attesi domani a Kiev da Zelensky, che ha aderito alla tregua. Donald Trump non ha smesso di cercare di risolvere il conflitto in Ucraina nonostante la difficile situazione, ha sottolineato Putin all'inizio della riunione rivolgendosi alla delegazione statunitense arrivata con in tasca una proposta per rilanciare le trattative di pace fortemente sostenuta dalla Casa Bianca. Il presidente russo ha assicurato che intende affrontare tutte le componenti durante il vertice iniziato 2 ore fa e tuttora in corso. Sul tavolo il punto fermo è rinunciabile per Putin, qualsiasi soluzione deve tenere conto della situazione sul campo.
4: Slitta il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che è stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni. A comunicarlo è stato l'associazione Schierarsi, che ha chiesto massima discrezione in attesa di nuovi aggiornamenti. Il posto è stato condiviso anche dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di sport. A San Siro l'Inter ribalta il Napoli e vince 3-2. Ora in corso un altro big match, però in campo all'Olimpico ci sono Roma e Atalanta. Tommaso Angelini.
6: E sì, Nicolò, si gioca da 15 minuti all'Olimpico, 0-0 tra Roma e Atalanta, partita molto vivace quella tra i giallorossi e i bergamaschi, con Gasperini che nei capitolini schiera il 3-4-2-1 e si affida in avanti a Mora e Dybala, dietro all'unica punta Daniel Malen. Maurizio Sarri invece con il 4-3-3 e il tridente formato da Elmas, che parte dal primo minuto insieme a Scamacca e De Ketelaere. Ci sono state subito 2 occasioni per i giallorossi, la prima dopo 2 minuti con un tiro di Paolo Dybala dalla distanza, la seconda invece con un colpo di testa di Mancini, spinto però benissimo dal portiere orobico. Carne secchi, Roma-Atalanta 0-0, 16 minuti di gioco a te.
4: Grazie Tommaso. In chiusura c'è la Formula 1, perché Pierre Gasly ha conquistato oggi a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia a Monza, che si correrà domani. Seconda la Mercedes di Russell, poi la McLaren di Piastri, quarto tempo per Charles Leclerc su Ferrari. È tutto, c'è il traffico.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che questa sera per lavori sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Bologna-Casalecchio in direzione di Bologna dalle 23 alle 6. Per lo stesso motivo sulla A7 Serravalle-Genova sarà interessato dalla chiusura il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Sestri Levante dalle 22 alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal.

0: Silvia Signore
1: e Mauro Corvino.
0: Basta, abbiamo sprecato tutte le energie. Esatto. Direi che possiamo chiudere qui il programma. Dovrebbero
1: essere rimanere in silenzio.
0: Sì, in silenzio tutto così. Il tempo. No, per fortuna c'è la musica di RTL 102.5. Non ci saremo solo noi stasera, ma ci sarà anche una grande partita Roma-Atalanta.
1: Bravo che l'hai detto tu, perché io me l'ero già dimenticato.
0: No, semplicemente ho letto lì in TV che in questo momento in campo ci sono Roma e Atalanta e avremo come supporto il nostro Tommy Angelini.
1: No, Niccolò Pompei.
0: No, hanno cambiato al volo.
1: Ah sì?
0: Sì, perché hanno fatto bim bum vale giù e
2: se volete
0: Tommy
2: io Pompei
0: Angelini
2: lo richiamo.
1: Quindi abbiamo
2: c'è
1: Angelini.
2: Problema.
1: Ciao, buonasera Tommy.
2: Buonasera a voi, buonasera, buonasera.
1: Ma io perché qua sono l'ultima a essere informata di tutto?
0: Ma guarda, io il penultimo, cioè, l'ho saputo da Stefano Mungi proprio 2 secondi fa. Ma iniziamo subito con la nostra musica e il nostro Power Hit, Ligabue.

0: Sacrifice The Weeknd alle 21:11 su RTL 102.5 con Silvia Signore, Mauro Corvino e Tommy Angelini.
1: Sì, la nostra special guest, tra poco ci colleghiamo con lui per Roma-Atalanta, ma oh, non vi dimenticate di salire a bordo 378-378-1025. Vai Tommy, che aggiornamenti ci sono?
2: Siamo al 25esimo minuto di gioco, sempre 0-0 tra Roma e Atalanta, è stato annullato un gol ai giallorossi segnato da Ndicka, posizione però di fuorigioco al momento del passaggio del compagno di reparto e di squadra Gianluca Mancini, quindi sempre 0-0 tra Roma e Atalanta, 26 minuti di gioco.
0: Beh, impressioni? Opinioni.
2: Partita vivace, ecco. Partita molto vivace, la Roma in questo momento sta spingendo un po' più dell'Atalanta.
1: Okay. Artifive Swag Music su RTL 102.5.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene, ed è stata tutta vita.
1: Balorda, nostalgia, Olly su RTL 102.5. Sono finite le vacanze quasi per tutti.
2: Sì.
1: Silvia Signore, insomma, è stata su una barchetta per una settimana prima di venire qui.
2: Fatto una gita in pedalò.
1: No,
2: allora,
1: c'ero io che cercavo di raggiungerti sullo yacht.
2: Con i miei amici ho fatto un gruppo di WhatsApp e l'abbiamo chiamato gita in pedalò, così essere umili.
1: Certo. Capito, Tommy?
2: Vabbè.
1: Le viste
2: vabbè,
1: le
3: comunque,
1: foto.
3: Ragazzi, il pedalò è una cosa che si utilizza tantissimo.
1: Come si chiamava il pedalò?
2: Lo scivolo era lo stesso.
1: Uguale, infatti. Però era gonfiabile. A tra poco, amici.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da Troni fino al 16 settembre

Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Cock in questo momento si sta giocando Roma-Atalanta.
1: Atalanta, è bravo che sei. Andiamo da Tommy Angelini.
2: Che comunque, se posso dire, sempre meglio Roma-Atalanta. 0-0 tra le due squadre dopo 42 minuti di gioco. Ancora la Roma a fare la partita. Adesso il cross dentro, Cristante prova la sponda. Palla però che viene respinta prontamente dalla difesa bergamasca. Sempre 0-0 tra le due squadre.
0: Ma facci un riassunto di quello che è successo. Cioè, chi è che sta dominando il campo di Atalanta?
2: La Roma. No, in questo momento la Roma, non l'Atalanta, che sta subendo l'attacco da parte dei giallorossi e fatica un po' ad uscire dalla propria metà campo.
1: C'è una novità, Stupissongoli Rodrigo.

0: Need You Tonight in excess nella suite di RTL 102.5 con Silvia Signore e Mauro Corvino, e di supporto abbiamo il nostro Tommy Angelini.
1: E che supporto, 0-0 all'intervallo tra Roma e Atalanta, con la Roma insomma che ha fatto molto di più la partita rispetto ai bergamaschi. 18 tiri totali, 4 in porta per la Roma, un tiro, uno in porta invece soltanto per l'Atalanta, che dovrà fare sicuramente di più nei secondi 45 minuti.
0: Ecco. Ma amici di RTL 102.5, dobbiamo far sorridere la nostra Silvia Signora, che stasera è un po' così.
2: No,
0: un po',
2: non è vero, perché è finita l'estate, capito? È il meteo.
0: E allora senti il profumo d'estate con questa canzone. Partenope.

0: Tupac, 30 Seconds to Mars. Questa è RTL 102.5. Ma ti vedevo impegnata al telefono, stavi scrivendo. Lo sai che forse per il nuovo codice della strada non è più possibile farlo?
1: Esatto, chi attraversa le strisce pedonali guardando il telefono si becca una multa da 75 euro. È la svolta del nuovo codice della strada, ma non è ancora stato approvato.
0: Quindi,
1: ma tu sei d'accordo?
0: Potrebbe essere modificato, sì, sì, sì. Sicura,

0: D'accordo, perché ci sono stati tanti episodi di persone distratte che poi purtroppo ci sono andate a finire abbastanza male.
1: Esatto, e noi torniamo tra pochissimo qui su RTL 102.5.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Regina, ma che bel sorriso.
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Dimmi quando. A settembre, Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Bundabash e Loredana Bertè, Non ti dico no, le 21.52 di sabato 5 settembre 2026.
1: E andiamo subito da Tommy Angelini.
2: Perché dice sì Ederson, che porta in vantaggio

L'Atalanta contro la Roma dopo appena un minuto e mezzo di gioco. Nel secondo tempo il brasiliano riprende un pallone dalla distanza e grazie al suo tiro l'Atalanta va in

0: Mia cara Silvia, I just can't stop loving you stasera.
1: E
0: mi dispiace.
1: Fai bene, anche io mi amerei.
0: Lo so, ci vuole tanto impegno, perché comunque non sei una persona semplicissima, vero?
1: Beh, sì, sono un po' impegnativa.
0: L'hai detto te, non è che l'ho detto io. Appena ci siamo conosciuti, ho detto, guarda Mauro, va bene tutto, ma sono una persona impegnativa.
1: Sì, però sono anche molto dolce.
0: Quello è vero,
1: simpatica.
0: Quello è vero.
1: E soprattutto modesta.
0: Sì, sì, soprattutto. Tommy, qualcosa al volo, Roma-Atalanta?
2: Nulla da segnalare, sempre Atalanta 1, Roma 0, al 55esimo minuto di gioco.
0: A tra poco!
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Terlizzi, in provincia di Bari, sono le 22 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura torniamo sull'incontro ancora in corso al Cremlino tra Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessandra Giannoli.
5: L'Ucraina aveva chiesto una tregua più ampia, ma abbiamo concordato solo un cessate il fuoco su Kiev della durata di 3 giorni, e dalla mezzanotte non sono stati effettuati attacchi sulla capitale, così Putin nel corso dell'incontro al Cremlino con gli inviati USA, sottolineando l'importanza per la Russia di garantire la sicurezza della delegazione statunitense giunta questa mattina a Mosca. Witkoff e Kushner hanno ringraziato il presidente per aver sospeso i raid al fine di consentire appunto lo svolgimento dei colloqui. Entrambi, lo ricordiamo, sono attesi domani a Kiev da Zelensky, che ha aderito alla tregua. Donald Trump non ha smesso di cercare di risolvere il conflitto in Ucraina nonostante la difficile situazione, ha affermato Putin all'inizio della riunione tuttora in corso. Sul tavolo la proposta per rilanciare le trattative di pace fortemente sostenuta dalla Casa Bianca, proposta di cui Putin sta valutando tutte le componenti senza l'intenzione di arretrare rispetto al punto fermo ribadito più volte: qualsiasi soluzione deve tenere conto della situazione sul campo.
2: Torniamo in Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole affinché non succeda più, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. Voltiamo decisamente pagina agli anticipi della terza giornata di Serie A. Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che perde 2-1 contro il Torino in casa. L'Inter vince 3-2 contro il Napoli in rimonta. In corso all'Olimpico Roma-Atalanta. Tommaso Angelini.
6: Sì, siamo al 58esimo minuto di gioco con la Roma adesso in possesso del pallone, che prova a fare la voce grossa contro la difesa aerobica, ma viene perso il pallone da Daniel Malen. Atalanta che è in vantaggio 1-0 contro la Roma dopo appena 2 minuti nel corso del secondo tempo. La sbloccata Ederson per la squadra di Maurizio Sarri, bravo a sfruttare una indecisione da parte della difesa giallorossa, che aveva lasciato il pallone nella propria area di rigore dopo un tentativo da parte di De Ketelaere. Nonostante la Roma avesse dominato il primo tempo, i primi 45 minuti con ben 18 tiri di cui 4 in porta, senza però mai riuscire a superare carne secchi. 58 minuti di gioco, Roma 0, Atalanta 1, al momento la decide Ederson. A te.
2: Grazie Tommaso. Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica ancora estiva sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nord africano. Questo vuol dire tanto sole e stabilità, solo con qualche nuvola verso sera sui settori alpini, ma con temperature massime ancora piuttosto elevate, specie nelle aree interne si arriveranno a toccare localmente i 36-38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
8: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. Queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dalla A9, la Enate Como Chiasso, dove registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo 1 chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione di Bologna. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
9: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
11: Signore, il vostro comandante che vi parla al volo. Tutto ok, non vi preoccupate, balliamo un po'. Ma
12: ah,
11: questa
12: così
11: è la
12: si
11: solita.
12: Chiama?
11: Sì, il volo okay. È proprio tutto ok, 103, è il volo che attraverserà Cologno Monzese fino ad atterrare a Cologno Monzese, pensi. Facciamo un giro, così, fino alle 24. Confirmi,
12: non so
11: signore.
12: Che esatto, venite anche voi, salite a bordo, 378-378-1025, prendereste mai un volo con Mauro Corvino come
11: ovviamente
12: comandante?
11: No, saluto le hostess, Stefano Mongi e Cristiano Bertone.

0: Hello, Adele su RTL 102.5. Salutiamo un po' di veri normal people, tra cui Rosa, Michele che ci sta ascoltando in questo momento. Insomma, siete tantissimi, continuate pure al 378-378-1025.
1: Ma infatti, veri normal, ma voi avete sentito che in America il New York Times ha proposto una variazione della matriciana con il chorizo?
0: Ma perché non si fanno i cazzi loro, esatto, come si diceva una volta? Perché insistere sulla cucina italiana, che è patrimonio dell'UNESCO, tra l'altro?
1: Giù le mani dalla nostra amatriciana.
0: Esatto.
1: Poi fate gli hamburger, i cheeseburger.
0: Perché poi l'hamburger ha origine tedesca. Anzi, esatto, una volta io penso sono andato in un fast food americano, ho detto posso avere un hamburger? E la tipa mi ha detto hamburger? No, si dice hamburger.

0: Uccidiamo il mood, perché questa è la suite 102.5 con Silvia Signore, Mauro Corvino, Tommy Angelini in collegamento con noi per Roma-Atalanta.
1: Eh sì, perché siamo al 74esimo minuto di gioco, sempre Roma 0, Atalanta 1, al momento la decide la rete di Ederson. Non è cambiato molto, nel senso che la Roma fa la partita, l'Atalanta che adesso è in vantaggio però prova a sfruttare le ripartenze cercando di mettere in difficoltà la difesa giallorossa. Poco fa colpo di testa di Cristante con il pallone che è uscito di poco alla sinistra di Carnesi.
0: Allora, tra poco Silvia Signore ci parlerà di un attore che non si è capito se è coreano, giapponese o cinese.
2: Credo sia cinese, ma devo controllare. Vabbè, ecco, adesso ne riparliamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
6: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso, ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, domani dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, alle 22.29 su RTL 102.5 in questa bellissima suite che abbiamo rinominato suite presidenziale.
1: Sì, certo.
0: Piace?
1: Perché guardate che servizi che abbiamo, anche i collegamenti da Roma con Tommy Angelini. Parlavamo al volo di intelligenza artificiale fuori onda.
0: Sì,
1: cosa
0: perché
1: è successo?
0: Questo attore che si chiama, penso, Yu Peng, sì, penso perché penso si pronunci, sì, così, e da super attore è diventato un fruttivendolo perché è stato sostituito dall'intelligenza artificiale.
1: Bene,
0: quindi cambiati, trova lavoro.
1: Certo.

0: Black Eyed Peas nella suite di 102.5, ma...
1: andiamo da Tommy Angelini.
2: Perché la ribalta la Roma in 3 minuti. 2-1 dei giallorossi contro l'Atalanta. Prima il pareggio di Hermoso su assist di Mati Sulé da calcio d'angolo. E poi dopo 3 minuti al 93esimo è arrivato il gol di Mati Sulé che entra dentro l'area di rigore. Fa partire il mancino sul quale non arriva carne secchi. E quindi Roma 2 Atalanta 1. 3 minuti dei 5 di recupero. Se ne sono andati.
0: Quindi possiamo dire sicuramente che la Roma in questo momento ha un buon vento.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Homebreaker, che tradotto letteralmente vuol dire rovina famiglie, sfascia famiglie. Ma secondo voi Tommy Angelini è uno sfascia famiglie?
1: Ma va, che c'ha la faccia da bravo ragazzo, bene, è un Angelini.
0: È un Angelini,
2: esatto. Esattamente.
1: Questa era pessima, mi vergogno di averla detta. Prego Tommy.
2: Guarda, io rimango solo perché vi devo dire che è finita. La Roma ha battuto l'Atalanta per 2-1, è successo tutto nel secondo tempo, però grande, grande merito alla Roma, che comunque aveva dominato sia il primo che il secondo tempo.
0: Mi dice
2: Roma
0: al volo,
2: 2, Atalanta 1.
0: Mi dice al volo la statistica dei tiri al volo.
2: 39 tiri, di cui 10 in porta effettuati dalla Roma, soltanto 6, e i totali dell'Atalanta 2 in porta.
0: Ciao Tommy, grazie.
1: Ciao.

0: could break my heart.
1: Break my heart, Dua Lipa, su RTL 102.5 in questa suite bellissima.
2: Silvia, grazie. Io ti ringrazio di cuore perché il megafono che di solito utilizzo non lo faccio utilizzare mai.
1: Giura che lo stai per dire.
2: Sì,
1: non lo stai per dire davvero.
2: Sì, c'è il segno del tuo rossetto perché sei l'unica persona che ha provato questo megafono e naturalmente io non lo pulirò mai, me lo porto a casa, anzi me lo metto tipo i francesi, la baguette sotto la shell e me lo
1: sotto
2: porto a casa.
1: Sotto la shell, a sotto proposito, shell. Se è Parigi, qualcuno deve andare a Parigi,
2: sì,
1: chi lo
2: parto.
1: Sa? Beato a te.
2: Io ho fatto 3 anni di bilingue alle medie, beh, ricordo poche cose
1: bonjour
2: tipo...
1: Bonjour a tout le monde.
2: Bonjour, je suis Gérard Depardieu, no?
1: Oppure, bravo!
2: Querelle-t-il?
1: Che sarebbe?
2: Che ore sono? Te lo dico subito, le 22:51 su RTL 102.5.

0: Ossigeno su RTL 102.5 a chiudere questa seconda ora della suite. Hai visto quando ci si diverte come vola il tempo?
1: Sì, però non lo dire così perché sono estremamente sensibile, anche perché sono a stomaco vuoto e quindi ho preferito fare
0: e arrivano le French fries.
1: Le French fries a proposito della
0: e
1: Francia
0: le Big Mac
1: di cui parlavamo prima. Senti, vogliamo dare un rapido sguardo ai risultati della Serie A oppure no?
0: Ma cioè, io ti ascolto, cioè,
1: allora senso. Abbiamo detto grazie a Tommy Angelini, abbiamo seguito Roma Atalanta, quindi la Roma ha vinto 2-1 sull'Atalanta. La grande rimonta dell'Inter nel pomeriggio perché il Napoli vinceva 2-0 e poi l'Inter ha ribaltato il risultato.

0: stato 3-2.
1: A proposito dell'Inter, sì, stasera a San Siro c'è stato Sfera Ebbasta, che ha fatto parlare molto di sé, perché è arrivato allo stadio con 10 ragazze tutte insieme.
0: Ma Cristian, scusa, chiedo a te, ma Sfera non è milanista?
1: Dai!
0: E che ci faceva a San Siro? Boh!
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Casabona, in provincia di Crotone, sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicola Pompei. Si sono conclusi dopo 3 ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Poche le notizie relative all'incontro. Sappiamo che la Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessate il fuoco di 3 giorni, più ampio della semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Lo ha dichiarato lo stesso presidente russo Vladimir Putin. Domani ricordiamo che Witkoff e Kushner voleranno in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky. Slitta intanto il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che è stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni. Alessandra Giannoli.
5: È stato rimandato il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, lo ha annunciato ieri Schierarsi, l'associazione dell'attivista, chiedendo a tutti la massima discrezione. L'ex parlamentare dei 5 Stelle si trova ancora a L'Avana, dove è stato operato in seguito a un peggioramento delle sue condizioni verificatosi poco prima del decollo dell'aereo sanitario che avrebbe dovuto riportarlo nella capitale italiana, con un intervento già predisposto al Gemelli. In seguito alla visita effettuata a Cuba da un'equipe del Policlinico, Di Battista, lo ricordiamo, giunto sull'isola per un reportage giornalistico, si è sentito male il 28 agosto e dopo un primo ricovero a Santa Clara è stato trasferito a L'Avana in un ospedale più attrezzato. Data la gravità delle sue condizioni, nelle scorse ore migliaia di commenti improntati all'apprensione sono apparsi sui social. Forza Ale, guarisci presto, ti aspettiamo.
4: Infine il calcio. Dopo la rimonta dell'Inter nel pomeriggio contro il Napoli, questa sera abbiamo assistito ad un'altra splendida vittoria, ancora in rimonta, questa volta della Roma sull'Atalanta. Tommaso Angelini.
6: La Roma ribalta l'Atalanta 2-1 e conquista una vittoria incredibile in rimonta. La squadra di Sarri passa in avvio di ripresa con Ederson dopo un primo tempo dominato dai giallorossi, più volte pericolosi. La Roma reagisce, sfiora il pareggio e colpisce anche un palo con Castro, che poi scheggia la traversa. Nel finale arriva la svolta, al 91esimo Hermoso firma l'1-1 di testa, poi nel recupero è Sulé a completare la rimonta e a regalare 3 punti pesantissimi alla formazione giallorossa. Una beffa per l'Atalanta, che pregustava la vittoria dopo aver resistito per tutta la ripresa alla pressione della Roma. Nelle altre gare l'Inter vince in rimonta 3-2 il big match contro il Napoli a San Siro, mentre la Fiorentina perde 2-1 contro il Torino.
4: Chiudiamo con il tennis. Flavio Cobolli purtroppo perde contro Alexander Bloks nel terzo turno degli US Open, viene eliminato dal torneo. Il belga numero 34 del mondo batte l'azzurro, testa di serie numero 5, con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. È tutto.
3: Via Radio.
7: Buonasera e bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo l'intera rete autostradale gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Vi ricordo che sulla A7 Serravalle Genova fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante in direzione proprio del capoluogo ligure. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Miei cari amici vicini e lontani, chi è che lo diceva?
1: Ma perché

0: Cocchetto, dai, ma chi se ne frega?
1: Nunzio Filogamo negli anni 50, perfetto, introduceva così le sue trasmissioni
0: e
1: radiofoniche.
0: E anche Mauro Corvino,
1: esatto,
0: con la splendida Silvia Signore, me lo dico,
1: ma
0: da sola.
1: Ma come te lo dici da sola?
0: Vabbè, da sola, questa sera sono modesta.
1: Mettiamo le cose in chiaro, quello bello del programma sono io.
0: Vabbè, questo senza ombra di dubbio, ecco. Io vado in competizione, capito?
1: Certo.
0: È per quello che faccio così.
1: Siamo delle ragazze agguerrite, ripartiamo con il nostro Power It.

0: Shawn Mendes, Stitches su RTL 102.5, la suite di sabato 5 settembre 2026 con Silvia Signore e Mauro Corvino fino a mezzanotte insieme.
1: La suite presidenziale.
0: Certo, noi ma abbiamo quella presidenziale, Lorenzo Primo.
1: Esatto, ma quindi l'hai creata tu o l'ha creata Andrea Salvati? E chi l'ha denominata così?
0: Allora, per anzianità diamo il merito ad Andrea Salvati.
1: Solo per anzianità.
0: Però non è vero, capito? Sì, sì. Vabbè, ma questo comporta licenziamento, perché se comportasse licenziamento, allora Andrea Salvati
1: tu dici potrebbe?
0: Sì, tutto merito
1: no,
0: suo, guarda.
1: No, non penso.
0: Sì, sì, sì, è tutto merito suo, io non ne voglio sapere niente. Summer Funk, Francesco Gabani su RTL 102.5.

0: FM, la radio Enrique Iglesias, nella suite di RTL 102.5. Salutiamo Rossella, salutiamo i nostri veri normal people, sono in tantissimi che ci stanno scrivendo al 378 378 1025. Continuate pure, non vi fermate.
1: Ma hai letto di quel papà che su un volo aveva paura che suo figlio di 8 mesi piangesse per tutto il volo? Sai chi ha fatto?
0: Che ha fatto?
1: Ha comprato 100 tappi e li ha dati a tutti i passeggeri.
0: Tu come la vedi questa cosa? Un gesto nobile secondo te?
1: Secondo me è un gesto carino, è altruismo.
0: No, va bene comunque tenerci le altre persone, però comunque un bambino di 8 mesi, raga, un po' di tolleranza in più, no? Può capitare.
1: Lo so, però non sempre si trova, quindi magari uno trova un escamotage.
0: Quanto ha speso? Non si sa.
1: Non lo so.
0: Io non l'avrei mai fatto.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original.

0: Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Chiamano Big. La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Sting, Ed Sheeran. Ecco, io per esempio non sono bravissimo a cantare. Tu per esempio sei intonata, sai cantare.
1: Io canto sotto la doccia.
0: Sotto la doccia, vabbè, e anch'io ci provo. Poi magari invento le parole, però...
1: La è liberatorio
0: del... è liberatorio, senz'altro. Ma perché poi, se ci rifletti, uno canta sotto la doccia?
1: Perché non si vergogna, perché pensa di non essere ascoltato da nessuno, sentito, perché c'è il rumore dell'acqua.
0: No, io non lo so, lo faccio in automatico, ma non so il perché. Ma solo sotto la doccia canto, eh.

0: Kesha, Paid My Due.
1: Sì, mi dicevi.
0: 102.5, dimmi.
1: Mi dicevi che questa è una delle tue canzoni preferite, no, e in particolare c'è un passaggio.
0: Allora, Pay My Due significa ho pagato i miei debiti.
1: Sì.
0: Nel senso che è una ragazza che ha fatto tanta strada e quindi ha avuto tante difficoltà e ha già pagato tutti i suoi debiti, quindi adesso arriva il successo.
1: E c'è una frase in particolare che ti interessava, no?
0: You can say what you want about me, puoi dire quello che vuoi su di me, ma but you cannot stop me. Okay. Quindi, ma non mi puoi fermare.
1: Beh, che questo è un tuo mantra, te lo potresti anche tatuare volendo.
0: Certo, ma no, certe cose sono impresse così,
1: impresse
0: nella mente. Chi è che lo diceva?
1: Io.
0: No.
1: Non so, chi lo diceva? Che impresse
0: Eros Ramazzotti,
1: ah,
0: credo.
1: Eros Ramazzotti, non lo so, questo non,
0: non lo
1: sappiamo, non lo so,
0: adesso controlliamo, ne stiamo dicendo stasera di cose.
1: Ti posso dire che è stata premiata la canzone dell'estate, no? Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici,
0: sì,
1: Nucleari durante l'ultima edizione del Power Hits, ma sicuramente è stata un'estate molto dense questa.
0: Quindi sorry, scusa, lo sento.
1: No, ma questo disco è stato uno dei più suonati, Talk to You.

0: Bad Guy, Billie Eilish insieme a Justin Bieber su RTL 102.5 sabato 5 settembre 2026, le 23.40. Ancora venuti 20 minuti, pardon, insieme a Silvia Signore e Mauro Corvino.
1: Bene, Mauro.
0: Dimmi tutto, dai. Non no, so. No, fammi qualche domanda.
1: Hai detto...
0: Sì, sono dell'acquario, poi.
1: Cosa... Quindi quando sei nato?
0: 31 gennaio.
1: Ah, anche tu sei di gennaio, anch'io sono di gennaio.
0: Sì, vedi, siamo fatti l'uno per l'altro.
1: È questione di feeling. Cioè,
0: ma scusa, che giorno di gennaio?
1: Il 7.
0: Ah, allora sei capricorno?
1: Sì.
0: Ok, no,
1: di testarda. Testarda,
0: no, si vede, si vede. No, ma soprattutto sottolineiamo il fatto che sia modesta, anche fuori onda, no? Abbiamo potuto notare che tu sei una persona molto modesta, così.
1: Ma perché mi stai prendendo in giro? Io sono modesta, una volta tanto che scherzo, faccio una battuta, una sera che c'è un po' più di autostima.
0: Sì. Oh, occhio che ho preso una lattina di Coca-Cola, l'ho poggiata lì. Fai attenzione Stefano, non vorrei che si agitasse come canta Tommaso Paradiso su RTL 102.5.

0: Cioè, a te piace tutto sotto sopra? È quello che canta
1: Agitare
0: Tommaso.
1: Agitare Coca-Cola.
0: Paradiso, sì, sì.
1: Rispondo no. così.
0: Ah, ok, va bene, va bene. C'è qualcuno da salutare?
1: Sì,
0: se non
1: salutiamo Vincenzo e Martina che sì. salutano a loro volta i loro amici Roberto e Lulo che sono tornati a trovarci, scrivono, nelle Marche. Vi vogliamo tanto bene.
0: Sei mai stata nelle Marche? Io una volta mi sono trovato benissimo. Un posto meraviglioso. Vabbè, poi dice, non è che posso parlare per tutta la regione. Sono andata in un posto e
1: ti sei trovato,
0: mi sono trovato bene.
1: Sì, senti, sì, sì. Mauro, io ho una bella notizia, non lo so, punti di vista.
0: Sì.
1: Perché gli esperti prevedono...
0: Quali?
1: Ondate di caldo fino a novembre.
0: Sì.
1: È un bene o è un male?
0: Non lo so, io ti dico che per 4 giorni che vado a Parigi, 4 giorni di pioggia e 20 gradi è la massima.
1: Sarai quindi... un pochino sfortunato.
0: Ma serenamente te lo dico, guarda. Julie Bresh su RTL 102.5.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: It Down, Linkin Park nella serata di RTL 102.5, la suite per essere specifici, ma abbiamo dato
1: con,
0: il là.
1: Scusa, con Mauro sì. Corvino e Silvia Signore, sì. Il là che cosa?
0: No, ma abbiamo dato il là a una serie di saluti, ci scrive Rossella da Salerno, che saluta a sua volta Nino, e invece Aurora e Raffaele da Folonica che a loro volta salutano Roberto e Lulu, insomma.
1: E ti scrivono anche, ma almeno me lo salutate, cioè nel senso.
0: Cioè sì, te l'abbiamo salutato Nino, abbiamo fatto il nostro dovere e siamo arrivati quasi alla fine indenni, signori, pensate un po'. Potevamo morire in diretta e fare il picco d'ascolti, ma non questa volta.
1: Ma perché dici queste cose così tristi?
0: No, non sono tristi, perché comunque finisci la tua carriera nella gloria. Oh, ti ricordi Mauro Corvino quando è morto in diretta? Abbiamo fatto il botto.
1: A me non mi piace parlare di queste cose, sono molto scaramantica.
0: E allora ballati sto flamenco, paranoia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma che bella serata che è stata questa, cara Silvia.
3: Ma che bel castello.
2: Marcondino, Marcondello. No,
3: ah,
2: in
3: così
2: realtà,
3: faceva?
2: Sì, sì, più o meno penso di sì. Ma adesso è arrivato un momento importantissimo della nostra trasmissione.
3: C'è il Millennium Hit e andiamo nel 1983.
2: Con gli Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Eurythmics Sweet Dreams, il nostro Millennium Hit che introduce a sua volta l'appuntamento con la discoteca nazionale di Andrea De Sabato.
1: Esatto, abbiamo aperto, come si dice, la strada.
0: Le danze.
1: È stato un piacere.
0: Ma anche per me,
1: Mauro
0: Silvia,
1: Corvino.
0: Come ti ho detto prima, il

0: tempo è volato quando si sta bene insieme. Ma facciamo una cosa, ma rifacciamolo anche domani, non fermiamoci.
1: Sì,
0: approfondiamo questa conoscenza.
1: L'approfondiamo.
0: Certo.
1: Domani facciamo il primo appuntamento ufficiale.
0: Io porto le candele, tu porta l'accendino e facciamo una cena a lume di candela.
1: Ah sì, un spegniamo blind tutte le luci, date.
0: Sì. Che?
1: È un appuntamento al buio.
0: Lo so.
1: Senza blind. Le candele, se non c'è l'accendino è un blind date.
0: Ok, però dobbiamo chiedere poi a Cristian Albertone, che ringraziamo insieme a Stefano Mungi, di spegnere tutte le luci, perché sennò...
1: Spegnete le luci!
0: Sì, no, ma adesso si attiva la strobo con la Discoteca Nazionale. Grazie Silvia!
1: Grazie Mauro. Anche a Vaglia, in provincia di Firenze, è mezzanotte in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Si sono conclusi dopo 3 ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Questi ultimi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. La Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessate il fuoco di 3 giorni più ampio della semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Lo ha dichiarato lo stesso presidente russo Putin. Oggi Witkoff e Kushner saranno in Ucraina e incontreranno il presidente Zelensky. Cambiamo argomento. Appello alla presidente del Consiglio Meloni e al capo dello Stato Mattarella del padre di Lorena Isceri, morta, uccisa dal suo ex nelle scorse ore. Valentina Iannicelli.
4: La voce di Franco trema, è incerta, a tratti rotta dal pianto. Sono il papà di Lorena, si presenta rivolgendosi al presidente Mattarella e alla premier Meloni. Vi chiedo di essere uniti contro la violenza, dice il padre della donna scaraventata giù dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex compagno che subito dopo si è ucciso. Mia figlia è una brava ragazza, straordinaria, dice Franco, utilizzando il presente, e ora è in fondo a quel viadotto dove insieme a lei è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta. La presidente del Consiglio Meloni ha raccolto l'appello. La morte di una donna che viene uccisa dall'uomo che aveva promesso di amarla e proteggerla è una sconfitta per tutti, ha scritto la leader. Dobbiamo continuare a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, in nome di tutte le donne e per le loro famiglie, ha detto la premier.
3: Voltiamo decisamente pagina, chiudiamo con il calcio, facciamo il punto sugli anticipi della terza giornata di Serie A. Tommaso Angelini.
5: Il primo gol subito stava per costare alla squadra di Gasperini la prima sconfitta. La Roma invece ribalta l'Atalanta 2-1 con un finale incredibile. Ederson porta avanti i bergamaschi alla prima azione della ripresa dopo un primo tempo dominato dai giallorossi. La Roma reagisce e sfiora più volte il pareggio, colpendo anche un palo con Castro che poi scheggia la traversa. Al 91esimo Hermoso firma l'1-1 di testa, poi nel recupero Sule completa la rimonta e regala 3 punti pesanti alla Roma. Vince anche l'Inter che ribalta il Napoli 3-2 al 91esimo. Infine, prima vittoria in campionato per il Torino che passa 2-1 al Franchi contro la Fiorentina.
3: Grazie, è tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
2: Via Radio.
6: Grazie Nicolò, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sul raccordo Piacenza Sud A21, dove segnaliamo coda per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto ed un mezzo pesante tra la fine complanare di Piacenza Sud ed il bivio con la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Milano. Sul posto stanno intervenendo tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people. La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto la musica.
7: Yes! Eccoci qua, mezzanotte e 3 minuti dopo Mauro Corvino e Silvia Signore. Eccoci pronti per le prossime 3 ore con il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. È la discoteca nazionale, belli. Ogni sabato allo scoccare della mezzanotte siamo rientrati in sede da ormai una settimana. la formation non cambia. In consolto Giallo Sau, c'è Mr. DJ Sau Tufau. Io sono Andrea De Sabato e voi dove siete, quanti siete, perché siete lì? Siete in viaggio, siete al lavoro, siete a casa, avete spostato i mobili? 378-378-1025.
8: Questa dai, notte era ora che cominciasse.
7: Vai, alza volume, bello.

vedo. Ti vedo, ti sento, ti percepisco, diciamo. Comunque, adesso vorrei ribadire che mi piacerebbe bere la stessa cosa che ha bevuto quello che ha scritto il testo di questa canzone.

le serate quelle belle, quelle con RTL. Salutiamo Nico che balla con noi da Bergamo e saluta la sua amata Lina.

0: 102.5.
1: Ciao RTL, saluto da Fulvio, da Biella, da Bolle di Malto.
0: Ciao bello, balla lì. 378-378-1025. Ballano con noi anche gli amici del Bar Veneto di Tropea.

davvero tantissimo. 378 378 125, forza Lecco, lo scrivono Mauro e Ruben, e poi ancora gli amici del bar Spezia di Fornovo che sono connessi con l'unica radio che conta, RTL 102.5. In console Mr. DJ Sao Tufao. È la musica, la musica, la musica. Ah, vedi come balla anche Alina di Agrigento, Alessandro, Simone e Mattia di Arzignano, Vicenza, tornano dal Rally Mille Miglia di Brescia.

0: vai.
1: Non ti fermare mai.
0: Le serate, quelle belle, quelle con RTL 105 ogni sabato mezzanotte 3, la discoteca nazionale, il ritmo che unisce l'Italia. Trattiamo Antonella, Gianna e Anna, che ballano con noi da Massafra. E poi il disco mobile a volume a palla, in quel di Mantova, diretti verso Castelmaggiore. Ci sono papà Mauro, mamma Ali e Chiodino. Chiodino.

0: anche Peppe Ciccio, carabinieri di Barletta, turno notturno, stanno ballando con la discoteca nazionale di RTL 102.5. Il che ci fa piacere, vuol dire che è una notte tranquilla, no? Meglio così. Ciao anche agli amici del bar in centro ad Alghero. Cioè il bar in centro ad Alghero, ci sarà un solo bar, non credo. Comunque beh, a tutti i bar di Alghero un saluto particolare. E siamo anche a Mimmo Spizza di Jesolo. Però Mimmo Spizza, secondo te, ti fa Napoli, Napoli.
1: RTL sempre migliori, un saluto da Matteo e Sofia da Milano.
0: Ciao bello, bello carico, soprattutto. 378-378-1025. In console, Sao Tufão.

Francesca. Ami. I ristoranti amici miei di Capodorlando, balla con noi. Francesco, Mirko, Angela e Rossella invece sono alla terza provincia di Taranto. E Vincenzo e Margi sono tra quelli che sono in vacanza proprio in questi giorni. Loro

0: camion come Maurizio, come sempre in direzione Milano da Capodorlando. Preparate la voce, mi raccomando, anche tutti quelli a casa, tutti pronti.
1: Okay, everybody, let's play games, huh?

cantare, si è sentito fino a qui. Oh sì. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di RTL 105 che abbiamo incontrato nel corso delle nostre serate estive al Tourmaline di Lipari. Tra questi ci sono Giovanni e Federica da Enna, che insomma, cioè, li abbiamo incontrati e ci fa piacere ritrovarli con il loro messaggio al 378 378 1025. Are you ready? Senti qua.

0: Bella. Salutiamo gli amici che ballano con noi da Pompei, Lello e Rossella, Michele Giusi, Lello e Romina. E poi Claudio e Ileana in disco mobile di ritorno da Cefalù. Tutti connessi con RTL 102.5 come un sacco di locali, come per esempio la pizzeria dell'Oktoberfest di Ravanusa. E poi ancora Riccardo, Pietro e Francesco che rientrano anche loro disco mobile per lavoro da Bosa. Grazie per essere con noi, sintonizzati come ogni sabato da mezzanotte alle 3.
1: Ciao

0: Bye RTL.
1: Ciao bello.
2: Grazie. 378 378 1025. No vabbè, senti qua, come fai? Poi il volume si alza da solo, è per forza.

0: Le 102.5, olè! Donne, è arrivato il ballerino!
1: Franco e Maria, da Punta Faro, il pilone di Messina, balliamo in macchina, una splendida serata!
0: Grande, bello! Sai che tutto diventa discoteca, quindi la macchina diventa disco mobile, che vale anche però per i camion, però lì è disco mobile pesante, quindi è come la barra pesante, no? E poi ciao a Fabio Morena e il piccolo Samuele da Biella. Salvo Cettina e Sara invece sono a Catania e in disco mobile di servizio c'è Maria, guardia giurata in quei dilette.
2: Ciao Discoteca Nazionale.

Wab, che disco ragazzi! Sun Kids, featuring Chance, Rise Up, un pezzo del 2000 ragazzi. Poi gli hanno fatte altre versioni, ma questo era proprio l'originale di quell'anno incredibile, 2000-2001, ne stavamo parlando anche con Stefano Mungi e Christian Alberton, concorda anche Sautufau, furono due o tre anni di musica dance meravigliosa che ancora oggi fa ballare il pianeta. Questa è la Discoteca Nazionale, belli!

sottonotte di RTL 102.5, vi accompagniamo soprattutto se state lavorando, viaggiando, e sono tantissimi che ritornano dalle vacanze, qualcuno va in vacanza proprio questa notte, quindi noi vi portiamo il ritmo, vi portiamo la discoteca laddove serve, no? Nel senso che non potete, aspetta, non potete andare in discoteca, ma la portiamo noi. Stavo dicendo alla Brancale, aspetta un attimo che sto parlando, no? Adesso puoi cantare, vai.

0: Ciao Aina e Sant'Arcangelo, è a Sant'Arcangelo di Romagna. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Vai, vai. 378-378-1025.
1: Ciao RTL, saluti da Alessandro e Francesco in viaggio di rientro a casa. Ovviamente di notte e ovviamente con Discoteca Nazionale a palla.

Bring the action. È rimasto senza pile? Adesso sto senza pile. Qualcuno c'ha delle batterie da dare a questo ragazzo che è rimasto senza pile?

festa, quindi grande festa, immagino casse armoniche come se piovesse. Bene. E poi ci sono i panettieri, che immancabili anche sabato notte. Per esempio quelli del forno di Rignaldello, città di Castello Perugia. Guarda Giampaolo, Giuseppe, Santo, Marcello, Mocles come stanno ballando questo classico degli anni 90.

0: John Tonacci.
1: Un saluto da Girolamo, direttamente da San Giuseppe Iato, un paese in provincia di Palermo. Mi fate compagnia tutti i sabati quando viaggio per andare a ballare. La discoteca nazionale di Radio RTL 102.5.
0: Forza, balliamo!

0: Rachele Ginevra stanno viaggiando da stanno in quel di Calderara di Reno, Bologna.
1: Un saluto da Andrea e da tutto il suo gruppo di amici interisti di ritorno da San Siro. Serata stupenda, che finiamo di condividere la nostra gioia con voi. Un saluto a tutti e sempre forza Inter.
0: Assolutamente, sottoscrivo, anche se però bisogna fare i complimenti al Napoli, perché era una partita da tripla, poi è andata bene a noi, ma insomma anche loro ci hanno dato dentro, potevano vincere anche loro alla fine, almeno per quello che ho visto con gli highlights, poi mi riservo di rivedere bene la partita. Però insomma quest'anno mi sembra di capire che è un campionato bello tosto, sono

sei incantato. Bello. Sei incantato, bello. Salutiamo gli amici di Romano, di Lombardia, sono in provincia di Bergamo, che sono tantissimi stasera. Fabio, Jasmine, Demis e Marco ballano con noi dal bar Mistral Milano. Ragazzi, date qualcosa da bere.

0: Saluti da noi, da Napoli, io ed Enzo.
1: Ciao.
2: Ciao RTL, sono Giuseppe da Barrafranca, provincia di Enna, e sto viaggiando verso Verona. Grazie per la vostra compagnia, siete grandissimi, un abbraccio.
3: Viva la discoteca nazionale!

0: Escúchame.
1: Cuidado que nadie nos escucha.
0: ¿Dónde estás, la discoteca más cerca?
1: Cuidado que nadie nos escucha.
0: Mezzanotte 55 RTL 125, la discoteca nazionale, belli.
2: Ritorno a casa da Gallarate a Bergamo. Serata in una pizza club. Un abbraccio da Lucio Moreno. Compate ragazzi che mi aiutate a tornare a casa sano e salvo.
0: Ma cos'è un pizza club? Ciao, all'Elysium Pub di Calatafimi, se gesta. Vamos a bailar.
3: Vi salutiamo dal Bar Mistra, Romano di Lombardia. Siamo Fabio, Demis, Jasmine e Marco.
0: Wow, grazie. 378-378-1025. Ciao anche a Franco e Adele da Desenzano, direzione Parma. Palma. In console, Mr. DJ Sautuf.

salutiamo anche Matteo, Andrea, Giostrai di Chiari. Chiari, Chiari. Brescia. Ciao, Chiari.

Francesco, Vincenzo e Aldo da Augusta, Mario dalla Baia di Sarnico, è finito di lavorare, beato te, e ciao a Maria Antonietta Galati da Giardino.

0: 1025. Mi raccomando, per tutti gli amici che ci mandano messaggi vocali, che siano brevi innanzitutto, perché non si può essere, l'ho visto prima un messaggio di 49 secondi, cioè non è che abbiamo tutto questo tempo, e soprattutto che siano puliti, cioè nel momento in cui così registrate il vostro messaggio abbassate il volume della radio, altrimenti poi sembra che Sautufau faccia i cavalli.
1: I cavalli, o ciauro da canni cavalli.
0: Oh sì.

0: E anche questa notte tra questi ci sono Gabriele, Valeria, Gabriella, Francesca e Agata da Catania, direzione Acitrezza.
1: Lollo.
0: Gino è invece in direzione Malpensa, diretto però a Napoli, e Sandro che ci chiede di dire sveglia a Vincenzo, che nonostante la musica sta sonnecchiando, rientra.

0: Zio Paolo, un abbraccio forte, viva la discoteca nazionale. Saluta a Calogero e a tutti, un abbraccio, ciao.
1: Salutiamo, ciao.
2: Ciao RTL, siamo Nancy e Fortunato dalla Calabria. Siamo in viaggio verso il Piemonte con i nostri bimbi.
3: So my heartbeat sound
4: that magic in the summer.
3: We fell in love as the leaves turn brown.

0: in Sama. Altra disco mobile segnalata in quel di Olbia. A bordo ci sono Marco, Simona, Chloe e Daniel. In console, Mr. DJ Southpaw. È la discoteca nazionale. Le serate quelle belle.
1: Quelle con RTL.

0: Partiti da San Vito Lo Capo, direzione Pistoia con la Disco Nazionale. Ciao da Mirko e Fiammetta.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Castellammare del Golfo.
2: Ciao ragazzi, un saluto da Christopher e Rossella. Siamo in viaggio da Pizzo Calabro direzione Praga. Si sente che sono di Milano? Viva la Discoteca Nazionale e soprattutto viva l'Anduja! Ciao!

C'è gente che mi chiede di dire è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Chissà poi perché, ma chissà perché, chissà.

your two men. Salutiamo che Mario e Michele da Pineto. E poi ancora ballano con noi gli amici in Valle d'Itria, Simino e Cinzia. C'è qualcuno che compie 40 anni, è stato a un matrimonio a Pestum, bello Rocco, sei bello pieno, immagino. Ritorna in quel di Potenza. E poi ancora. Da Modica, Giovanna, Emanuele, Giuseppe, come sempre con noi. Grazie per i vostri messaggi al 378 378 1025.

0: Francesco di Bari e Alessandra naturalmente, che ha scritto il suo messaggio. E poi ci sono un sacco di voci, di messaggi vocali al 378 378 1025.
1: Tanti saluti da Umberto da Prato, guardia giurata, forza discoteca nazionale, balliamo,
0: forza balliamo.
2: So many times I'll be watching you.

so many times. I've been watching you so many times. Salutiamo Giuseppe e Clarissa che tornano da Praia Mare. E poi ancora Bill, Simone e Romina di ritorno da San Teodoro, provincia di Olbia. E ancora Enzo e Nadia sulla disco mobile in autostrada di ritorno da Sciacca. Per molti vacanze finite, ma l'estate continua.

0: D'Alessia, e ho visto da Pozzuoli, Napoli, la pizzeria Tinfarini. Tinfarini è bellissimo, bellissimo nome, complimenti. E poi in viaggio da Castelbuono in attesa di imbarcarci per Civitavecchia ci sono Roberto, Vittoria, la piccola Clara. E poi salutiamo Vito Guerino e gli amici della brasseria del El Fuego Corato. E insieme a Vito ci sono anche Mara e Greta, come sempre i loro messaggi al 378 378 1025.
1: Ciao Andrea, e io Jack the Sabbath, un saluto come ogni sabato notte da Capo Vaticano, Alex Miano DJ, in console tu già lo sai c'è Mr. DJ Sao Tufao. Yes, Sao.

di sabato al microfono in console, Mr. DJ Sauto. Wow. Ciao anche a Martina e Riccardo, di ritorno verso Catania, stanno percorrendo la A18 e poi ancora gli amici Paola e Marco dalla palestra Colosseum di Trevi, Perugia, e ancora da Roseto degli Abruzzi Isabella e Rebecca sono in spiaggia, beate voi, e ancora Marghe, Salvo e Marghe, puoi dire che amo tantissimo Salvo, Marghe ti ama, Salvo, sappilo. Gabriele ed Erika invece tornano da una giornata a Gardaland, e poi Donato e Peppone, Carlo e Nicolino, direzione discoteca Macramè.

E poi Thaís dal Brasile che ama il marito Tiago. Ciao belli. 378 378 1025.

suo camioncino se la gira e però ha perso la direzione perché da Bergamo è finito a Lodi. Che cacchio ci fai a Lodi? Scherzo. No Mario. Che poi com'è, cioè, sei su un camion, sei un furgoncino, com'è? Raccontacela. 378 378 1025. Ciao anche a Giuseppe, Antonio, Fabio e Saverio in rientro da Magaluf. Dov'è Magaluf? C'era l'addio al celibato di Giuseppe e allora sono belli divertiti, immagino. E si continua a divertirsi qui su RTL 102.5 con il ritmo bello alto, c'è la discoteca nazionale, in console c'è South Paul.

0: Saluti da Alcamo.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Giannino Boss da Fenegro, un paese sperduto nella provincia di Como.
2: Io non ho mai ti voglio bene.
3: Un saluto da Barbara Essere da Offanese.

dove poi terranno i loro DJ set, ma anche quelli che ritornano, come per esempio Fabio Dodò e Turi DJ, tornano dalla festa della Madonna Nera di Viggiano, direzione Calabria. E poi Daniele Spina, DJ palermitano, ciao ragazzi, balla lì.

Abluzanate. Tocchiamo chi si sta sposando in questi giorni. Abbiamo conosciuto anche tantissimi amici e amiche che venivano a ballare nella discoteca nazionale con, insomma, l'intento di festeggiare l'addio al celibato o l'addio al nubilato. E poi ci sono quelli che si sposano, come per esempio Francesca e Antonio di Caserta. I'm losing it. Ciao a Brian, Tommaso, Kevin e Christian invece ballano con noi da Caltanissetta. E da Marzamemi invece a bordo piscina ci sono Piero e Marisa. Beati loro, godetevi questa notte d'estate finché le temperature ce lo consentono. Dai, viviamo proprio questa stagione meravigliosa che attendiamo per tutto il resto dell'anno, almeno io personalmente. Poi sono quelli che preferiscono l'inverno, ma è un'altra storia, però quella è un'altra storia. E poi ci mandano saluti e amore da Toronto, Canada. We love you too, our friends, and thanks for listening, RTL 102.5. Senti qua cosa sta arrivando. Senti, senti, eh.

Andrea del Sabato, microfono in console, Mr. DJ Sautu Fau, è la discoteca nazionale Belli. 378 378 1025.

a Monica. E poi Andres e famiglia da Bivione, 378-378-1025. Ciao anche agli amici di San Michele sul Tagliamento, Isabella in France. E...

0: Ciao RTL, un saluto da Sara di Signa, provincia di Firenze. Ciao!
1: Ciao Sara! Balla lì! C'è anche Manu di Niguarda e la sua Asia. C'è Andrea da Firenze e

E già è terminata anche la seconda ora della discoteca nazionale, ma ce n'è un'altra, ragazzi, tenete botta, perché balla con noi per esempio Greta da Catania, e ancora Luciano e Isadora da Sao Paulo do Brasil, tantissimi italiani e anche i brasiliani che ci seguono dal Brasile, appunto, e ci fa davvero un gran piacere. Poi ciao agli amici della pizzeria Toruccio di San Ferdinando di Puglia. E poi Dalile, Andrea, Lucia, Salvatore, e fanno gli auguri di compleanno peraltro a Danilo, che festeggia 21 anni. E poi ciao anche a Nando da Nola, ci fa sapere Città dei Gigli, patrimonio UNESCO.